0: tardi, procediamo, sveglia, dai.
1: Però
0: che tardi.
1: Fernando, sei sempre in ritardo, mannaggia.
2: Fernando, al prossimo ritardo, lettera di richiamo.
3: Dovete smettere, per favore. Eccoli là. Attenzione, il pollo è nel forno.
4: Proce, i gatti sono...

0: Attenzione, attenzione, il pollo è nel forno. Ripeto, il pollo è nel forno. Ciao Babolotti.
1: Buongiorno.
0: Babolotti. È giovedì, Babolotti, ed è arrivata la giornata più calda di questa ondata soffocante. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Che bella conciatura la mia cantante. Sembra,
3: wow,
0: sembra che sia è la Coppa del Mondo. Sembra la Coppa del Mondo, perché ormai siete lanciati voi del Brasile.
2: Sì,
0: ormai,
2: vai Brasile!
0: Nonno. Dai, dai una botta al Brasile.

0: Siamo già a giugno.
1: È già giugno.
2: Vini Giugno è un calciatore, attaccante dei Brasile.
3: Ah, ecco.
1: Buongiorno caporedattore, buongiorno
4: Fernando, buongiorno. Ti devo correggere perché non è la giornata più calda oggi. Ci aspettano giornate ancora più calde nel weekend.
2: No.
1: E allora vai in contraddizione perché tu hai parlato ieri, ne ho testimonianza.
4: Certo, ma le previsioni meteo cambiano di giorno in giorno. Adesso
1: e quindi?
4: Il picco del caldo sarà nel weekend e dobbiamo segnarci come data il 1 luglio. Sarà la rottura di questo grande caldo e arriveranno dei temporali.
3: La rottura di questo grande
1: Di questo grande caldo. Adesso i problemi si stanno iniziando a vedere. Problemi, insomma, però un pochino di fastidio, blackout, tantissimi blackout, perché ci sono tantissimi condizionatori accesi. Di là funziona tutto a Milano? Piccoli selvaggi,
4: non proprio.
1: Ancora? Porca miseria. Va bene, buongiorno dal Tacco d'Italia, buongiorno dal Salento, degli studi salentuosi di R101. Giovedì mattina apriamo la borsa. Va al Duccio, dai.
4: Borsa,
1: dai, fammi un regalo.
4: Più 0,17 questa mattina, sostanzialmente piatta.
1: Sei avaro, avaro. Dammi il regalo, tutti matti per i regali, per i teli, per tutte le cose nuove di R101. Allora cominciamo la puntata. Buongiorno Marcello Zora, che dirige l'orchestra. Chi lavora in TV?
2: Paffile,
1: buongiorno, buon lavoro. Allora, la notizia brutta di questo terremoto in Venezuela sta occupando tutti gli spazi di tutte le testate, insomma, di stamattina. Vittime, una scala Mercalli 7.5, anche in Italia, no? I Campi Flegrei di nuovo?
4: Sì, nella notte anche i Campi Flegrei, una scossa la più intensa, 3.6, però la scossa in Venezuela è stata veramente devastante. Le immagini che arrivano da quel paese sono terribili, decine di edifici crollati, si scava tra le macerie e un bilancio di una trentina di vittime al momento, ma purtroppo destinato ad aggravarsi.
1: Le immagini che hanno colpito di più sono quelle dell'aeroporto di Caracas, la gente tutta in panico, regina, scappava, faceva una situazione veramente bruttina, anzi non bruttina, orribile. Teniamo sotto controllo questo e tutto quello che gravita attorno alla nostra unica e ripetibile esistenza grazie a questa brava persona che è Aldo Preda, perché ormai è indicato come una brava persona. Anche oggi sarà prodigo di consigli per gestire questa calura, ma anche consigli di economia e domestica fino al cucito oggi.
4: E all'uncinetto.
1: Non dovevamo fare i balli di gruppo. Noi lanciamo le cose, ma non si fanno. No.
4: Fa
1: al rientro, balli di gruppo. Facciamo i balli di gruppo.
2: Okay.
1: Intanto il nuovo codice per oggi è questo. Sabrina è arrivata?
3: Sì, presente.
1: Ah, ciao, amore. Ciao. Vai, codice
5: 331 80 90 101.
6: Anche d'estate, noi.

0: Ciao Fernando, procediamo!
1: Dammi il regalo, il telo! Che sono senza soldi.
2: Buongiorno Fernando, Simona la vostra inviata da Bollate. Ieri pomeriggio ore 14.36 stacco della corrente. Nella mia zona si è riattivata alle 2:15 di notte, quindi ben 11 ore senza luce, ma in alcune zone di Bollate è ancora mancante.
3: Grazie per la tua testimonianza, sono tanti in Italia un pochino delle segnalazioni, cioè un pochino tante, le segnalazioni di blackout per via di questa calura. Questo è uno dei primi problemi che si sono palesati, no Aldo?
4: Ormai, sì, dopo blackout, dici... ma anche distacchi programmati di corrente per evitare problemi maggiori e quindi interruzioni volontarie.
3: E allora, Regina, se lei deve tenere il condizionatore acceso, stacchi tutte le altre cose, va a lume di candela, capito? Torneremo alle candele.
5: Okay.
3: Cioè, bisogna bilanciare il consumo, capito? Saperlo gestire. Allora, cosa volevo fare di questa puntata, di questo gran varietà? Intanto salutiamo i nuovi clienti. E allora, raccontiamo un po' cosa di particolare il format che rompe la nicchia. Chi se ne occupa? Dai, Velletri, voglio sentire Velletri. Dai uno spaccato del nostro varietà.
5: Grazie mille. Perché nonostante io stia senza voce, tu vuoi proprio agevolarmi l'esistenza. Comunque, buongiorno a tutti. Oggi avrete sul menù delle ricerche di Aldo Preda, consigli di Aldo Preda, informazioni di Aldo Preda.
3: Tutto Aldo Preda fa.
5: Beh, oggi sì.
3: E allora, questo... Quindi oggi il gran varietà polarizza la propria attenzione sul giornalista, non
5: Aldo
3: sulla
5: Preda.
3: Cantante o sulla soubrette.
5: No, per gli interventi eccezionali, quelli di lusso e di gran pregio, c'è Regina Saraiva.
6: Grazie amore.
5: Con un'esterna, con riprese a cura di Sabrina Bambi.
6: Grande Sabri.
5: Live a tema, special edition anniversario di cantanti che furono... O che sono a cura di Regina Saraiva.
3: Secondo me se ne sono già andati i nuovi. Non stai dicendo le cose fondamentali. La gente è qui perché vuol capire se è in grado di affrontare la giornata. E adesso vi lancio solo la sigla del cos'è.
5: Quello è il test d'ingresso.
3: Eh

0: Basta la sigla, basta la sigla. Andiamo che tardi. Andiamo a fare. Non abbiamo tempo. Adesso basta la sigla.
1: Un programma di sigle.

0: Posso staccare la corrente dappertutto, ma non staccherò mai. Procediamo.
1: Blackout dappertutto. Pensa se facessimo tutte le macchine elettriche. Penso che il primo giorno d'estate si blocca tutta l'Italia.
2: Dai, facciamo tutto col telefono, affidiamoci al telefono dall'app, scaricate, guardate, fate, interagite, fate quello che vi pare. Ora è già arrivata la notizia che non mi aspettavo così presto, però grazie per la fiducia, dicono che pare sarà una puntata
3: da urlo!
2: E allora mettiamo mano alla musica. Oggi robe belle sia per il live sia per la canzone che ti fa stare bene. Il live con questo caldo va fatto? Andiamo contro l'ordinanza del sindaco? Che ha vietato di cantare fuori la mattina, Aldo, che facciamo?
4: Beh, potremmo tentare, poi vediamo come va.
2: Dai, tentiamo, tentiamo, dai, trasgrediamo, che se ne frega il sindaco adesso. Ma non sto scherzando.
3: No, dai.
2: Allora, signora, fa un omaggio a Michael Jackson, anniversario della scomparsa. Roba grossa stamattina.
5: Procediamo, le canzoni più belle ce le fate sentire e vedere.
6: In televisione

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ascolta R101 dal tuo

0: favore, perché Regina non c'è. Ah, eccola là. Ha avuto un malone. Coro, dai. Biagione. Che bella Bambolotti, che bella carezza che vi abbiamo fatto a quest'ora.
1: Fernando, buongiorno a tutti.
0: Ma Biagione, che bella Bambolotti, che bella carezza che vi abbiamo fatto a quest'ora.
1: Fernando, buongiorno a tutti, mi raccomando, oggi una bella puntata, sì, rovente. Sì, sì. E hai notato?

0: 9:30, 2:30 per chi ci ascolta in replica. Allora, mettiamo in ordine un po' di cosettine. Allora, in Italia tutto a posto? C'è qualche cosa da riferire, Aldo?
1: No, tutto sotto controllo.
0: Oggi c'è una città in più con il bollino rosso. Ieri erano 16, oggi 17. Quale abbiamo aggiunto?
1: Questo è un bel esercizio stilistico. Dobbiamo andare a confrontare.
0: Lo sa, Regina.
1: Elenchi.
0: Quale città è stata aggiunta, Regina?
2: Oh, amici miei. Ahimè, non vorrei mai dare questa notizia. C'è un'altra città che è stata aggiunta.
3: E qual è?
1: Quale? Non lo sappiamo.
2: Però lo vi diremo tra un po'. Aspettate lì,
3: lo vi diremo.
2: Lo vedremo.
0: Basta, va bene. Allora, live oggi, anniversario della scomparsa di Michael Jackson. Michael Jackson non ha una hit estiva, le sue sono hit, no?
3: Per tutto l'anno.
0: Esatto. Allora, qual è nelle sue corde uno da fare dal vivo? Ha fatto bene, stiamo parlando di Michael Jackson.
2: Certo.
0: Quale vorrebbe fare?
2: Io vorrei fare pezzo dei Jackson 5, si chiama Blaming to the Boogie.
3: Ma non sono morti tutti i fratelli, è morto solo lui.
2: Lo so, però
0: una roba più pop.
2: Allora,
0: una roba più pop, più conosciuta, dai.
2: Allora, Don't Stop to Get Enough, tutto a posto.
1: Guagliò tutto a posto.
2: Sì.
0: Un thriller che già saresti avvantaggiata perché la risata è tua.
2: Facciamo thriller, dai. Ha ragione lei.
0: Ragazzi, non è che perdiamo un quarto d'ora per questa canzone, tanto sappiamo come andrà a finire, che sbaglierà tutto, magari scivola, cade, si rompe il femore.
2: No.
0: E dal femore, sai. Abbiamo già fatto, dai, non la facciamo.
3: Non famo niente oggi, vabbè.
1: Ma queste cose non possiamo deciderle fuori onda.
3: Smooth
0: perché
3: criminal.
0: Tutto si decide alla luce del sole con gli ascoltatori. È passato mezz'ora, non abbiamo fatto un cazzo stamattina, riunioni in onda.
3: Bella impressione.

0: è semplice. Esatto, questa è la canzone Pere dei Colors con la signora Brancale. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Avete scelto una bella canzone per l'appuntamento con la ruota della musica, per la canzone di Pastare Bene. Oggi non si scherza. Fino a mo' abbiamo fatto un po' aria fritta perché le ragazze sono un po' così scorriate, ma da adesso andrà peggio. Noi facciamo brainstorming, riunioni in diretta. Dai, arriva la canzone che ti fa stare bene, una bomba. 331 80 90 101.
2: Anche sull'ambulanza ci ascolta R101
3: con una protesi alla caviglia. E anch'io ascolto R101.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Sì, Brasil!
1: Ma visto che dicono che è la squadra più in forma, qualora dovesse vincere, la comunità brasiliana ha già organizzato qualcosa?
2: Eh sì, caro, stiamo tutti lì in ansia. Vedrai, Milano si trasformerà.
3: Ma tu fai qualcosa?
2: Io vado nei ristoranti brasiliani, canterò per il mio popolo.
4: E mangia in onore della vittoria.
2: Ecco, un bel
1: la comunità brasiliana va al ristorante a mangiare. Tra l'altro, sì, parlando di questo Vinicius, si chiama questo calciatore.
2: Sì, Vini Junior, già 25 primavera, vai.
1: Ah, sa tutto, lo vedi? Sì. Su Brasile sa tutto. Dov'è la ruota? Dove sta la ruota? La ruota. Allora, ragazzi, oggi ho voglia veramente di sentire cose belle, ricercate, sai, cose che ti stravolgono, no, Aldo? Che ti fanno svoltare la giornata. Vediamo. Ah, non è il caso, non è sto caso, no, sto scherzando. Ce ne sono. Ne abbiamo individuate 7 tra tantissime segnalazioni al 331 8090 101, 7 perché sono 7 i colori della ruota.
5: Canzone verde.
6: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Reckless degli Africa Bambata.
7: Canzone Bambata. Viola.
8: Ciao, sono Franci da Foggia. Per la canzone che vi fa stare bene oggi vorrei ascoltare People from Ibiza di Sidney Morton. Ciao.
7: Canzone blu.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Rhythm is Gonna Get You di Gloria Estefan.
10: Canzone azzurra.
11: C'è imparagonabile la canzone che mi farebbe stare bene del grandissimo Michael è Liberian Girl. Ciao ciao.
7: Canzone rossa.
12: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene Cruel Summer, Bananarama. Ciao.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno Fernando, sono Alessandro da Lecco. Ciao ragazzi, oggi vi faccio star bene, vi propongo il grande Elvis con A Little Less Conversation, quella remixata, colonna sonora anche di Ocean's Eleven. Ciao.
7: Canzone gialla.
15: Buongiorno R101, sono Anna Rita da Napoli e la canzone che mi farebbe stare bene con questo caldo infernale è Voyage Voyage dei Desireless. Buona giornata.
1: No vabbè, da Africa Bambata a Pippo from Ibiza fino alla Liberian Girl di Michael Jackson. Ecco, io quella vorrei. Una cutangapia, così ci togliamo il live di Michael Jackson. E già raddrizziamo la puntata. Prego, gira, bella, gira. Ma anche Elvis, no?
4: Viola.
7: Canzone viola.
8: Ciao, sono Franci da Foggia. Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare People from Ibiza di Sidney Morton. Ciao.
4: È ancora
1: Sidney
4: vivo
1: Morton
4: comunque.
1: People from Ibiza è ancora vivo e lo gestisce Leonardi. Saluta Alberto, ho sentito.
2: Ciao,
1: ieri ascolta ogni puntata, sa tutto di tutto. Un abbraccio Alberto. People from Ibiza, la canzone che ti fa stare bene.

0: Aldo, ti ricordi quando da giovincello hai vinto a fare gli after? Sì. E poi come si cambia, come ci si riduce. Allora, Sandy Martin era la canzone di Passare Bene, scelta dalla sorte, non ci abbiamo messo mano noi, c'erano tantissime altre belle. La prossima ora sarà invece quella dedicata all'amore. Ieri non so se avete, se avete ascoltato la, l'appuntamento con la canzone di Passare Bene dedicata all'amore, laddove cioè, si dà spazio a tirar fuori dal vostro cuore, insomma, considerazioni belle, gioiose, ma anche venate, insomma, di qualche sofferenza. Stiamo scoprendo delle storie veramente toccanti. È un momento proprio molto, molto reale. E allora, se stamattina siete animati da qualche pensiero gentile, bello, d'amore, scegliete una canzone d'amore e aggiungetevi una bella dedica e mandate un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Bella, bella, era questa la canzone che ti fa star bene. La prossima tra un'ora al 331 80 90 101.

0: o Pippo fa la pizza.
1: Ma altri pezzi di Simply Morton ne abbiamo?
2: Li stiamo cercando, li stiamo cercando. Me possino caricare. Allora, alle 10, questa è Radio 101 in radio e televisione, collegati da Milano e dal Salento, dal Tacco dell'Italia, a unire anche stamattina gli uni con gli altri e gli altri
3: con gli uni.
2: Aldo, cioè, è capitato.
4: Certo.
2: Aldo, volevo prima di darti la parola, visto che abbiamo citato Michael Jackson, tra un po' la signora canterà dal vivo una canzone a lui dedicata, perché oggi ricorre l'anniversario della scomparsa, e questa giornata è presa come spunto per mandare messaggi. Ci sarà un flash mob, no, Belletri, stasera, mi pare, 11:30, mi scrivono questi ragazzi di questa associazione che è vitiligine anche su Instagram, perché pare
5: che oggi è la giornata mondiale della vitiligine, per sensibilizzare verso questa malattia di cui soffriva anche, esatto, Michael Jackson.
2: Non era uno sbiancamento, una roba estetica, dicono questi, ma era un problema che aveva, e per cui
5: e quindi era ricorso a questi interventi per uniformare il colore della sua pelle.
2: Va bene, e quindi ci sarà un flash mob
5: alle 23:26 ore italiana, e tutto il mondo trasmetterà sulle radio, tutti insomma i partner che sostengono questa iniziativa, Heal the World, che è un brano celeberrimo di Michael,
2: e sarà un modo per mandare dei messaggi contro le malattie in generale, insomma è un'abitudine per ricordare questo straordinario artista, forse il più grande della storia,
5: il più grande,
2: si può
5: sì,
2: dire,
5: è
2: non
5: vero.
2: Lo so, e quindi è una cosa carina questa qua. Salutiamo sti ragazzi che ci hanno comunicato questa iniziativa. Aldo, abbiamo aperto stamattina la puntata facendo riferimento al disastro in Venezuela, la situazione.
4: Il bilancio provvisorio di questo terremoto magnitudo 7.5 che la scorsa notte ha colpito il Venezuela è di una trentina di vittime e 700 feriti. Questo bilancio però non comprende ancora le vittime dello stato di La Guaira, che è indicato come l'area più colpita, dove decine di edifici sono crollati. Il sisma ha provocato interruzioni dei servizi pubblici, blackout, sospensioni dei trasporti e danni pesanti alle infrastrutture. In gran parte di Caracas, la capitale del Venezuela, manca ancora la corrente elettrica. L'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che serve la capitale, è stato chiuso dopo aver subito gravi danni. Al momento non risultano vittime italiane, questo lo ha confermato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli italiani registrati con il sistema Viaggiare Sicuri sono stati tutti contattati e stanno bene, però con numeri così alti di potenziali vittime, ha aggiunto Tajani, non possiamo escludere alcuna ipotesi. Le autorità venezuelane hanno assicurato che l'Italia verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. La nostra ambasciata sta accogliendo alcune famiglie italiane che hanno la casa distrutta, ed è stata danneggiata anche la stessa ambasciata italiana a Caracas. Questo è quello che sappiamo al momento.
2: Sì, stanno diffondendo delle immagini in rete da dove si vede proprio scavare nelle macerie. È una situazione, insomma, piuttosto disastrosa. Immagino non vogliate salutare cantando, no?
6: No, meglio per, di no, dai.
2: Figurati, no, perché non ci avete voglia. Grazie, Aldo. Dopo.
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: chiediamo.
1: Dicevo prima nel messaggio che ho scritto, mi dispiace per la pronuncia del cantante della canzone che mi fa stare bene, ma purtroppo guidavo e sinceramente ho parlato in giorgianese. Mi dispiace delle risatine, ma purtroppo capita che uno sbaglia a parlare. Grazie lo stesso.
2: Ma goditi
3: Bambolotta,
2: il momento.
3: Non ti devi scusare, non ti devi scusare, Bambolotta. Qui sbagliamo tutti a parlare. Comunque, sei di casa, tranquilla. Mi hanno detto che sono molto confidenziale stamattina. Vi risulta, piccola?
4: Sì,
3: sei
4: proprio Bambolotto oggi.
3: Ah, sono Bambolotto. E se urlo, urlo. E se sono confidenziale, sono confidenziale. Non c'è, noi cambiamo, è vero, siamo volubili, regina.
2: Molto
3: non siamo come inchiavardati ad una roba. Oggi è una giornata così, un pochino bambolotta. Poi sai, c'è una che continua a mandarmi delle foto nuda. Non credo per altro. Che è il bot?
2: Quei sistemi bot automatizzati per farti cadere in tranelli, dove tu clicchi e poi ti succhiano malconto.
3: No, la conosco questa, bella, anzi ti sta ascoltando perché dice, vabbè, dice ti sono indifferente. No, non sono, mo mi racconti che cavolo di me, non sono una di OnlyFans e nemmeno una che lo fa di lavoro. Sono fatte apposta per te, Bambolotto. Secondo te?
2: Cioè,
3: secondo
2: foto
3: me,
2: esclusive.
4: E poi, secondo me è la polizia postale che ti sta attirando.
3: Adesso le mando a Paffire e ve le faccio vedere sul canale 66.
2: No, anche no.
3: E poi aspetta, dice dai che oggi ti ascolto, ti seguo in tutta la diretta. Quindi salutatela, questa delle foto nude.
2: Ciao bella. Foto nude.
5: Ciao.
3: A te ne manda qualcuna, regina?
5: Qualcuno? No, a me no.
3: A parte che poi... A me no. Sentite, non perdiamo tempo. Perché voglio fare...
6: Le foto nude perché fa caldo.
3: Appunto, l'ho detto solo perché fa caldo. Adesso ho una cosa esagerata. Il cos'è di Regina Saraiva è insoluto, il test psicattitudinale lo teniamo lì in freezer, ma perché ora andiamo in Francia, arriva un cos'è

0: il test psicoattitudinale, attenzione, è quello fatto seriamente, scientificamente, non perché quello di Regina non sia attendibile, è un'altra storia, un'altra natura.
1: Allora, per questo test, Fernando, ti farà molto piacere sapere che ci siamo rifatti alla grande tradizione degli chansonnier francesi, Jacques Brel, Georges Brassens e Charles Aznavour, e quindi ci siamo ispirati a loro per
0: quell'altro
1: registrare.
0: Che era Matin, Jacques Martin.
2: Pace all'anima
0: Macron. Allora attenzione, non è il cos'è originale, questa è una costola del cos'è, e chi è indicazioni cantate per individuare il personaggio. Il mood quindi è français, mes amis, on y va, allez.

0: botta. Ma chi è? Chi è? Chi è? Chi? Non lo so, non lo so, fammi pensare un attimo. Allora, c'è degli amici che si chiamano Tony e Lorenzo. Tony H e Suraci. Allora, Tony e Lorenzo, Tony e Lorenzo, poi il panettone. Me lo ridica, per favore, senza musica, che è più comprensibile. Bella comunque, complimenti.
1: Tra i fiori sul pendio ho cercato il mondo mio. Sulla neve bianca crepi l'avarizia, Tony e Lorenzo, che bella amicizia. Oggi è finito il panettone, se ci penso mi viene il magone.
2: Adriano Celentano. Pesante.
0: Adriano Celentano?
1: No.
0: No, stavo dicendo, l'hai messa giù pesante perché...
3: Ce l'ho. E Sarkozy?
1: Sarkozy. No,
0: dai, aspetta, fammici pensare. Sulla neve, cosa che dicevi? Crepi l'avarizia. Cosa vuol dire sulla neve? Sulla neve.
3: Christian De Sica.
4: No.
0: L'hanno azzeccata?
4: Sì.
0: No, vabbè, ma siete dei geni.
1: Non è possibile.
0: O c'è una talpa. C'è una talpa. Cioè, io non avevo ancora capito le domande. Cioè, le indicazioni. No, vabbè,
1: brava, la nostra imparagonabile.
0: Ma che brava, c'è qualcuno.
4: Spieghiamolo.
1: Ho anch'io questo sospetto che ci sia qualche infiltrato.
0: Come ha fatto ad arrivarci? Io non lo so. Chi sono Tony e Lorenzo, innanzitutto?
1: Tony e Lorenzo sono due protagonisti dei film Vacanze di Natale, interpretati da Christian De Sica e Massimo Boldi, sulla neve dei Vacanze di Natale, crepi l'avarizia, perché insomma si faceva sfoggia di un certo lusso.
4: Sì.
1: Tra i fiori del Festival di Sanremo, sul pendio di Sanremo, ho cercato il mondo mio, perché Christian De Sica, forse non tutti lo sanno, ha debuttato come cantante al Festival di Sanremo con la canzone Mondo Mio. Oggi è finito il panettone, perché i cine panettone non se ne fanno più, se ci penso mi viene il magone.
0: Christian De Sica. Forse con panettone qualcosina, madonna, però guarda, non me lo sarei mai aspettato. Fulminato, meno male che ci sono quelli di
3: io mi chiamo Lara e mi è venuto Lara, in mente quando avete detto del panettone. Ciao ragazzi.
4: Bravissima Lara.
0: Brava Lara. Andiamo che è tardi.
5: Procediamo.

0: Ragazzi, avevo indovinato anch'io Alessandra D'Alanzo, ma era facilissima questa.
1: Ma che era facilissimo, ciao, è che siete esagerati, siete insuperabili, siete imparagonabili. Sì. Quando io lo dico, se questo test è psicattitudinale avessero fatto su un'altra radio, adesso non faccio nomi, Aldo, cioè, manco a Natale, cioè il livello è completamente diverso, certo per voi è facile, bravi. Adesso andiamo verso il live. Allora, c'è stata una convergenza su una canzone di tantissimi di voi che hanno segnalato per il live di Regina Saraiva, l'omaggio a Michael Jackson, e canterà Don't Stop Till You Get Enough, tutta a posto, tra un po' dal vivo. Se siete nei paraggi del centro di Milano, venite in piazza Largo Stati Uniti d'America. Tra poco.
2: Dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì c'è Procediamo.
3: Procediamo!

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: giovedì mattina alle 10:30 con Procediamo su R101 in radio e in televisione sul 67, a pochi secondi da un momento importante della puntata di oggi, perché ci prepariamo per il live. Siete ancora lì? Ragazzi, ciao. Ma io mi immaginavo già fuori a provare la performance live. Dai, andate fuori, oh, fuori. Yeah. Tanto io vado fuori, dai, ma troppa padronanza, capisci? Io sarei già emozionato a cantare, a fare le riprese. E queste sono belle così tranquille. Non c'è il microfono, per questo non abbiamo il microfono. Sì che l'abbiamo il microfono. Intanto Michael Jackson moriva quanti anni fa? Aldo, oggi è l'anniversario della scomparsa, tante iniziative legate al suo ricordo.
1: Sì, Michael Jackson è morto il 25 giugno del 2009, quindi esattamente 17 anni fa. Il suo corpo senza vita veniva ritrovato in una villa di Los Angeles dal suo medico di fiducia, Conrad Murray, che allertò subito i soccorsi, ma i soccorsi non riuscirono a salvare la vita della pop star, e venne dichiarato morto subito dopo il ritrovamento. Aveva 50 anni e pochi giorni dopo si sarebbe dovuto esibire in un concerto a Londra per il primo di una serie di concerti. E attorno alla morte di Michael Jackson ci sono ancora oggi tantissimi punti oscuri. Il medico è stato condannato per omicidio, ma ancora oggi non si sa esattamente cosa sia successo quel tragico giorno attorno alla figura. Punti oscuri, il medico è stato condannato per omicidio, ma ancora oggi non si sa esattamente cosa sia successo quel tragico giorno attorno alla figura di Michael Jackson.
0: 50 anni durante i quali, insomma,

0: Cos'è successo, Regina? Parla al microfono.
1: Regina, cosa è successo?
2: No, perché non siamo riusciti ad aprire i cavò.
1: Il cavò. Non sono riusciti ad aprire la porta per
0: ma
1: uscire.
0: Parlo da stamattina di questa roba. Arrivate al momento di farla, vi accorgete che non c'è il microfono. Ma roba, avanti. La facciamo dal vivo, dallo studio, quindi non è di fuori. In qualche senso lo è, anche dentro, fuori.
2: Don't stop till you get enough. It's a fever now.
0: No, io non vengo più

0: moonwalk, fai il moonwalk, fai il moonwalk.
1: Dai, voglio un woo da casa.
2: Stiamo morendo.
3: Tutta e posta? Poi avete perculato Cindy Morton.
1: Tutta pasta? Don't stop to get enough.
0: Basta, basta, andate. Ve ne potete andare una e l'altra, guarda.
1: Dai.
0: Voglio stare, voglio stare da solo con Aldo. Ma ragazzi, io ho preparato tutto, il ricordo, la storia, dovrebbe, cioè sarebbe dovuto partire già subito. Ma io non lo... Cos'è successo questo microfono? Belletri, spiegami.
3: Allora, questo microfono era rimasto in un armadietto con una combinazione altamente segreta che noi non abbiamo intuito.
4: Ma non possiamo dircele,
3: dobbiamo essere avvisate
4: fuori onda queste cose
3: 30 minuti prima dell'esibizione.
0: Tutto quello che accade con assoluta trasparenza va condiviso con gli ascoltatori, perché poi sono loro a giudicare. Vabbè, ricordiamo Michael Jackson nei nostri cuori, e ci perdoni, che poteva essere uno speciale da utilizzare nella seconda parte del film, capite? Perdete delle occasioni
1: dai,
0: grosse,
1: davvero?
0: Non farete mai, eccetto, eccetto, eccetto, andiamo!
5: Anche d'estate, noi

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: canzone che ti fa stare bene, 10:41 su R101 in radio e in televisione sul 67, con tanto, tanto. Ce n'è tanto?
1: Oh, troppo.
0: Come troppo? L'amore non è mai troppo, signora, mai troppo. Ma
1: hai
0: tipo
1: ragione.
0: Aldo, siamo a livello di Temptation Island o di più?
2: Ma forse un pochino di più, un pelino di più, ma è una bella
0: forse
2: lotta.
0: Un pochino ha fatto il botto Temptation Island ieri sera,
1: stracciati
0: i mondiali, 27%. La gente è legata, c'è poco da fare, queste storie d'amore, così, cioè si rivede anche in alcune coppie. Qui la storia cambia, non ci sono contrasti, verifiche o quant'altro. C'è la possibilità di fare una dedica d'amore e di scegliere una bella canzone. Sentiamo.
3: Ciao R101, sono Matteo dalla provincia di Bologna. Volevo dedicare Ti sento vivere alla mia Jo, che sabato finalmente coroneremo il suo principalmente sogno, e la voglio ringraziare per tutto, perché è entrata nella vita mia e della mia bambina Emma in punta di piedi, senza voler rompere tutto quello che con fatica io e lei avevamo costruito, e adesso è una persona imprescindibile per me, per lei, e niente, ti amo Jo e non vedo l'ora che sia sabato.
4: Ciao, sono Sofia da Latina. Senti, mi potresti far sentire che è troppo bella, troppo decore, la canzone di Toto Cutugno, Amori, che ti fa ricordare veramente tutti gli amori che c'hai avuto nella vita, tanti amori. E c'ho 70 anni, però insomma, ne ho vissuti tanti gli amori, sì. Devo dire di sì proprio. Mo sono 30 anni che sto felicemente da sola e vabbè. Non lo potete fare, a suo piacere. È bellissima questa canzone, Toto Cutugno. Grazie. Ciao ragazzi.
0: Ciao bella.
5: Buongiorno, io sono Cinzia. Per la canzone a tema amore, la mia dedica oggi è per Anika e Matteo, mia cognata e mio cognato, che dopo 17 anni di tentativi e di speranze e di tanta sofferenza sono finalmente riusciti a realizzare il sogno più grande. Ieri è nata la mia bellissima nipote Alice, per noi è una gioia immensa, e a tutti quanti, Alice, Anika e Matteo, io, Sandro, Giulia e Bianca, facciamo un mondo di auguri con tanto, tanto, tanto, tanto amore. La canzone è per te, di Giovanotti.
6: Volevo fare una dedica al mio grande amore Luisa, che mi ha raccolto forse nel momento più delicato della mia vita e mi ha accompagnato nella fase in cui ho perso il lavoro, ho perso la casa, e è stata sempre al mio fianco, mi ha spronato a trovare nuovi lavori, mi ha aiutato, mi è stata vicina, e in tutto questo il nostro amore è sempre cresciuto. E quindi volevo dedicare una canzone che lei per prima ha dedicato a me, Pensami per te, di Annoxa. Alberto da Vicenza.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo dedicare La cura di Franco Battiato ai miei amici che si chiamano Jimmy, Mira, Dennis ed Ermal, che questa notte hanno perso il loro cagnolone che si chiama Kita. Volevo fargli un abbraccio forte forte per questa perdita, perché ci tenevano veramente tantissimo. Fabio da Trezzano, speriamo che me la fate sentire. Grazie.

0: Fernando, questa cosa mi fa piangere tantissimo, visto anche il messaggio che vi ho mandato stamattina, perché anch'io ho la mia cagnolina che sta male e questa canzone mi ha fatto praticamente svuotare a piangere. Però comunque grazie, perché state comunque vicino a tutti, grazie mille, grazie.
1: A voi.
2: Aldo, aiutami, Aldo, aiutami.
3: C'è poco da aiutarti, in questi casi.
2: In questi momenti iniziano. Mi ha colpito però la signora di Latina. Era molto simpatica, che parlava degli amori vissuti, di tanti amori, dice di aver vissuto tanti amori e da 30 anni è felicemente sola. Ha concentrato tutto, diciamo, nella prima parte della vita. Poi quell'altra coppia lì che parlava di aver perso la casa, il lavoro, di trovare sempre sostegno nel partner. Vedi, Regina, noi
1: lo so.
2: Da chi troviamo sostegno? Noi dobbiamo sostenere gli altri.
1: Sì,
4: vabbè, ditelo che stamattina mi volete far piangere, tanto io non ho nessuna canzone da dedicare a un amore e non c'ho nessun amore che possa dedicare una canzone a me,
1: Ci siamo noi per te.
2: Ci sentiamo un pochino esclusi, capito? Tu immagina ad avere un uomo che ti sostiene,
1: magari
2: che ti gestisce il calendario del tour, che si prodiga, ti accompagna, capito? Quando comincia il tour?
1: Il 27
5: di quale mese?
2: Dopodomani comincia
5: giugno,
2: il tour della nostra cantante. Dove?
1: La notte bianca ad Alessandria, ragazzi. Saremo in tanti, vi aspettiamo
2: poi,
1: lì.
2: E da lì dove?
1: E poi mi fermo.
2: Lo sospendi?
1: Poi sospendo per il caldo. Ok, poi riprendo il 4 luglio.
2: Va solo una data e poi sospende. Va bene, la canzone d'amore che ti fa stare bene ancora domani. Siete fantastici quando, insomma, ci fate sentire le vostre storie e siamo felici di condividerle. Quindi mandate un vocale se volete al 331 80 90 101, allo stesso numero per la canzone che ti fa stare bene tra un'ora, con un'indicazione dal testo del maestro Battiato. Belletri.
5: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori.
2: Basta.
3: Scegliamo ipocondrie.
5: Turbamenti.
2: Bravo, mi hai letto nel pensiero. La prossima canzone deve contenere il termine ipocondria.
1: Dai,
2: no, sto scherzando. Il termine che deve contenere la prossima canzone nel testo o nel titolo è semplicissimo: è tempo.
5: Perfetto.
2: Ok. Ve ne sono un miliardo, ma noi vogliamo le più belle, con un vocale al 331 80. No, sono troppo confidenziale, è vero? Adesso me ne sto accorgendo pure io. Adesso urlo. Vogliamo un vocale a questo numero:
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo.

0: No vabbè, no vabbè, manca terva di vocali, di note vocali per la canzone che ti fa stare bene con il termine tempo, delle cose bellissime. Torno però per un secondo alla canzone ti fa stare bene con tanto amore, perché abbiamo sentito la perdita di un animale, insomma, che fa soffrire così tanto le persone. Leggo un vocale: la perdita di un cane è un lutto bastardo, perché vorresti urlare perché se fosse morto un figlio, ma non puoi farlo perché trovi lo stupido di turno che ti dice, in realtà scrivi il coglione di turno, che dice guarda cosa sta facendo per un cane. In effetti è vero, perché chi non ha direttamente un coinvolgimento con un animale domestico non può capire fino in fondo il dolore che provoca la perdita, e questi stupidi, questi coglioni farebbero bene di tacere. Ora vado da quella brava persona di Aldo, al quale dedicherei una sigla. È il momento di quella brava persona di Aldo Preda. Prego, sigla, sigla, sigla.
1: È il momento di quella brava persona di Aldo Preda.
0: Vabbè ragazzi, ma allora tra l'altro oggi non ci hai dato nessun consiglio, ieri sei stato prodigo di consigli.
2: Ieri era una giornata tranquilla, oggi con questo terremoto che ha colpito il Venezuela dobbiamo dare gli aggiornamenti su questa tragedia. Il bilancio provvisorio è di, lo ricordiamo, 32 vittime e 700 feriti, un bilancio purtroppo destinato ad aggravarsi. Decine di edifici sono crollati o rimasti gravemente danneggiati a La Guaira, che è una cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale del Venezuela, Caracas, e questa cittadina ospita anche il principale porto del Venezuela. La Guaira è la città più colpita da questo devastante sisma, ma ci sono danni notevoli anche nella capitale, Caracas. Da La Guaira arriva però anche una bella notizia in questa tragedia: tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa sono stati tratti in salvo. C'è un video diffuso sui social che mostra un vicino di casa che ha partecipato ai soccorsi, mentre filma il momento in cui un bambino e le due sorelle emergono nel cuore della notte dai calcinacci della loro casa crollata. L'ambasciata di Francia a Caracas ha subito gravi danni materiali, anche se il personale è stato contattato ed è in sicurezza. Danneggiata anche l'ambasciata italiana. Il nostro ministro degli esteri Tajani ha riferito che tutti gli italiani registrati sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina sono stati contattati e stanno bene. Al momento non risultano italiani coinvolti o feriti in questo sisma.
0: Un disastro, un disastro. Grazie Aldo, a tra poco.
3: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Che cazzo!
1: Vernante, seguo talmente tanto e anche la notte durante le repliche ti mando i messaggi, Fernando.
2: Io li leggo. Allora, le 11:09 minuti in diretta su R101 dal Salento e da Milano. E di notte che ora è?
3: Facile, 4:09.
4: Bravissimo.
2: Il meccanismo, Aldo,
4: ormai infallibile.
2: È infallibile, bisogna lavorarci un po', lavorarla un po' e poi dai i risultati questa signora. Proprio dalla signora andiamo, perché abbiamo in sospeso un test psicoattitudinale di quelli insomma difficili, perché stamattina gran lavoraccio, devo fare i complimenti perché è una roba molto bella quella che abbiamo realizzato, ma bruciata, Aldo, non si capisce, perché lì con le indicazioni c'è chi è abituato a seguirle, cioè, perché scattano dei meccanismi. No,
5: e certo,
2: perché
5: basta, basta una parola che ti fa scattare, ti fa accendere.
2: Però
5: la lampadina.
2: Sì, sì, sì, panettone non avresti dovuto metterlo. Ecco.
5: Avrei dovuto mettere perché Pandoro. Stato...
3: già.
2: Pandoro. Dolce natalizio. Allora, qui vi voglio, perché la signora è tosta a sto periodo. Cos'è?
3: Ah.
2: Cos'è?
3: Cos'è, cos'è?
2: Oh, mena! Arriva, arriva!
5: Dai!
3: Caldo
5: che
3: torrido!
2: Miseria.
3: Stanno
2: okay.
3: Tutti insieme e hanno una forma meravigliosa!
2: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa. Su questo vi siete inchiodati. Non riuscite a trovare la soluzione a questo test psicoattitudinale. Eppure è facile e... finanche banale, stanno tutti assieme e hanno una forma meravigliosa. Veletri,
4: riagomidolamelo.
2: Ci hai pensato, piccola?
4: Sì, ci ho pensato tutti questi giorni. Mi butto sul floreale, i girasoli.
3: No, amore mio?
5: Riagomidolamelo. Anch'io ci ho pensato tutta notte e penso di avere la soluzione.
3: Vai, Aldo.
5: Le tessere del puzzle.
3: No, carissimo.
6: Le
5: sembrava.
6: Le fragole.
3: No, caro.
4: Chi ci si è avvicinato di
2: più? Assieme. Stanno tutti assieme e hanno una forma meravigliosa. Si è avvicinato qualcuno anche ieri? No,
3: Anche ieri.
2: 331 80 90 101. Stanno tutti assieme.
7: Fai gomitolo, le stelle marine.
3: No, tesoro.
4: Riagomitolamelo, gli scogli.
3: No.
2: Gli scogli? Gli scogli?
8: Un ricci di mare, guagnò.
3: No.
2: Oh, donne ricci di mare, lasciatemi stare.
4: Riagomitolamelo.
2: Beh, basta, non è che puoi fare tutto tu adesso.
3: No,
2: ci sono gli ascoltatori.
9: Sono i raggi del sole?
3: No, cari.
2: Oh, allora, proviamo in maniera, attenzione, molto lieve, mi raccomando, a dare una piccola indicazione. Si tratta di oggetti.
3: Oggetti?
8: Riagomitolamelo. I pianeti.
2: Io faccio una domanda.
4: Riagomitolamelo.
2: Risponde con una domanda.
4: I fiammiferi.
3: Dica. No.
5: Scusa, fai rispondere alla domanda che ha fatto Fernando. Sono oggetti?
3: Allora, do un aiuto così. Fa parte della natura.
5: Ah.
8: Ciao, procediamo. È la sabbia?
3: No, amore.
2: Allora, attenzione, imparagonabili. Aspetta. Le regole vanno rispettate. Come prova pulsante va detto, prima di dare la risposta, riagomitolamelo.
9: Riagomitamelo. I coralli?
3: No, mia cara.
2: Se la prova pulsante non è esatta, qualora la risposta dovesse essere giusta, è invalida.
5: Squalificata. Riagomitolamelo. Le foglie sugli alberi.
3: No, Aldo.
2: La peppa.
4: Riagomitolamelo. I pidocchi.
3: No, tesoro.
8: Salve, buongiorno. Riagomitolamelo. Sono i debiti?
3: No, caro.
2: No, caro, caro, fanno parte della natura, tutti ci fanno parte della natura.
4: Anche quelli,
2: allora,
4: stanno tutti insieme.
2: Allora, la voce a chi scrive che non ha possibilità di lasciare le note vocali. I fili d'erba, Elisabetta da Santial, le stelle, gli ombrelloni, le dita della mano.
8: Gli alberi.
2: C'è qualcosa?
3: No.
2: Gli alberi.
5: Siamo
2: no,
5: vicini.
2: No,
4: le api?
3: No.
2: Gli ombrelloni ancora, le nuvole, Gianfabio da Torino. Allora, i miei clienti quando mangiano. Allora,
9: riagomitolamelo. I popcorn?
2: Prego.
3: No, amore.
4: Le corna e
2: allora,
4: basta?
3: No.
2: Le corna. Allora, vi lascio riflettere qualche secondo, entro mezzogiorno va data la soluzione. Stanno tutti assieme e hanno una forma meravigliosa. Cos'è? Cos'è?
10: Procediamo!
11: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
10: Su R101.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: insuperabile Alex Brizzi.
1: Secondo me merita un coro l'Alex Figa, dai.
2: Il tempo va, passano le ore, vorrei nemmeno lavare l'odore di questa notte ancora da capire. Sono

0: Un pelo villoso, il bel qualcosa, stendiamola. Allora, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabile.
0: Se vi interessa, ci sono pochissimi, cioè non c'è nemmeno una città in Italia sotto i 30 gradi.
1: Attenzione,
0: sotto i 30. Ma nemmeno quelli di montagna, cioè voglio dire, nemmeno insomma in altura. Lo zero termico è sopra i 4000, roba esagerata. Vabbè, questo è per quanto riguarda la giornata di oggi. Io o torno sul test, che attenzione, ho cercato di indagare per capire, perché stanno arrivando centinaia e centinaia di soluzioni alla domanda. Qual è la domanda?
1: Cos'è? Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa. Mi sono premurato di chiedere se la risposta è congrua. E la risposta è stata detta, non la conosco, e mi ha detto, cioè, della serie che ti verrebbe a dire, ma vaffa, però dinanzi ad un tribunale ha una giustificazione. Per cui, questo è. Stanno bene insieme e danno una forma meravigliosa. Vuoi fare un giretto, caporedattore?
2: Io ho già detto una? Tutto dai. Quello che... I fogli!
0: I fiocchi di neve.
1: Tesoro.
0: Andrea da Fossombrone, Antonio da Valenza, poi gli acini d'uva, l'arcobaleno?
1: No. No.
3: Per caso sono i denti?
1: No, caro.
0: No, ma... scrivi tu i semi di girasole. Già detto i capelli?
1: No.
0: Sono lo stormo di uccelli.
1: No.
0: Le cozze.
1: No.
0: Stanno tutti bene insieme.
4: Riaccomitolamelo. Le stelle?
1: No, cara.
2: Le formiche.
0: Ma è vicino alle stelle.
1: Ma io penso che Fernando l'abbia già letta la soluzione,
5: Dice?
0: Ah sì?
1: Sì, di Andrea.
4: Riaccomitamelo.
1: Tu hai detto Andrea da Fossombrone, hai letto la sua risposta?
0: Sì, aspetta, ritorno su, aspetta che ne arrivano.
1: Che erano i fiocchi di neve.
5: Sì, no, non è questa.
0: Sì, i fiocchi di neve.
1: No. Ah, non è questa la soluzione. No.
0: Eccolo là, sì, i fiocchi di neve, Andrea da Fossombrone.
2: I fiocchi di neve l'hanno detto in 50.
4: Riaccomitamelo.
0: Stanno
4: le montagne.
1: No.
0: Stanno bene insieme e danno una forma meravigliosa. Test psicattitudinale 331 80 90 101. Ultimo giro, poi andiamo.
4: Le dita.
5: Le dita, no, tesoro.
2: Riagomitola.
0: I fiori, no.
2: Le molecole.
5: No.
0: Le molecole stanno tutte. Irene da Monza, le persone, no, si può essere Laura.
3: Ciao, Mimmo da Frassinetto, sono le piume del pavone.
5: No, carissimo.
0: No, i cristalli, i petali dei fiori, i raggi di sole.
5: No.
0: No.
4: Le sopracciglia. I funghi.
5: No.
0: No, gli Stati Uniti d'America scrivono, i fenicotteri, le stagioni. Vabbè, andiamo, anche perché vorrei avere un minutino per parlare di mondiali e il programma di stasera. 331 80 90 101, stanno bene insieme e danno una forma meravigliosa.
4: Riaggomitolamelo. Luciana da Fano, secondo me sono i fenicotteri.
5: No, cara.
0: No. Sulle mani, le mani.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: disco nuovo.
1: Disco nuovo, Tommaso Paradiso, sei sposato la scorsa settimana.
2: Auguri.
1: La nuova canzone si chiama Agitare, Coca-Cola. Si va verso la canzone che ti fa stare bene con il termine tempo nel titolo e nel testo. Verranno fuori 7 bombazze. Ma se pensate di averne una che gli altri non hanno, mandate un vocale al 331 80 90 101.
3: Procediamo.
4: Per la canzone che mi fa stare bene, 331 80 90 101.
5: Adoro questa canzone.

0: il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: ancora è lunga. Però devo dire una cosa, lo dicono anche molti dei nostri imparagonabili ascoltatori attraverso vocali e quant'altro, che i test di Regina quantomeno come dire, vincono sull'altro test psicoattitudinale, quello paradossalmente fatto da scienziati, insomma, da persone che ci mettono, vedi, delle volte le cose, non dico terra a terra, non voglio dire questo, ma diciamo così. le cose più semplici insomma funzionano meglio. Ora vi spiego come funziona velocemente, perché la signora fa il test, poi lo sottopone a Marcello Zoara, che è l'unico, il nostro direttore d'orchestra, a conoscere la risposta, per cui si assume la responsabilità.
1: Qualora
0: la risposta non fosse, come dire, congrua,
2: è come se fosse il notaio lui.
0: Esatto, e si potrebbe anche configurare l'ipotesi di reato di frode. Attenzione agli ascoltatori, Marcello. C'hai una responsabilità grossa, perché quella extracomunitaria non ci ha intestato nulla.
1: Vero. E poi concorso di colpa.
0: Tu lo dire, la macchina, la casa, fermo amministrativo, sono tutte. Non volevo soltanto avvertirti. Portatemi la ruota intanto, per favore. Dico bene, Aldo? Fatto
2: benissimo,
0: bene a specificare. Ora la ruota, canzoni bellissime. Purtroppo sono solo 7 da poter mettere in competizione. Competizione, adesso sarà la sorte a individuare quale tra le 7 scelte su migliaia veramente di canzoni con il termine tempo nel titolo o nel testo. Sentite.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che mi fa stare bene, Luciano Ligabue. Non è tempo per noi.
5: Canzone viola.
6: Ovviamente vivere il mio tempo, David Fiba. Mara da Verona.
0: Bella.
6: Ciao.
7: Canzone blu.
8: Ciao amici di R101. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola all'interno del testo tempo, vorrei ascoltare Chiedi il tempo degli 883. Ciao Aldo da Roma.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno 101. Per la canzone che mi fa star bene e contiene la parola tempo, Cose della vita di Eros Ramazzotti. Ciao ciao.
11: Canzone rossa.
12: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei If I Could Turn Back Time di Cher.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao imparagonabili. Per la canzone a tema vorrei ascoltare Each Time You Break My Heart, Nick Kamen.
15: Canzone gialla.
16: Ciao Proce, per la canzone a tema tempo mi piacerebbe ascoltare Time After Time di Cyndi Lauper.
0: Porca miseria, e badate che me ne sono rimaste fuori centinaia, che ne so, Tempo di Jovanotti, ma Time Passages di Old Stewart, ma anche Intanto il tempo se ne va e non ritorni più bambina, piccola, gira quella ruota, gira,
1: vai con l'azzurro,
0: gira con vigore, con tutta quelle forze, quelle braccia tornite.
2: Rossa.
17: Canzone rossa.
12: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei If I Could Turn Back Time di Cher.

0: riaggomitolami Roma. Quando non è Greta a vincere è Sassà da Roma. Quindi ci cosa?
1: Certo, ma guarda come si sollazza la regina Sarai, ma non c'è. Inserisci.
2: Voglio fare un video così.
1: Questa è la fame, Aldo, la fame, quando urla così vuol dire che, capito, il motore ha bisogno di carburante. Era la canzone che ti fa stare bene, la peggiore tra le sette.
2: No, non è vero.
1: Ma vabbè, ma vuoi mettere Vivere il mio tempo dei letti?
3: La migliore era di Eros.
1: C'erano tante altre. Va bene. Tra un'ora ancora su R101, la canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero:
2: 331 80 90 101.
1: Subito la sigla. Il mondiale di caldo preda. Sigla!
2: Il mondiale di caldo preda.
4: Mondiale caldo, che entra nel caldo, vivo, perché si sta concludendo la fase a gironi con le ultime partite, quelle decisive per i verdetti e la qualificazione ai sedicesimi. Ieri tante partite, i risultati in serata: ieri la vittoria della Svizzera sul Canada 2-1 e della Bosnia sul Qatar 3-1. Svizzera qualificata al primo posto, passa anche il Canada come seconda, e l'amata Bosnia da noi italiani è terza, ma con 4 punti e ampie probabilità di essere ripescata. Il Brasile di Regina ha superato la Scozia 3-0, doppietta di Vinicius, e si qualifica al primo posto, anche se il Marocco, che ha superato Haiti 4-2, ha gli stessi punti del Brasile ma una peggiore differenza reti e passa come seconda, e la Scozia ha una piccola speranza di essere ripescata, ma deve ancora aspettare. Nella notte la vittoria, la terza consecutiva del Messico, 3-0 sulla Repubblica Ceca. Messico padrone di casa a punteggio pieno, e Sudafrica Corea del Sud 1-0. Sudafrica che entra nella storia perché è la prima volta che si qualifica che supera la fase a gironi di un mondiale. Stasera due gare, si conclude un altro girone alle 22, Curaçao Costa d'Avorio e Germania Ecuador. Con la Germania già qualificata si giocano il secondo posto e l'eventuale ripescaggio da terza: Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador.
1: Il Curaçao! Qatar fuori.
4: Qatar fuori, sì.
1: E quindi due allenatori italiani fuori, sì, a sto punto, no?
4: Il Qatar non ha un allenatore italiano, ma un allenatore.
1: Non ha un allenatore, ma Cannavaro.
4: Cannavaro è Uzbekistan. Già ed eliminato, è dentro ancora? Anche, no, è eliminato.
1: Ah, quindi a casa già i due, siamo terra della Turchia. Ci rimane Ancelotti, ci rimane il Brasile.

0: puntata pazzesca pure oggi, a domani.
1: Sì, pazzesca anche oggi, sì, è vero. Ma anche di più, potrebbe essere stata la puntata, che dici, la puntata...
2: Sì, migliore del secolo.
3: Ragazzi, puntata che fa veramente faville.
2: Bello questo.
1: Faville. Ma però direi anche, Marcello, una puntata, che so... strabiliante,
2: insuperabile, solare.
1: Ci prendiamo in giro da soli, no? Grazie per aver condiviso con noi anche questa calda mattina del 25 di giugno. Se vi è piaciuta talmente tanto, alle 2 di stanotte va in replica. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
2: Baffile!
1: Chi ha diretto l'orchestra è responsabile del test psicattitudinale di Regina?
2: Marcello Zoara!
4: Riagomito Ramelo! Fabiana da Muggio, sono le conchiglie!
2: No, amore!
5: Le conchiglie!
1: Non sono le conchiglie! Lo riprendiamo domani mattina alle 9, dai, lo riprendiamo domani mattina. Il caporedattore...
2: Aldo Preda!
5: Buongiorno!
1: Sabrina Bambi!
2: A tra poco.
1: Regina Saraiva!
2: A domani.
1: E che Dio ci accompagni, baci dal Salento!

0: RCR101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RCR101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Buongiorno,
2: buongiornissimo.
3: Hola, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo,
0: buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ma ci saranno anche stamattina i più svegli d'Italia, ma davvero? Saranno già lì pronti alle 5 ad entrare nel buongiornissimo e diventare protagonisti queste prime due ore di diretta su R101? Credo proprio di sì, perché poi è anche una giornata particolare, vabbè, la spiegheremo, tanto avete già capito. Buongiornissimo da Riccardo Russo, da Edoardo Mondino in regia, 331 80 90 101 aperto per voi.
2: R101.
0: Buongiornissimo,

Iniziamo così con Enrique Iglesias. Ci siamo fatti sto ballettino alle 5 del mattino. Bello, bello, bello. Anche perché la canzone preferita da tutti gli speaker radiofonici per il loro sport preferito fuori onda, cioè quello di canticchiare le canzoni che vanno in onda, cambiandone il significato, ma soprattutto il titolo, volendo, potendo, ecco, capito? Cioè, noi di solito prendiamo la parola bailando e declinandola sempre al gerundio cambiamo soltanto verbo, e quindi cioè, termine, diciamo, no? Quindi invece di bailando potremmo dire al mattino presto sbadigliando, capito? Oppure mangiando, qualcuno farà colazione. Oppure cagando, no, lo sapevo, saremmo finiti lì. Ho detto, non lo dirò mai quella cosa che invece viene detta costantemente. Ogni volta che passa Enrique Iglesias non è più bailando ma è cagando. Vabbè, vabbè, cose nostre, cose interne alla radio, cose che secondo me farete anche voi da oggi o comunque avete già fatto in passato. Dandoci comunque del buongiornissimo, amici, partiamo con le dirette su R101 fino alle 7 con i più svegli d'Italia. Sono le 5.07 in questo 26 di che mese, signorina Toscano? Grazie, Giulio. Dobbiamo ritrovare pazienza.

però la cosa importante, fondamentale, qual è da dire quest'oggi? È che oggi è una giornata particolare, perché oggi è... meno male. Ah, ce l'abbiamo fatta. Chiudiamo la settimana.

0: stasera, domani, domenica, insomma nel weekend. Voglio sapere tutte le faccende vostre, dove sarete affaccendati, cosa avete da proporre, i vostri progetti del fine settimana. Al 331 80 90 101, prima però mi dicono dalla regia, saluti, saluti, saluti a caso.
1: Sono Alessandra da Varese, in pasticceria al lavoro. Un Salve. Augurio al mio papà che oggi deve fare un piccolo intervento. Forza papi!
0: Partiamo così, con un forza papi, anche noi ti stringiamo tantissimo, un abbraccione, in bocca al lupo e ci risentiamo lunedì. Dai che andrà benissimo e quindi ciao, ciao la nostra amica pasticcera, già là che è le mani in pasta, come sempre, come in tanti ambiti lavorativi a quest'ora si fanno sentire già sul posto, sul campo di battaglia, diciamo. Molto bene, però oggi è venerdì, ragazzi. Io ho detto che voglio sapere tutti i progetti del weekend abbinandoli chissà quale gara. Aspetta, aspetta, aspetta, sentiamo chi c'è. Sentiamo.
2: Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Freddo da Tompolo.
0: Sì, Tompolo.
2: Lo scotto segna 26 gradi, praticamente sì, una notte di fuoco.
0: Come le altre.
2: I progetti per il fine settimana.
0: Bravo.
2: Divano, divano, divano.
0: Ottimo, ottimo progetto, divano, divano, divano, con sto caldo ti se squagli, ti fai un, praticamente diventi un uomo, uomo divano, voglio dire, un tutt'uno, un tutt'uno, capito, capito? Alzati ogni tanto, vai al frigo, prendi qualcosa di fresco da bere, perché altrimenti non supererai il weekend.
3: Segna il giro da Cale, gemella, Freddo da Tompolo.
0: Ah, se l'era dimenticato che oggi parte la sfida del venerdì, ovvero quella con questa sigletta. E ha messo tutte le cosine a posto, anche lanciato la sfida al segno più sveglio d'Italia. Il vostro, partono i gemelli in vantaggio con la prima chiamata appunto del nostro amico da Tombolo. E quindi sotto con gli altri. Ecco, vi voglio tutti, chiaramente tutti, nessuno escluso, devono passare di qui al 331 80 90 101. Alle 7 decreteremo il segno più sveglio, che sarà anche il più fortunato del weekend, che passerà un fine settimana clamoroso in base poi ai progetti che mi racconterà, eccetera eccetera. Ah, che primo intervento.
4: Quando
0: Ricco,
4: prego. Scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte. Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Papararara, volevo chiuderla anch'io con il vostro papararara. Cari Arcomi ed Elodie, su R101 alle 5.14, messaggeria già ricchissima di messaggi vostri, vocali al 331 80 90 101. I più svegli d'Italia raccontano il proprio weekend, quello che è ad avvenire, quello dove stiamo riponendo un sacco di speranze per dei progetti carini che sicuramente mi racconterete in base poi anche al segno che vincerà questa sfida di due ore del buongiornissimo del venerdì, quello più sveglio e quindi più fortunato. Vogliamo proseguire? Dai,
1: buongiornissimo,
0: dai,
1: Ricky. Ho appena acceso, ma penso sì, che sarà così. Cri, Alba, Acquario, sì,
0: brava,
1: per il weekend. Vado domani, rientra mio figlio dalla montagna col campo scuola di Cesano.
0: Campo estivo,
1: e domani,
0: certo,
1: mia figlia parte per Cesenatico, sì, per i nazionali under 13 CSI di pallavolo. Quindi
0: bello, bello, bocca al lupo.
1: Un rientro e una partenza. L'anno scorso hanno fatto un secondo posto, chissà quest'anno. Buongiornissimo a tutti, buon weekend a tutti.
0: Quest'anno un primo, dai, su, forse l'altro anno secondo, gli auguriamo il meglio ovviamente, però bella questa cosa, arriva un fione e parte l'altro, però così almeno si danno il cambio tra camp estivi e impegni sportivi. Acquario mi ha detto, sì, segniamolo, è il primo di oggi, ne arriveranno sicuramente tantissimi altri, si sta riempiendo, dobbiamo riuscire entro le 6 del mattino a completare i 12 segni. Non mi fate venire a cercare i segni dormienti almeno una volta a settimana, capiterà entro le 6, no, di avere tutti i 12 svegli. Dai, sentiamo.
2: Ricky, tanti ciao, auguri a me per il mio compleanno oggi, che sono 59. Quella. Buona giornata a tutti.
0: 59 ragazzi, buongiorno. Ma i progetti per questo compleanno non ci sono? Un po' di festa, magari a sorpresa? Se la sorpresa non lo sa, giustamente. Sappiamo però che, di che segno è. Se oggi compie gli anni, 26 giugno, siamo sotto il segno del Cancro. Grazie. Mi ero informato prima per non fare figuracce, perché avevo qualche dubbio. Grazie, ancora uno, prego.
3: Buonissimo Riccardo, buongiorno Edo, buongiornissimo a tutti.
0: Manca mai lui, manca mai Giuseppe.
3: Palermo, autotrasportatore.
0: Ore.
3: Sono le 4.
0: Sì, erano le 4. Ammazza. Un'ora fa l'hai mandato.
3: Segno zodiacale pesci.
0: Sì.
3: Per domenica faccio un torneo nuovo di triathlon, sì, tennis, paddle e pickleball.
0: Ah.
3: L'importante è fare sport. Una buonissima giornata a tutti.
0: Importante è che facciate sport voi. Io ho già dato in passato, non credo che questo weekend comprenda dei progetti sportivi. Per quel che mi riguarda però, triathlon di racchetta, ha detto tre sport dove si va di racchetta pallate contro gli avversari. Va bene, ci sentiamo lunedì anche con te, con tutti voi, poi per capire come sono andati questi progetti. Continuate a raccontarli. 331 80 90 101. Questo è buongiornissimo. Enjoy the music.

0: Ritmo Ritmo con Lady Gaga Dolci per il risveglio musicale dei più svegli d'Italia. Nel buongiornissimo, sono le 5:22, strapiena di già la nostra messaggeria. Grazie, grazie, grazie. Metteremo in onda il più possibile voi, le vostre storie legate al weekend che ormai è lì alle porte. Poi il segno più sveglio d'Italia, 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. RG101.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: R101 Meteo.
5: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato, con temporaneo sviluppo di nuvole nel pomeriggio nelle zone montuose. Qualche isolato rovescio lungo l'arco alpino, nell'Appennino fra Abruzzo e Basso Lazio, nell'Appennino meridionale e sui rilievi delle isole. Temperature stazionarie in lieve rialzo, massime per lo più fra i 32 e i 38 gradi, solo leggermente più contenute in prossimità delle coste. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sempre bella questa Dancing in the Moonlight Top Loader su R101 alle 5.30 quasi di questo venerdì 26 giugno su R101 in diretta. Il buongiornissimo è servito così all'alba tutti i giorni dal lunedì fino a questo venerdì, dove la super sfida si fa bollente visto il clima, visto le temperature e visto che tutti i 12 segni sono già svegli. Applauso! L'ho chiesto all'inizio del programma e sono arrivati già tutti e 12. Poi ce ne sono qualcuno, cioè qualcuno che è già, diciamo, più presente, più attivo, tipo gli acquario, tipo i cancro, ecco, sono messi bene. Gli altri un po' meno, ma piano piano si stanno svegliando. Però l'importante è che neanche sulla prima mezz'ora, sì, sulla prima mezz'ora abbiamo già completato il quadro dei 12 segni. Quindi non c'è il momento del segno dormiente per una volta. Bravi, grazie, venite, prego.
1: Ciao,
0: prego.
1: Ragazzi! Ciao! Il segno più sveglio di oggi è la bilancia, cioè il mio, sono
0: Vediamo.
1: Sveglio! Ciao, Stefano da Bovisima Ciago.
0: Lui è sveglissimo, effettivamente l'ha dimostrato, insieme a lui ce n'erano già di bilancia, comunque bene, poi.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: No, salve.
2: Roby Toro,
0: sì.
2: Già sveglia da più di un'ora, una gioia, insomma, come il weekend, domani si lavora ancora e poi domenica si fanno attività di famiglia perché vogliono mandarmi in galera con l'insonnia. Puoi fare queste cose a un toro il fine settimana, che
0: no,
2: deve
0: star
2: finalmente mettersi a dormire in pace.
0: Brava.
2: Non si può fare, dai, cattiveria.
0: Da toro approvo, attività di famiglia.
2: Toro il fine settimana,
0: no,
2: che
0: deve star
2: finalmente
0: tranquillo,
2: mettersi a dormire in pace.
0: Brava.
2: Non si può fare, dai. Cattiveria.
0: Da toro approvo, attività di famiglia. Anch'io devo fare attività di famiglia, effettivamente. Domenica, tutti montare.

0: Milano, Liguria e quindi capito. Cominciano le ferie.
1: Mi fa la doppietta, prima montagna, poi mare, cominciano le ferie per tanti di voi, immagino, se entriamo nel periodo caldo delle vacanze, agognatissime vacanze, però ti sei dimenticato il segno. Adesso
0: dimenticavo il segno zodiacale Capricorno.
1: Bravi, che poi ve lo ricordate, diciamo, qualche minuto dopo, però arriva. Capricorno, come messo, c'era... No, il primo è, fa parte appunto dei... 12 segni che, appunto, dicevo, sono già belli svegli. Continua così la ricerca del segno più sveglio e soprattutto dei fattacci vostri legati al prossimo weekend. 331 80 90 101. L'anima.

0: La voce delicatissima, potente però anche di Elisa con la sua Anima Vola alle 5.35. Qua vola il cancro, tra i tanti segni, forse perché siamo sotto il segno del cancro in questo periodo, festeggiano e quindi vogliono anche far vincere il proprio segno. Ma siamo appena alla prima mezz'ora, superata da poco nel nostro venerdì del buongiornissimo. Dai ancora con i progetti del weekend, prego.
1: Non può mancare Leone, Maurizio da Bergamo. Ciao.
0: Certo che no, certo che non può mancare Leone. Il Leone si è svegliato. La la la la. Com'era già la

0: canzoncina, non me la ricordo. Comunque Leone c'è, grazie, i progetti non me li ha detti, vabbè, fa lo stesso.
1: Buongiornissimo a tutti, finalmente. Salve. Dopo 3 mesi,
0: sì?
1: Domani e domenica
0: che
1: si
0: fai?
1: Riposa. Dopo 3 mesi a lavorare sia il sabato che la domenica, finalmente si fa un po' di beato riposo.
0: Meritatissimo.
1: Quindi domani mattina si dorme un pochino di più, poi ci si alza, si fa i mestieri, si sistema casa. E poi divano, letto,
0: di nuovo.
1: Letto, divano, giusto, letto, giusto. Letto, divano. E questi 2 giorni me li voglio godere così.
0: Così.
1: Ciao a tutti, Simona Vergine.
0: Ah, speravo che concludessi anche col tuo segno, perché sei già in modalità, diciamo, relax da queste parti, relax, si dice così. Relax. Meritatissimi, 3 mesi di fila si è fatta, weekend compresi. 331 80 90 101, caccia al segno più sveglio d'Italia, e soprattutto voglio sapere i vostri fattacci, i vostri progetti del weekend. Dai, eh.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se ne va così con un filo di voce Angelina Mango accompagnata da Marco Mengoni, il loro canto d'amore alle 5.43, questa è R101, buongiornissimo, in diretta alla caccia con i più svegli d'Italia, del segno più sveglio, più attivo in questo venerdì 26 giugno. E poi che fate nel weekend? 331 80 90 101, io vado alla ricerca anche di una canzone che vi faccia stare bene.
2: R101, buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: Di già, certo, perché sono le 5.45, quindi per rimanere in perfetto orario dobbiamo accontentare, come facciamo qui su R101 ogni ora, 3 minuti 40 e 45, qualcuno che richiede una propria canzone, quella canzone che lo fa star bene, fa risvegliare al meglio anche oggi al 331 80 90 101. Chi c'è che desidera?
9: Buongiorno R101, da Ciao. Francesco da Montescaglioso. La canzone mi fa stare bene è Come mai degli 883.
1: Quella

0: Mamma mia, karaoke nostalgia a pacchi su R101, grazie alla canzone che ha fatto star bene. Chi l'ha richiesta? Francesco e tutti i più svegli d'Italia all'ascolto, già iperattivi, cantando. Come mai stamattina? Come mai siamo qui in onda? Perché stiamo cercando di capire qual è il segno più sveglio che farete nel weekend. Senti lui che fa nel weekend.
1: Ciao,
0: Ricky, prossimo
1: sabato cena con amici e domenica concerto di Bezzali a Bologna.
0: E allora?
1: Silvio Dobagnolo.
0: Applauso, applauso. Contentato anche il nostro amico, segno cancro, ha detto. E poi appunto sta facendo una serie di concerti Pezzali, ha iniziato ad aprile praticamente, un tour estivo che parte dalla primavera, non finisce più, fa pienone dappertutto e si canta allegramente. Andiamo avanti.
2: Ciao,
0: andiamo
2: Ricky,
0: avanti.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Fabri sempre presente.
0: Sì,
2: attività già aperta, brioche già fresche, acquario sempre presente.
0: Sempre presente dal suo bar, immaginiamo. A proposito di bar, scusate, ma devo farlo, un saluto particolare questa mattina va a Saverio e Angela, titolari del bar Barba Blu di Bra, che è la mia città, lo sapete, hanno la precedenza, i miei concittadini, presenti tutte le mattine tra i più svegli d'Italia, ma per loro oggi è l'ultimo giorno di attività, ragazzi, ultimo giorno di sveglia alle 3 del mattino, ultimo giorno di mi fai il solito, questa frase non la sentiranno più per sempre, da lunedì il bar cambierà gestione, finalmente potranno dormire qualche ora in più. Ecco, da questo punto di vista un po' di invidia, un po' di invidia. A loro volta volevano salutare tutti i clienti che hanno condiviso caffè, colazioni, pranzi nel loro bar per più di 20 anni. Insomma, da lunedì nuova gestione, però radio vecchia, immagino. Cioè, lasciate la radio nel bar sintonizzato su R101, anche la nuova gestione deve poter seguire il buongiornissimo. Oh, molto bene, buona vita, buona vita. Ancora.
3: Buongiorno,
0: ancora.
3: Riccardo, buongiorno. Ciao. R101. Io sono Andrea da Castiglione Torinese,
0: sì.
3: Segni gemelle.
0: Gemelle.
3: Progetto per weekend. Oggi, come dice tu, è una bella giornata.
0: È una
3: domani
0: bella giornata.
3: Si parte, vado.
0: Dove
3: in
0: vai?
3: Calabria, Brancaleone,
0: però.
3: Vacanza, finalmente. Auguro un buon proseguimento a tutti, buona giornata.
0: Vacanze in Calabria, preparati a questo, vai. E via, gira con uno, gira con l'altro. Sentilo, sentilo. Ah, che bellezza. Va bene, buone vacanze a te da quelle parti. Ci dovrò andare pure io prima o poi, benché me li sia portati in casa. Un sacco dei calabresi ancora non ho fatto un giro dalle loro parti e me lo rinfacciano ogni anno, giustamente. 331 80 90 101. Continua la caccia al segno più sveglio. E che fate nel weekend, dai?

0: Pochi minuti alle 6 del mattino nel buongiornissimo del venerdì. Di solito a quest'ora ci occupiamo dei segni dormienti, ma non ce n'è bisogno, bravi, tutti svegli, 12 segni, ce ne sono alcuni ovviamente più attivi, più presenti. Vediamo di chiudere il primo tempo con chi, in vantaggio, sentiamone ancora qualcuno.
1: Simona dalla Spezia. Ciao. Acquario, sabato sì. Si lavora e poi okay. Cena in famiglia con barbecue e domenica domenica passata sul gommone da soccorso, volontariato.
0: Ottimo weekend, ottimi progetti, anche se devo dire barbecue con 40 gradi fuori. Solidarietà anche per l'omino che girerà le bistecche sulla griglia. Ancora avanti,
2: sveglio dall'Etiopia.
0: Addirittura dall'Etiopia, siamo international, così international, certo che sì, perché con l'app di R101 da scaricare sul proprio smartphone potete ascoltarci all around the world. Senti che roba, mamma mia, che promo che ho fatto così senza nemmeno pensarci prima, è venuto spontaneo. 331 80 90 101, c'è anche Harry Styles.

0: Dai, che sono le 6 del mattino quasi. Pausa caffè da rispettare come sempre nel buongiornissimo, ascoltando le prime news di giornata dalla redazione, non prima di decretare fine primo tempo con il segno del cancro in vantaggio. Ma c'è un'altra ora davanti a noi, fino alle 7 il buongiornissimo è qui, solo qui su R101. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime finora accertate, anche un italiano, 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi, tra i quali 7 calciatori delle giovanili della nazionale di calcio. Si scava febbrilmente sotto le macerie, elettricità e comunicazione a singhiozzo. Il vertice di Antibes, il 36esimo intergovernativo tra Parigi e Roma, segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché siamo partner naturali e indispensabili, per usare le parole del capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran. E a Teheran, che accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nei pronto soccorso, rilanciato il decalogo con le indicazioni per proteggere la popolazione. Allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ferrovie, l'amministratore delegato Donnarumma lascia, dimissioni concordate con Salvini. A pesare i recenti disservizi, il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno. Condanne definitive per la strage ferroviaria a Viareggio il 29 giugno del 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite. 5 anni all'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che va in carcere. Mondiali di calcio. Impresa: Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. I nipponici passano il turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Ultimo appuntamento del buongiornissimo, ultima ora di questa settimana, chiaramente con il venerdì, la caccia del segno più sveglio e i racconti legati ai progetti del weekend. I più svegli d'Italia appunto passano da queste parti, si raccontano e dicono tutto al 331 80 90 101. Buongiornissimo, da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Vai, andiamo
2: R101. Buongiorno.
1: Buongiornissimo, i più

0: un attimino così di pausa di riflessione con Gavvani, un attimo, niente, è già finita, è andata, io già pensando che il prossimo anno saranno 10 anni da quando è uscito e ha vinto il festival di Sanremo Gabbani con Occidentali Scarma, me vengono i brividi, già 9 anni quest'anno. Comunque, buongiornissimo, abbiamo aperto la seconda parte dell'alba di R101 con i più svegli d'Italia, con Gabbani, con un sacco di voci che raccontano il weekend in base ai progetti che hanno intenzione di fare i nostri amici all'ascolto, ma soprattutto è partita la caccia a che cosa? Sì. Chiuso il primo tempo con il cancro in vantaggio, a seguire messi molto bene gemelli, capricorno, acquario, ma anche scorpione, pesci e via discorrendo, insomma tutti i 12 segni erano già svegli prima della prima mezz'ora del buongiornissimo, quindi clamorosa partecipazione da parte di tutti, grazie. A conferma del cancro in vantaggio c'è lei, per dire, eccola.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti, sono Deborah da Verbania, segno del cancro, sì. E stasera e domani si festeggia, perché oggi è il mio compleanno. Buona
0: certo.
1: Giornata a tutti.
0: E allora auguri, happy, come diciamo da queste parti, e perché il cancro in vantaggio, perché appunto mi festeggiano, siamo sotto il segno del cancro, quindi... Continuano a essere là, in vetta alla classifica, ma c'è tempo e modo di ribaltare il tutto, prego, venghino.
1: Buongiornissimo. Salve. Gemelli, ascendente gemelli con sì. Marito gemelli.
0: Vabbè, tripletto.
1: Questo weekend spero sì. di andare a fare una bella camminata in montagna, sì. che ho proprio bisogno di uscire dallo stress del lavoro, del caldo. Ciao a tutti da Manuela.
0: Ciao Manuela, sì, perché c'è anche una sottosfida, dopo quella della ricerca del segno più sveglio c'è anche la gara tra team mare e team montagna, perché anche nella prima ora abbiamo sentito dividersi gli ascoltatori tra chi preferisce un'opzione piuttosto che l'altra, anche lì la gara è bella equilibrata, perché lì lei spera di andare a camminare in montagna, ma c'è chi invece ha già programmato di...
2: Buongiornissimo Ricky, finalmente venerdì e domenica io e mia figlia partiamo per il mare, una settimana di relax, io e lei, segno Ariete e viva!
0: E viva, settimana di relax, lei la figlia, mamma e figlia, non ci scassate più da nessuno, spegniamo i telefoni, no, i telefoni no, possono rimanere accesi con l'app di R101 in spiaggia, portateci pure, così vi teniamo... anche compagnia sotto l'ombrellone volendo, quindi mare o montagna, dai, apriamo anche questa sfida qui nel weekend che sta per arrivare. 331 80 90 101 così.

0: Va bene, Justin Bieber insieme ad altri amici che stiamo lì a sottolineare. 6 e 13 minuti del mattino. No, è che sono troppo indaffarato con voi. Vorrei mettervi tutti quanti in onda, ma tempo stringe come sempre, tante le canzoni, tenervi compagnia, poi blocchi pubblicitari, eccetera eccetera, e dobbiamo cercare di far star dentro tutti. Proviamoci, dai, continua la ricerca al segno più sveglio. Quale sarà, prego?
1: Buongiornissimo a tutti ragazzi, sono Matteo e il mio weekend sarà sicuramente bellissimo, perché si va a Riccione a fare un giretto, ma soprattutto sole, perché sarà il primo weekend al mare della nostra bimba, e quindi sarà tutto bellissimo. Sono Destino del Leone e auguro a tutti un buon weekend. Ciao.
0: Grazie altrettanto, grazie mille, buon weekend, prima giornata al mare con la piscina. Vai ancora.
2: Buongiornissimo Emilia d'Aosta.
0: Salve.
2: Sveglia dalle 5, mi sto recando a lavoro, segno della Vergine.
0: Sì.
2: Weekend lavorerò sabato e domenica. Ciao.
0: Ma sai che dopo un'ora e un quarto ancora non era arrivato il gran gruppo dei lavoratori? Avanti tutta! Certo, i lavoratori del weekend.
3: Tutti lavorare!
0: E mancavano!
3: Bisogna andare a lavorare!
0: E qualcuno ci andrà!
3: Tutti lavorare!
0: Avevo capito!
3: Dovete andare a lavorare!
0: Sì, il gruppo dei lavoratori c'è, quindi come ogni venerdì li accogliamo con questo mantra ormai che è entrato in testa. Altri invece divisi, come sentiamo, tra team mare o team montagna, oppure un'altra opzione.
4: Riccardo, buongiorno a tutti, sono Giovanna.
0: Sì. Qui
4: dalle 4:30 sto andando a lavorare.
0: Sì.
4: Segni della zodiacale dell'acquario.
0: Acquario, lo
4: weekend,
0: sapevo.
4: Come ha detto il signore prima, tanto divano. Ciao a tutti!
0: Team divano, bello lì, caldu, però posizionatevi un ventilatore o qualcosa, un condizionatore, perché altrimenti vi squagliate dentro sto divano, capito? Cioè, ci siamo tutti, continua così la gara e la ricerca al segno più sveglio come ogni venerdì mattina, aspettando poi la banda di R101 e procediamo e tutti i programmi, insomma, della vostra radio preferita. Ok? C'è Olivia Rodrigo, canti pure.

0: Algeria pienissima, imballata, situazione rovente non soltanto dal punto di vista climatico ma anche di classifica che varia continuamente, messaggio dopo messaggio, vocale dopo vocale, dei più svegli d'Italia alla ricerca del segno più sveglio e soprattutto di che cosa farete nel weekend, i vostri progetti al 331 80 90 101. Il buongiornissimo prosegue tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
12: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
13: No!
14: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
16: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in gran parte d'Italia, con qualche innocuo addensamento nuvoloso solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose del paese, sempre soleggiato altrove. Isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale, rilievi laziali, Appennino meridionale, zone montuose della Sicilia e rilievi della Sardegna. Possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche temporale sulle Alpi centrali e orientali, temperature stazionarie o in leggero aumento, massime per lo più comprese tra 31 e 38 gradi, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ho scelto bene.
1: Hai scelto bene, sì. R101 con la sua musica che vi fa star bene. Lighthouse Family High, che si vola alto, altissimo, non solo a livello musicale, ma anche con i più svegli d'Italia che partecipano dalle 5 del mattino, tutte le mattine da lunedì, ma soprattutto il venerdì, per chiudere la settimana, aprire un weekend con un sacco di progetti che mi state raccontando, molto interessanti, divisi la maggior parte tra mare e montagna, ma è giusto così, il periodo è quello, lo richiama, insomma le due mete preferite, e poi tante altre cose, soprattutto senza dimenticare il segno più sveglio d'Italia, la gara, la corsa, la sfida principale che chiude la settimana. Qui nel buongiornissimo, allora vai, prego, voci,
2: oh,
1: voci.
2: Buongiornissimo Ricky, Diego,
1: ciao.
2: Brescia.
1: Buongiorno.
2: Allora, progetti per il weekend: sabato sera concertone
1: di chi?
2: Gabri Nazionale.
1: Ah, Gabri lui.
2: Sarò ancora vivo,
1: sì.
2: Visto la calura e l'età, conoscendomi non starò fermo. Penso di andare in piscina a rilassarmi.
1: Bravo.
2: Un po'. Ciao ciao.
1: Beh, dopo un concertone di Gabri ha lasciato intendere Ponte, credo, vero? Bella. Pensa a ballarla a costo caldo che fa. Vabbè. Team concerti, anche lì ce ne sono tanti che hanno in progetto di andare a vedere il proprio cantante preferito, il proprio concerto preferito. Ieri R101 era radio partner dei Maroon 5 a Milano, grande successo, ci sono un sacco di video reel sui social di R101. E un buongiornissimo a Giancarlo dei Gemelli, Renata della Bilancia, svegli dalle 5, viaggiano verso Udine per partecipare al concerto dell'immortale Vasco, così hanno scritto via messaggio al 331 80 90 101. Prego, altri.
2: Ricky, segno del Sagittario. Ciao.
1: Già, giusto, perché in tutto questo ci eravamo dimenticati il segno suo, dell'amico Sagittario. Come messo Sagittario? Bene, ma non benissimo, diciamo. Andiamo.
3: Oltre. Ciao Ricky, buongiorno a tutti. Franco, ciao. Dalodi, cancro, fine settimana,
1: sì.
3: Gara con di riporto dei cani in Trentino.
1: Gara di riporto, cioè sono i cani che si pettinano in maniera strana, cioè così, che coprono la stempiatura con una pettinata tutta da una parte. Sono i cani del riporto, giusto? Quelli lì, proprio quelli lì. Ciao, buona gara, grazie, prego ancora.
4: Buongiornissimo Riccardo, da Raffi della Brianza.
1: Sì.
4: Sveglia alle 5:30 e senso teca alle Scorpione.
1: Scorpio.
4: Weekend, un programma, una grigliata e wiwa, e buon fine settimana a tutti.
1: Mamma
4: un
1: mia.
4: Beso.
1: Ciao, buon divertimento, anche se voglio dire le grigliate dai mesi di giugno e luglio, così caldi soprattutto, andrebbero un pochino abolite, ma soprattutto per solidarietà a colui che sarà la griglia. Mamma mia, è una roba pazzesca, vede? No, perché io ho partecipato a una grigliata la settimana scorsa, dove uno grigliava e gli altri erano già a tavola che mangiavano. Alla facciazza sua, che sotto il sole col fumo, ho detto, beh, lui si squaglierà, mangeremo pure lui alla brace, speriamo cotto bene, perché al sangue non mi piace. Comunque grazie, salutiamo Luca e Daniele, soprattutto gli ospiti che si sono sottoposti a questa cosa qua, che insomma, andrebbe abolita d'estate. Prego, avanti tutta. Ah no, abbiamo canzoni? Beh, giustamente, abbiamo dato anche per questo intervento. Tra poco altri di voi tra i più svegli d'Italia, però prima c'è Samurai J. Prego.

0: Allora, qui nel buongiornissimo entriamo nell'ultima mezz'ora di gioco per quanto riguarda la sfida al segno più sveglio d'Italia. Abbiamo i gemelli in vantaggio, poi Capricorno messi molto bene, Cancro ancora buono, sempre lì sul podio, via via Scorpione, Pesci, Acquario, eccetera eccetera. Quindi da adesso fino alle 7 al verdetto finale non dirò più nulla. I giochi comunque sono sempre molto aperti. Sentiamo voi i vostri progetti il weekend.
1: Ciao,
0: vai.
1: Sono Bat Prince, il Batman dei bambini, dei reparti.
0: Ah, bello.
1: E questo fine settimana andrò in ospedale a trovare per l'appunto i bambini che soffrono.
0: Vabbè.
1: Ecco, certo. Porterò un sorriso. Va bene? Io sono del segno del Cancro. Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie, grazie. Beh, posso dire? Per il momento il progetto più bello, onorevole di tutti. Grazie, grazie, grazie. Vestito da Batman, dai, che porta sorriso nei reparti. A proposito, volevo salutare questo nostro amico, sentiamolo, sentiamolo.
2: Ciao Riccardo, buongiornissimo. Ciao. Giuseppe, tassista da Milano. Questo weekend oggi porto mia figlia in ospedale per un piccolo intervento,
0: quindi questo weekend forza.
2: In ospedale. Niente, se mi fate un saluto alla mia piccola Chiara,
0: un saluto,
2: un bacio a tutti voi, un abbraccio, buona giornata a tutti, Giuseppe da Milano.
0: Un abbraccio in bocca al lupo alla piccola Chiara, piccolo intervento, andrà tutto alla perfezione, ci sentiamo lunedì, va bene, per sapere insomma che cose siano andate alla grande. Però ti sei dimenticato il segno, vabbè.
2: Ah, dimenticavo, segno zodiacale e bilancia.
0: Bravo, oh, che mi giochi anche tu, bilancia come messa, potrebbe andare meglio. 331 80 90 101, dai che continua la gara, c'ho la messaggeria piena, mentre canta Sienna Spiro vado a sentire tutti quanti voi, certo.

0: Dai, quanti siete? Tantissimi. Meno male, vado ancora ad ascoltare tutti quanti voi, poi solo i più fortunati riusciranno ancora a venire in diretta a raccontare cosa faranno nel weekend, che segno sogno, perché la caccia è ancora aperta e tutto apertissimo anche sul podio per il segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101 o anche da andare a trovare una canzone che vi faccia star bene. Quante robe ho da fare, ma io non so. No.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Ho dato un'occhiata alla scaletta, mamma, preparatevi per la canzone che fa star bene soprattutto uno di voi che la richiede, poi in generale, insomma, staremo benissimo perché c'è del ritmo, sentiamo chi è?
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è l'unica, sì, ma fatta bene, The Knack e My Sharona.

0: Mamma, che ritmo, ragazzi, che risveglio stamattina su R101. Grazie a voi, anche le vostre canzoni che fanno poi star bene tutta la comunità qui dei più svegli d'Italia. Chi ha passato gli ultimi 3 minuti a far finta di suonare la batteria? Alzi la mano, eccolo, presente insieme a tanti di voi, immagino, così come presenti a raccontarmi che farete in questo weekend. Tanti bei progetti divisi tra soprattutto mare e montagna, ma poi anche altre destinazioni. Abbiamo sentito dalle 5 del mattino e dobbiamo capire quale sarà il segno più sveglio e quindi più fortunato. Dai, è tutta ancora qualcuno?
1: Buongiorno Ricky, ciao, sono Manuela. Ciao. La provincia di Potenza, Avigliano, per la precisione.
0: Sì.
1: Ho un'edicola, vi sento sempre, sì, tutta la giornata R101.
0: Brava,
1: sempre.
0: Grazie.
1: Questo fine settimana, sabato sera, per la precisione, il saggio di danza di mia figlia, Capricorno. Ciao.
0: Capricorno. Ciao, grazie, in bocca al lupo al saggio della piccola. Un applauso, un saluto a tutte le edicole rimaste, poche, però tutte sintonizzate su R101, vero? Vabbè, lei sì, lo sappiamo. Ancora.
2: Buongiornissimo Riccardo, progetti per il weekend?
0: Dai.
2: Domani festeggio 27 anni di matrimonio, mi sembra un bel progetto. 27 anni e siamo felicissimi e lo festeggeremo con i nostri figli oramai grandicelli, eh? Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, tanti saluti per le nozze di Giada. Celebrano il vostro 27, ha detto però. No, ho sbagliato, nella ricerca che ho fatto per capire che nozze fosse, nozze d'argento, nozze d'oro, 27 non c'è scritto. Vabbè, andiamo avanti.
2: Sabina Ganovara, segno leone.
0: Ah già, è vero, in tutto quello non mi hai detto il segno. Leone, come messo? Maluccio, peccato, ma comunque festeggerai lo stesso. Avanti.
3: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti gli amici di R101.
0: Ciao.
3: Progetti per il weekend, mare, nella spiaggia favolosa di Capalbio, l'ultima spiaggia a Chiarone. Un saluto a tutti, Fabrizio da Toscana, il mio segno è la bilancia.
0: Bilancia per l'amico di mare, l'aveva detta praticamente lui. Sì, possiamo dire con certezza ora che tra i due team nella sottosfida creatasi stamattina, team montagna o team mare, vince il team mare, lo so. Anche se abbiamo Miley Cyrus che incombe. Vai con Miley Cyrus, fa la partita, grazie. Mancano ancora un po' di minuti, alle 7:15, ancora tempo e spazio per qualcuno di voi. A tra pochissimo.

0: Siamo nel rush finale del buongiornissimo di questo venerdì 26 giugno per capire quale sarà il segno più sveglio e quindi più fortunato del weekend. Un weekend fatto di gran bei progetti. Senti qua, gente che parte,
1: ciao,
0: partono
1: Ricky,
0: tutti.
1: Ciao, buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Sono Valeria.
0: Sì?
1: Tra poco ci imbarchiamo a Livorno per la Sardegna.
0: Bello,
1: segno del cancro. Emma.
2: Vergine.
1: E c'è Sandro.
0: Dov'è?
1: Segno del...
3: Scorpione.
0: Sandro?
1: Ciao Ricky.
0: So Sandro, non so se avesse voglia di partecipare, eh? È lì che con i biglietti in mano fa attenzione a tutto, perché sennò poi qua non ci si imbarca, capi, documenti eccetera eccetera. Nel frattempo ha giocato con Cancro, Vergine e Scorpione. Uno di questi è in odore di vittoria, ve lo dico ancora.
2: Ciao,
0: buon viaggio.
2: Sono Welkis e sono Capricornio, che sono una floral designer. Sto dalle 5 in macchina andando a prendere i fiori per fare l'allestimento. Questo weekend me la passo lavorando. Un abbraccio, buon lavoro, grazie
0: Laura
2: della compagnia.
0: Designer, grazie a te per esserci, Capricornio. È messo bene. Ma attenzione, perché abbiamo finito il tempo. Dai, ancora uno.
3: Buongiornissimo,
0: che fa lui.
3: Ricky, ma quale mare in montagna. A me sto fine settimana mi tocca andare a lavorare.
0: Ora.
3: Devo andare a lavorare.
0: Lavora, dovete
3: devo lavorare.
0: Bravo.
3: Mi tocca andare a lavorare.
0: Esattamente.
3: Devo lavorare. Hai capito? Devo fare sto fine settimana.
0: Sì, l'ho
3: Ciao,
0: intuito.
3: Un bacio a tutti. Matteo da Roma.
0: Fatemi lavorare pure a me, perché devo andare a capire chi vincerà oggi. È difficile da stabilire e devo andare al riconteggio. Ho bisogno di una canzone lunghissima. Ma no, 2.50. Vabbè, ce la godiamo lo stesso. Il buon vento di Jovanotti è Afa.

0: Caldo a tutti con il verdetto finale del venerdì che chiude una settimana di grande partecipazione. Un applauso a tutti, più svegli d'Italia, grazie, eh? vai fallo. Grazie a Edwin, regia, buon weekend a tutti con i vostri bei progetti. Purtroppo non possiamo sentirvi tutti, ma io vi ho ascoltato uno per uno e ho stilato il podio. Al terzo posto, come segno più sveglio, abbiamo il Capricorno. Al secondo posto gli amici che del Cancro, che mi festeggiano gli anni. Ma a vincere la gara di oggi sono i Gemellissimi. Amici dei Gemelli, sarà che sono un segno doppio, vale per due. No, non è vero, vale sempre per uno, tipo lui che conferma, eccolo.
1: Buongiorno Ricky, Gianluca da Torino, come sempre ogni mattina bravo. Al tuo ascolto. Puoi proseguire con il resto di R101.
0: Gemelli.
1: Bravo. Gemelli, weekend gemelli. Non so più dove mi trovo con sto caldo, non riesco più a dormire, non so più se mattina,
0: così.
1: Sera, guarda, sono distrutto già al mattino. Ciao Ricky.
0: Oddio, è perso nello spazio e nel tempo a colpa del caldo, ma adesso arriva la secchiata d'acqua fresca, come dice la sigla della banda di R101. Fino alle 9 il buongiornissimo invece torna lunedì alle 5 della mattina, come sempre. Buon weekend a tutti, state con noi, ci risentiamo tra poco dopo le news, grazie. Falla finire. Che caldo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esteroletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Washington stanzia aiuti per 150 milioni di dollari. Intesa a Parigi-Roma per una nuova Europa, al vertice di Antibes, Macron e Giorgia Meloni hanno siglato accordi su nucleare, difesa, competitività. A Teheran che accusa l'Italia di complicità nella guerra americana-israeliana, la premier replica: mai partecipato al conflitto, e richiama il segretario della NATO Rutte sui jet decollati dalle nostre basi. Solo confusione, serve prudenza. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia per ridurre gli accessi in ospedale. Massima attenzione sui grandi eventi. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato i verdetti nel processo d'appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Tra i condannati l'ex amministratore delegato Moretti, 5 anni. Andrà in carcere. Le dimissioni di Stefano Donnarumma. Il ministro Salvini costringe l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a lasciare dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Possibile successore Strisciuglio, direttore di Trenitalia. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia si impone sugli Stati Uniti 3-2, senza reti Paraguay e Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ah! E se non carica lo streaming?
7: Ah!
3: Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è bloccato sull'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano viaggiando verso Milano. Rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il bivio A1 variante. Sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Pisa, statale 12 dell'Abetone del Brennero e variante di Viareggio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Cantieri sono segnalati anche lungo la 24 Roma Teramo, tra Carsolio Auricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: di R101. È venerdì, sono le 7.03, abbiamo 2 ore pazzesche davanti. Allora, che bellezza! Pazzesca!
1: Ma dove... è tornato Militello!
2: È tornato al suo paese!
0: Buongiorno a tutti da Chiara Tortorella e Cristiano Militello is back!
2: Le madonne quelle pese!
3: Cristiano Militello is back vuol dire Cristiano Militello è becco!
0: Is back, come Eminem.
2: Una volta un po' tutti, direi. Va bene. No, buongiorno amici, in questa valle di lacrime che è il nostro pianeta. Ci mancava anche il doppio terremoto.
1: Mamma mia,
2: sono stati 2 terremoti a distanza di 40 secondi.
3: Mamma mia.
0: E poi quindi... in Giappone, poi i Campi Flegrei, ieri è stato veramente, ha tremato la
2: era
0: terra.
2: La sagra del terremoto.
3: Sì, era come se si chiamassero, povera gente.
0: Certo. Un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi, al popolo del Venezuela. Buongiorno Paolo Dini.
3: Buongiorno amici. Ma
2: volete altre notizie?
3: No, grazie.
2: Posso darvene subito un'altra?
3: Puoi tornare da dove sei venuto, esatto. se questo è il tema di oggi. Era giusto rivolgere un saluto a quelle popolazioni. Chiara, ti vedo già abbronzata, com'è sta cosa?
2: Davvero?
0: Basta stare in giro, c'è un sole che spacca le pietre. Ah. Poi oggi abbiamo più uno, ragazzi, abbiamo un nuovo ascoltatore, Fabio, il tassista che mi ha portato qui. Non vuole definire il suo rapporto con Silvia, ma attraverso noi la vuole salutare con la nostra bella musica e il nostro buon umore.
2: Quindi più due.
0: Oggi abbiamo 2 ascoltatori in più.
3: Come si chiama il taxi? Sai che loro danno un nome a una sigla, qualcosa?
0: No? Ero talmente in ritardo che sono riuscita che non l'ho guardato.
2: Si chiama Fabio. Amo Silvia 43.
4: Senti, ma
0: potrebbe diventarlo.
4: La corsa è stata gratuita per via di questo saluto oppure
2: hai pagato il conto?
0: Però
2: questa
0: davanti
2: dedica.
0: A me ha switchato da una radio all'altra, ecco. Ha sentito un po' di Riccardo Russo e ha detto sai che
2: come prima cosa della nostra radio della sua vita li fai sentire sì. Riccardo Russo,
0: certo. Quello passava in convento prima delle 7.
3: È vero, Cristiano, che quando sali su un taxi che poi dice non ho il POS e gli dici le presto il mio? Perché no. Tu guardate con quello.
2: Sono stato a Roma, quello si è sbagliato e invece che 10 euro ha digitato 10 centesimi.
3: No, veramente.
2: E tu hai voluto il resto? Lo scontrino. No,
3: hai fatto fare lo scontrino perché
2: no, la coda del POS, sì, non lo scontrino.
3: Le metti nelle spese, porta in detrazione 10 centesimi.
2: Ma no, quello già mi ha guardato male quando ho detto ma no, c'è il POS. E quindi guarda che prezzi modici che abbiamo.
0: Adesso faccio tornare indietro Fabio così li recupera.
2: Ora
0: lui,
2: tornerà indietro,
0: cioè, devono rientrare nelle case.
3: Ma sai che se la metti online vai in completa antitesi con quelli che della pallina di gelato da 50 euro della serie. Guardate che a voi vi fregano, a me no.
2: Ma da Roma sono virtuosi, che prezzi modici.
0: Con noi Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Oh, buongiorno.
0: E Riccardo Russo.
2: Oh, Luciano.
4: C'è Luciano Spallettone?
5: Sì, sono io. Sentite, fate un po' bischi di prima mattinata.
4: Sì,
2: ci riesce bene.
0: Sempre.
5: Sì, ma è inutile che festeggiate, fate tanto simpatici.
0: Festeggiamo, è venerdì, ci proiettiamo in uno dei weekend più caldi della storia dell'uomo.
5: Sono 50 gradi, ma che c'è da festeggiare? C'è da stare chiusi dentro le case.
2: Esatto.
0: Buongiorno Ricky, dalle 5 già
4: ciao,
0: tiene
4: ciao,
0: in piedi
4: buongiorno,
0: più
4: buongiorno.
0: Svegli d'Italia.
4: Salve a tutti, pronti? Avremmo anche da accennare qualcosa su Spallettone, io e
2: sì,
4: infatti, il buon Militello, magari lo diciamo.
2: Si chiuderà in casa Riccardo Russo seguendo il consiglio di Spalletti, chiudendosi in casa proprio di Spalletti vero.
4: Eh sì, poi spiegheremo perché, dai.
3: Ok, va bene.
2: Lunedì magari. Lunedì.
0: Non c'è bisogno di spiegare nulla perché questa mattina abbiamo ricevuto un'altra richiesta d'aiuto da uno dei nostri ascoltatori. Ah. Questa.
6: Buongiorno banda. Mia mamma da piccolo, tramite coercizione, perché ero piccolo e non mi rendevo conto di cosa volesse dire, quindi mi ha fatto acconsentire, ha buttato via 3 interi raccoglitori di CD con giochi della PlayStation 1.
4: Aie.
6: Per me al momento sarebbero stati oro, cioè devastante. Ciao a tutti.
0: In settimana, ciao. Cristiano, poco prima di andarsene via a fare cavoli avevi lanciato l'argomento, quella cosa che vi hanno buttato, ve ne siete resi conto una volta
3: che
0: era tutto irrecuperabile.
3: Sì,
2: bene.
3: quella volta che in casa, tanto questo non gli serve più, ma neanche se ne accorge.
2: Le mie idee vi piacciono quando vado via.
3: Sì, sempre.
0: Non fate sentire solo il nostro amico, quindi 331 80 90 101, giusto per rompere il ghiaccio, cominciamo così e con la musica.

0: Shooting Stars, One Republic, per dare il via questa mattina alla banda di R101, questo morning show che ci fa stare bene soprattutto al venerdì. Ci proiettiamo al weekend insieme a voi e insieme a questa nostra amica che ci scrive. Che tenera, che pensa che tu non lo sappia. Che tu non lo sappia,
1: che
0: Paolo.
1: Cosa dice?
0: Dite a Paolo che oggi, dove abita lui, a Castelleone, c'è la festa della birra.
1: Ma secondo voi, ieri sera doveva? Secondo voi, ieri sera doveva? Peraltro, c'erano anche dei colleghi di 105 che stavano facendo un DJ set. E quindi ho avuto modo anche di salutare degli amici.
2: Io invece ti ho pensato, Paolo,
1: anche,
2: perché...
1: Ma che bello, ma come mai vi pensate così tanto ultimamente, ragazzi? Devo preoccuparmi.
2: Non sapevo più a chi appinzare, ho pensato a te. A Roma ho trovato un locale, una birreria, che proponeva tra i dessert il birramisù.
1: Che bello l'idea!
2: Cioè, praticamente il tiramisù, invece che inzuppato nel caffè, è inzuppato nella birra.
1: Ma inzuppiamoci!
2: Invece Chiara ha inzuppato tutto lo studio di caffè per felicità, per allietare. Non è vero.
3: Date questa idea, Paolo.
2: Il caffè che non c'era nel tiramisù, diciamo.
3: Dobbiamo trovare una cura per Paolino.
1: Pesta la nana! Cristiano, pesta la nana!
2: Cosa ha visto?
1: La nana non era.
4: Buongiornissimo, bellissime caldissima banda, quindi potrà capire soprattutto il grande Paolone. Cosa mia madre anni 85 l'anno scorso è scesa in cantina dove io custodivo con gelosia estrema una bottiglia di Chateau Lafite Rocher del 1990 la quale non dico il valore, posso fare 1000 euro, e l'ha bevuta perché è scesa e ha detto l'ho vista lì con tutto il vino che avevo in casa. Siete fantastici e ci fate sorridere nonostante il caldo.
1: Io non so se può esserti di parziale conforto. La mamma di un conoscente mio si è fatto la sangria col sassicaia.
3: No, non è vero,
5: ti prego.
3: Questo è reato, è reato contro il patrimonio.
2: A questo punto ricordo anche la mia ex moglie che una volta
1: aveva fatto in virtù di questo?
0: No. Chissà.
2: Le scaloppine al vino. Con cosa l'hai fatta? Ma con quella bottiglia che era lì, di cui non dico il valore, ma erano tipo 200 euro.
5: Sacrilegio.
0: Sapete cosa? Cantiamo per dimenticare. Qui al venerdì.
2: Però le scaloppine erano molto buone.
0: C'è il Chiaro che tra poco si canta tutti insieme al 331 80 90 101. State con noi. Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, noi sicuramente questa mattina cantiamo, c'è il karaoke!
1: Su R101, il karaoke!
2: Karaoke! È un giochino molto bello!
3: Bellissimo!
4: Molto bella!

0: libretto dei cori.
1: Sì, è vero.
2: È ecco. Vero, hai ragione.
1: Chiara, un pochino come quando si all'opera, il tenore si esibisce, dobbiamo avere il libretto, capire cosa dice ed eventualmente ripetere.
2: Il controcoro è una libertà che ognuno si può prendere come vuole, quando vuole. Il controcoro del Chiara Oak. E poi ci sono delle regole per partecipare. Nella Summer Edition si canta tutti insieme la stessa canzone. Siamo nell'estate 2001, c'erano solo tre parole che si sentivano suonare in tutta Italia, quelle di Valeria Rossi.
3: E certo.

0: possiamo anche cambiarle volendo.
1: Un po' sparita mi sembra. Peraltro Laura Rossi,
0: sì,
1: cosa
0: Valeria
1: che...
0: Rossi.
1: Valeria,
2: sì,
1: ecco,
2: infatti, è sparita dal momento in cui l'ha chiamata.
1: Sì,
2: no,
1: sì,
2: credo che
1: la stessa cosa sarebbe dovuta succedere a quello di Despacito, secondo me. Invece purtroppo
2: Non è disparito, è rimasto.
1: È rimasto.
2: Senti, no, dicevo, Valeria Rossi sì, ha scelto un altro tipo di vita, non è quella che poi non ha avuto successo,
0: esatto,
2: più. Beh, ha avuto questo episodio, ha deciso di cambiare, sta bene così.
1: Ma ha fatto bene.
0: Ma allora l'anagrafe ne avevamo parlato qualche anno fa.
1: Di chi?
0: E ci compra ancora i regali di Natale con i diritti di Dammi tre parole.
3: Era rispuntata fuori in qualche talent show qualche anno fa.
0: Sì,
3: aveva partecipato qualcosa.
0: E torna oggi protagonista della Chiara Oche della banda di R101. Potete cantarla come volete al 331 80 90 101 con le vostre voci.
2: Esatto, le parole possono anche non essere necessariamente sole, cuore, amore. Se volete cambiarle, fatelo pure. Ecco.
1: Siamo qui per questo.
0: E allora, Chiara Oche, Summer Edition della banda di R101 parte.

Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: L'estate sta arrivando
5: ed è il momento giusto per sentirsi bene.
4: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu
5: e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in gran parte d'Italia, con qualche innocuo addensamento nuvoloso solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose del paese, sempre soleggiato altrove, isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale, rilievi laziali, Appennino meridionale, zone montuose della Sicilia e rilievi della Sardegna. Possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche temporale sulle Alpi centrali e orientali, temperature stazionarie o in leggero aumento, massime per lo più comprese tra 31 e 38 gradi, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro, solo 3 minuti, ma sono solo 3 parole quelle che stiamo cantando oggi al karaoke della banda.
1: Su R101, il

0: va sposta là.
1: Eh sì, ogni volta che sento sta sigla per me è come quando parte la baby dance. Mi metto lì a fare baby shark, na, baby shark.
2: Un pochino,
3: e sono
2: sì,
3: proprio i tormentivi estivi musicali che stiamo cantando ogni venerdì qui al Karaoke Summer Edition. Abbiamo scelto la canzone che ci è entrata in testa nel 2001 e non ne è mai uscita, Valeria Rossi con Dammi tre parole, scoprendo che ad oggi Valeria Rossi fa suonare le piante.
1: Dai,
3: ha scoperto un modo per percepire le vibrazioni di ogni fiore, sì, frutto e pianta, e ci crea delle canzoni. Ha avuto un progetto.
2: Beh, però il cactus fa urlare lei.
1: Beh, è una variante della
3: acuti,
1: tua.
3: Dici?
1: Tu le fumi.
2: Lei esatto, ognuno ci fa quel che vuole.
1: Esatto.
0: Sì, sì. Diciamo che poi spesso le due cose vanno di pari passo, sì, diciamo, sì, anche.
1: Io ho un amico di bevute che dopo una certa ora ci parla con le piante.
2: Aie.
1: Giuro.
0: Non ci piscia?
2: No.
1: Dai.
0: Di solito come primo stato.

0: Russo.
1: Diciamolo, bravo
2: Peppino.
0: Seratona all'ippodromo di San Siro.
3: Se la intende col mainstream musicale, certo, globale, Peppino. Certo.
0: Dopo Robbie Williams, anche Maroon 5, tante sorprese per le prossime date targate R101.
3: Due biglietti per Anna Pepe me li trovi a dicembre, Peppino. Tu che ormai sei culo e camicia con,
1: con
3: tutto
1: l'entourage. Ma Anna Pepe è chiesta da te. Ah, no, forse tua figlia.
2: No, no,
1: per
2: Cristiano.
3: Dai, forte Anna Pepe, dai, forte.
1: Vabbè, vabbè, ci siamo?
0: Abbiamo sì la versione della banda di Valeria Rossi. Quindi tutti abbiamo un bel biglietto per il concerto degli ascoltatori della banda di R101. Via!
4: Dai, tre parole: cosa, modo, pomodoro.
1: Bene.

0: Dammi tre parole, puzzi di sudore,
1: ah, sì!
0: Raglia di cipolla.
2: Buongiorno banda, questa buongiorno. Canzone ai tempi d'oro per i favoritismi della Juve era sempre modificata così. Dammi tre parole,
1: allora.
2: Calcio di rigore. Ciao banda e Wiwa.
1: Fatti furbo, va.
3: Dammi un temporale, fallo per favore, questo quando io sto per morire.
4: Dammi tre parole, ghiaccio, gel, limone, questo caldo non lo posso sopportare. Dammi tre parole, ghiaccio, gel, limone, questo caldo non lo posso sopportare.
5: Già ubriaca,
6: siamo già al secondo.
7: Appunto.
1: Bravi, oh,
8: la rifacciamo anche quest'inverno questa, scopriamo la Winter Edition.
1: Bravi.
8: Christmas Edition di
1: tre. Ma nessuno ha detto Peppino è Trimone, non l'ha detto nessuno. Peccato.
8: L'ha montata lui, secondo te ce lo metteva dentro.
1: Giusto, giusto, però ha messo sui rigori della Juve, quindi dovevo dirglielo.
8: Ieri apriva Maroon 5, oggi monta Dammi tre parole e cantata dalla banda di R101.
7: È il destino.
1: Infame.
8: E chissà venerdì prossimo cosa vi toccherà cantare qui al karaoke della banda.
9: E qui

0: Lipa per questa Cold Heart alle 7.38 su R101. Buon venerdì 26 giugno da tutti noi.
1: Allora, i parametri della valutazione del gradimento TV sono espressi secondo il famoso indice di gradimento, giusto?
0: Share.
1: In TV invece di questi giorni sembra impazzare il medio di gradimento. Perché? Perché? Questo giornalista di Rai News 24, anche il nome fanno e quindi lo ripetiamo, Alessandro Baracchini, sembra sia stato sospeso dai suoi impegni, dal suo andare in video. Perché? Perché stava per chiudere il TG, stava partendo la sigla, la sigla non arrivava, lui pensava di non essere più inquadrato, ha alzato il braccio, all'indirizzo della regia ha fatto il dito medio, non convinto, ha alzato anche l'altro braccio, quindi doppio dito medio.
0: L'ha fatto.
1: Ha fatto il double, ha fatto il doppio medio di gradimento e purtroppo era inquadrato. Nel senso che è andato in onda così com'era, la sigla è partita soltanto dopo.
2: Vedo che ha studiato all'università di Pisa.
1: Perché?
2: No, sto leggendo.
3: Vero, ah, se la battuta.
2: Sì, esatto.
1: Quindi alla normale ti insegnano questo?
2: No. Non credo.
0: E per poco con questo gesto non batteva il record di Temptation Island, che mercoledì è stato visto da 38% allora, degli ascoltatori.
1: Allora, due cose. La prima, veloce, e questo giornalista poi ha pubblicato sui social anche un messaggio di scuse.
2: Momento di rabbia.
1: La seconda, Temptation Island è il programma primo di una classifica particolare che riguarda i programmi che la gente vede che però non vuole dichiarare. Quindi su 100 persone che guardano Temptation Island, 35 si vergognano.
2: Un po' come il nostro omologo televisivo, diciamo. Ecco. Un po' la stessa cosa che pensa di noi alla radio la gente.
0: Adesso arriva l'omologo di Tre parole di Valeria Rossi 2026, la canzone estiva di Annalisa su R101.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: perfetto sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: Avete due occasioni con la banda di R101, poi per tutto il giorno rimarrà questo bel momento, questo spazio che si chiama La canzone che ti fa stare bene, in cui siete voi a proporcela al 331 80 90 101. Sentiamo subito chi c'è.
1: Buongiorno, sono Nino da Messina.
0: Ciao, Nino.
1: Il mio pezzo preferito, il pezzo del giorno, è Every Breath You Take dei Police.
0: Wow, non è particolare che ci chiede un pezzo dei Police. Nino.
2: Oh, brava, Chiara,
3: fin dove arriva sta donna?

0: Every Breath You Take alle 7.52. Mi raccomando, tra un'ora vogliamo il pezzone che sia perfetto per salutarci nel weekend.
1: La canzone dell'estate che vi fa stare bene. Mm-hmm. Ripeto, la canzone dell'estate che vi fa stare bene, non il pezzo del giorno, è che è il menù.
0: Ma dopo Every Breath You Take, attenzione, perché molti andrà via il respiro, lo perderanno dopo questa storia. Un'amica a cui è stato buttato qualcosa di molto prezioso.
1: Dai, cioè.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Quando io ero adolescente, mio papà, siccome doveva imbiancare, ha staccato e buttato dal mio muro, dal muro della mia cameretta,
0: cosa?
2: Il poster di Denaro.
0: No.
2: E niente, me lo ricordo ancora.
1: No.
2: Nel poster lui aveva una mano fra i capelli e questa camicia scozzese bianca, grigia e rosa un po' aperta davanti.
1: No.
2: È stato un dramma.
0: Il poster di Denaro.
3: Scusa se mi ha buttato il mio poster. Mi vuoi bene? Mi stai tradendo?
0: Ancora Marcio, mi sa che quando hai fatto la foto per quello.
4: Marcio.
1: Ma dai.
3: È vero che ti
0: visto le tue
3: me.
0: Crisi.
5: È ancora lì che piange.
0: Beh, so che ti ha invitato Mara a venire per questa domenica. Sarai ospite da lei?
3: Sì.
0: Eccolo! Ciao!
3: Vieni, ma facciamolo entrare sto poraccio che non lo chiama più nessuno, vero?
5: È vero, poi è vero.
3: Ma che vita da poraccio che te fanno fa?
1: Sai che invece sta girando di nuovo il mondo con le serate, perché l'Italo Disco sta vivendo un momento di nuova giovinezza e sono ancora tutti in giro loro.
4: Ne aveva, Denaro?
1: Ne aveva, sì.
4: Cavolo.
1: Avanti, scusami.
3: Allora, dov'è? Amore, come stai, Paolo?
1: E perché te ne frega te?
5: Scusa, ma no, sei l'ospite di Domenica Ina, rispondi così.
4: Stavo parlando di poracci, sono interessato anche di te.
3: Si parlerà anche di te oggi.
1: Ah, sì, in che termini?
3: Sì, sei tra gli ospiti, quindi siamo molto contenti.
1: Grazie.
3: Che qua è venuta a trovarci la nazionale del Giappone di calcio.
5: Ma lo stanno giocando negli Stati Uniti.
3: Che canteranno insieme a me, dammi tre parole, io c'ho le sisone, na na na na. Allora,
0: i giapponesi che poi sono così,
4: spero.
3: Questi ringraziano e basta, ma cosa vi ringraziate?
5: Ma loro ringraziano.
3: Allora, siete pronti per i super ospiti?
5: Dai!
3: E allora andiamo! Abbiamo lo stellato drogato Carlo Crack, poi con noi Celentano si collegherà da Orchite sul Ghiaccio.
0: Perché?
3: Tony F canterà Mi fanno male per i derpiede. Tiberio Timperi si scontrerà a colpi di sopracciglia con Bergomi ed Elio le storie tese.
5: Bello!
3: L'attore ci sarà qua, parlerà della sua vita, l'attore preferito da Paolo Dini, Jean-Claude Vendemmia. Eleonora Daniele ci farà vedere come si finge di essere dispiaciuti di fronte alle disgrazie. Schifata di Amici 2016 canterà C'hai due spicci per il pollo.
5: Schifata.
0: Chi è questa?
3: La truffatrice che fa balletti su TikTok, Vanna Vacchi. Con noi e poi Albano vestito da Dodò dell'Albero Azzurro, pestato di legnate da Flora Dora.
0: Immagino Dodo con
3: e per finire e per finire lo stilista livornese Budello Cucinelli.
0: E poi
4: c'ha un atelier a Pisa
3: e abbiamo anche la cantante Ariana Paris Hitler qua con noi oggi. Vieni Paris. E poi Pierluigi Diaco che mangerà in diretta qua il lobby delle orecchie del pubblico, vero?
0: Ma non erano finiti.
3: Io vado avanti.
0: Gente qui.
4: Arianna Paris Hitler ha fatto un album con Lenin Kravitz.
3: Basta.
0: Mara, se vuoi rimani con noi perché
3: ci ballo.
0: Qui c'è la sfida, la battuta
3: aiuto.
0: Più brutta del giorno. E abbiamo due ospiti musicali prima.
1: Non fare nomi.
0: E 54 Ultra, talk to you.

0: questo buon umore ora finisce, perché torna la challenge, sfida la battuta più brutta.
1: Stavamo divertendo.
2: Lo so, però mica ci si può divertire sempre. Serve provare dolore per apprezzare meglio le gioie che ne seguono.
3: La vita è anche sacrificio.
2: Esatto, e allora sacrifichiamoci per un quarto d'ora. Andate avanti voi, io vado.
0: No. Anche perché oggi c'è un problema. La battuta sarà bellissima per forza, perché me l'ha proposta il nostro direttore Daniele Tognacca.
1: Bellissima! Adesso. A me piace già. Non dirla.
2: Se il direttore si mette a fare le battute,
1: a me, a me fa ridere prima ancora.
3: Posso ridere sulla fiducia anch'io?
1: Anch'io.
0: Ieri sera alle 22:40 mi scrive. Ciao Chiara. Lo sai che la mia frutta si è appena iscritta all'università?
1: Ah, va?
0: Da settembre andrà all'Albicocca.
2: E voi pensate che R101 è diretta da una persona così,
1: tra
2: da una persona che ha queste pensate. Alle 10:30 di sera gli vengono ste idee.
1: Acculturato, perché Bicocca è l'università di...
0: Esatto.
1: Una delle università in quel quartiere. Bello, bravo, mi è piaciuta. Io direi di chiuderla qua, ha vinto anche.
0: Voi non fatela così bella, perché la sfida è la battuta più brutta del giorno. Quindi rispondete a tono al 331, anzi a Tony.
2: Sì.
1: Hola, brava.
0: 331 80 90 101, dai, vi aspettiamo, c'è il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime sinora accertate, anche un italiano. 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi. Elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, afferma il capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran, e a Teheran, che ci accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nel pronto soccorso, un trattamento tempestivo per malori evitando ricoveri inappropriati, misure per i concerti. Ribaltone al vertice di Ferrovie dello Stato. Salvini fa dimettere l'amministratore delegato Donnarumma a pesare i recenti disservizi. Il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno, forse Strisciuglio. Re Carlo III e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace dopo il completamento di un programma di ristrutturazione decennale. La loro residenza sarà Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, visto che quando il sovrano è in sede le misure di sicurezza limitano gli ingressi. Mondiali di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella, già eliminata, sconfigge gli Stati Uniti 3-2. Paraguay, Australia finisce 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 tra il nodo di Pero e Milano Est verso Trieste. Infine, sulla statale 89 Garganica si segnala una corsia chiusa per un incidente tra Masseria Pariti e Torrente Candelaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Go! Tutti pronti per il Tortorella Challenge alle 8.04 in questo venerdì. Stanno arrivando in tantissimi che provano a sfidarci al 331 80 90 101. È un momento così simpatico. Alla fine sotto lo ammettono tutti.
1: Certo. Simpatico come cosa, ad esempio? Sentiamo.
0: Tipo?
2: Tortorella Challenge è simpatico come un piatto che ti esce dal forno e ti cade per terra buttando all'aria tutto il lavoro di un giorno.
0: Lo sfacelo di una giornata intera.
1: Che disastro. Sì, è vero, però ha reso l'idea del quanto può essere simpatico il Tortorella Challenge, che oggi prova addirittura a mettere in campo la fantasia dei nostri superiori, giusto?
0: Esatto.
1: Il direttore ti ha scritto ieri sera mandandoti una battuta.
0: Scrivendomi, lo sai che la mia frutta si è appena iscritta all'università. Da settembre frequenterà l'Albicocca.
1: Pensa che Togliacca mi ha chiesto ferie ieri e io gliele ho anche concesse.
3: Mi chiedo cosa possa essere andato storto nella serata del direttore per partorire alle 22.40 una battuta così.
0: Anche perché alle 8.05 è qui con noi come giudice di gara.
1: Non ci credo.
4: Chi?
0: Daniele Tognacca?
4: Ma non credo proprio. Cos'è questa?
0: Il direttore. Capito, ho detto.
4: Okay.
0: Riccardo si vuole lanciare in
3: imitazione. Nella sua ultima imitazione.
4: Non scherziamo. Vorrei
0: quindi
4: continuare a lavorare.
0: Il rettore dell'università.
4: Sono il magnifico rettore. Sai cosa fa il magnifico?
0: Cosa fa?
5: Il cobra non è un serpente.
0: Allora, rettore.
6: Scusa se non ho capito la battuta.
0: Quindi il rettore dell'università è Dan Harrow, giudice di gara?
6: Sì.
0: Beh, allora questo spazio merita anche una sigla, una canzone che lo impreziosisca ancora di più.
1: Ma scherzi, un brainstorming così va celebrato.
0: Oggi abbiamo parlato di Valeria Rossi, eccola che torna con la sua nuova versione di Tre Parole.
1: Dai.
7: Dammi tre parole, viva Tortorella Challenge, e dammi la battuta che non mi fa ammazzare.
3: Penso sia la peggiore sigla mai accostata a questa rubrica.
0: E beh, dopo 25 anni anche Valeria insomma inizia ad avere i suoi piccoli
3: adesso la macilenta Valeria
1: si chiama Valeriana adesso.
6: Perché non mettete la mia canzone?
0: Eccola. Bravo. Guarda, è già sotto.
6: Sapete che non la cantavo io?
1: Sì, lo sappiamo tutti che era tua moglie.
0: Come fai adesso con sta voce a cantare ancora le tue canzoni?
6: C'è qualcuno anche che piace al posto mio?
0: Dai, nessuno piangerà, forse.
1: No, come nessuno
0: piangerà. Non possiamo prometterlo, ma
1: c'è poco da ridere, c'è sicuramente da piangere. Allora, i giudici sappiamo quali sono. Il compito vi è stato dato e aspettiamo le vostre battute al 331 80 90 101.
0: Dai che mancate solo voi, vi regaliamo anche un gran pezzo dell'estate, Mambo Salentino, i Boom da Bash con Alessandra Amoroso, storica.

0: Mammo Sorrentino.
1: Come si può disannunciare piangendo?
2: Ma dai, sembri quello di scuola di polizia.
3: Ma Fiaschi è lì per denaro.
2: Per denaro. per gloria, per gloria.
0: Come faceva a saperlo?
1: Siamo tutti qui per il Tortorella Challenge, signori. La sfida, la battuta più brutta.

0: bere un caffè.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
3: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che ci ha mandato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'al... Bicocca.
2: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
3: E anche
2: perché questa amica che non si, non si firma, dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore, al Politecnico di Milano si chiama Donatella. Quindi Donatella,
4: ma no, Donatella
2: rettore. Donatella
4: il rettore. Va battuta proprio di suo.
2: Così dice.
3: Allora, va bene. Allora, anche a Donatella rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore in generale.
4: In quanto rettore magnifico, ma io voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
5: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
4: Vabbè, allora però.
2: Problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Io. Di lui.
3: Di Denaro.
2: Di Denaro.
3: Ah, quindi no, viene qua per far macinare la SIAE. Peppino,
2: con 10 euro quanti gettoni mi dai?
3: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore. Dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
2: Eccola, Mad Desire.
3: Sì. Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi, le prime due sfidanti.
6: Putta, sta facendo l'appello. Anguria?
7: Presente.
6: Cocco?
7: Presente.
6: Banana?
7: Presente.
6: Ma chi manca?
7: Mango io!
4: Mango.
3: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, sì, cioè sì, la banana era più acuta.
2: Certo.
3: C'è uno studio dietro.
4: Attorialità.
2: Mamma mia, che bravi. Padre che magari è un commercialista. Papà, mi fai la papaya? Mamma mia.
3: Secondo sfidante.
8: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
3: Talmente stupida.
2: Sì, è talmente stupida.
4: Doveva passare per forza.
2: Finita qui la frase. Poi immaginate quelle, allora, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Prova. No, anche visto che la battuta,
3: magari le mettiamo tutte.
2: Visto che la battuta esca, oggi ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
5: Potete mettere la mia canzone, che è Richiesto Cristiano.
2: Eccola qui.
5: Dove non cantavo io.
2: No, che cantavi tu, dai. Eri
3: allora
2: tu a cantare.
3: Ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
9: Ciao Chiara.
3: Ciao.
9: Io ho scritto i miei pulcini e ingegneria a Milano. Vanno al Pollimi.
3: Siamo al Politecnico.
2: Al Pollimi.
3: E vanno con la metropolitana.
4: Basta, Chiara.
2: Mamma mia.
4: Tutte le tiri fuori.
3: Chiudiamo con questa.
10: Ciao, R101.
3: Ciao.
10: Sono Giada.
3: Ciao Giada.
10: Da Posto Scuro e questa battuta è fantastica. Allora,
3: prego.
10: Come si chiama un frutto che sta pescando?
3: Come?
10: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao Chiara.
3: Giada, ciao.
2: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
3: Ho detto qualcosa del campo scuro, non geolocalizziamo.
2: No, non geolocalizziamo. Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
4: Chi è? Questo potete, che piagne.
5: Posso cantare con la mia voce?
2: Sì, ma l'hai sempre fatto, coraggio. Lascia stare quelle vecchie querelle.
5: Lo posso fare?
2: Sei sempre stato, mica sei Plastic Bertrand.
5: Vado?
2: Dai.
4: Vai.
2: No.
4: La miseria. La vera voce di Denaro.
3: In realtà questo è Burlo che si sta alzando da campo scuro.
2: Sapete che questa è una bella gag? No, non veramente.
4: Ti è piaciuta?
2: Non vorrei passasse così via. Vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne esce, la sua vera voce è questa.
4: Tenore Pavarotti.
2: Molto bella come
3: cantante. Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. E non torna.
5: Scusate se ho preso bene l'acuto.
4: Sì. The Winner Is, lo dico io.
5: Denaro.
10: Ciao, era 101.
3: Grande.
10: Sono Giada, da Posto Scuro e questa battuta è fantastica. Allora, come si chiama un frutto che sta pescando? Pesca!
4: Bella.
10: Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao, sì, ciao, sì. Chiara.
3: Allora, bellissimo, ciao. Perfetta la costruzione, tutto, ci sta tutto.
0: Fai una riunione la sera con il nostro direttore e mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
4: A voglia.
3: Ecco. È Caposcuro vicino a Capri, è un posto pazzesco. Perché
2: non
3: do,
2: ma perché non scrive, non manda più vocali il mio amico di Ponza? Di Formia, dov'era?
0: Yeah.
2: Quello con la voce di Aristide, dei cometi.
4: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
3: Avrà tempo da lunedì, sempre, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: Osman, chissà dov'è suo marito, magari qualcuno gliel'ha buttato senza dirglielo, quello che vi abbiamo chiesto questa mattina al 331 80 90 101, cosa, quell'oggetto magari, esatto, preferibilmente, certo, che vi hanno buttato via senza dirvelo e ci siete rimasti male.
1: In molti casi, in tanti danno la colpa alla mamma, che vuole liberarsi di cianfrusaglie che vede sempre in giro per casa. E
0: in
1: che
0: quel
1: invece...
0: caso c'ha ragione la mamma.
1: Sempre c'ha ragione la mamma. Quella volta che vi hanno buttato qualcosa, un bel giorno voi lo cercate, dov'è? Che fine ha fatto? Ah, ma quello, ma non ti serviva più. Ma che?
0: Raccontatecelo al 331 80 90 101. State con noi e sul canale 67 tra poco potreste vedere una tortorella volante. State lì!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: fanno e le donne si buttano anche col paracadute, come in questo video sul canale 67 del Digitale Terrestre.
1: Ma se le donne lo sanno, perché quando gli chiedi cos'hai dicono sempre niente?
0: Perché lo devi capire tu.
1: Lo devi capire tu.
0: Lì devono partire tutte le doti da indagatori che avete voi.
2: La mia dice dobbiamo parlare. E non so cosa sia peggio.
0: Le donne lo buttano anche spesso e volentieri, quell'oggetto a cui tenete tanto, può succedere.
3: Fai attenzione,
4: attenzione a pronunciare
3: le parole.
4: Vabbè. Il tuo ragazzo ti ascolta.
0: Sto per raggiungere in quei della montagna, abbiamo un weekend di decespugliatore.
2: Ah sì? Ma pensate che weekend che si profila a casa Tortorella.
0: Potrei buttare il filo così, è finito il filo.
1: Sì, fallo lavorare un giorno con decespugliatore senza il filo, voglio vedere cosa riesce a combinare.
0: A mano, parlando
2: col seghetto, quello che si usava alle medie.
0: Per tagliare l'erba, come
2: nel laboratorio di educazione tecnica.
0: Le forbicine Peppino, da unghie.
1: Peppino gli ha chiesto, cerca effetto decespugliatore. Ha trovato sta roba qua.
0: Quella è una sega, questa è la motosega. Okay. Decespugliatore, segnato così. È vero, è vero, può essere.
3: Vabbè, perché... sta diventando linea verde sto programma. Sì, aspetta, possiamo andare avanti.
0: Ehi, tante cose che vi hanno buttato, è successo anche a voi. 331 80 90 101, le vostre voci.
5: Ciao a tutti, Radio 101, sono Katia da Mezzanino.
0: Ciao,
5: allora,
0: Katia.
5: Non parlo direttamente per me, ma parlo per mio figlio Loris, per quello che gli ho combinato.
0: Eccola.
5: E cosa gli ho buttato. Era un appassionato di basket, giocava a basket e ogni tanto guardava le partite americane e magari ci giocava, no? Puntava 2 euro così, in una
0: che
5: puntata
0: tenero.
5: Ha vinto 350 euro.
0: No.
5: Ed è andato a comprarsi tutto il vestiario di Michael Jordan con le scarpe, praticamente certo. La sua camera sempre in disordine e io un giorno con i sacchetti così c'erano dentro tutto questo vestiario, io l'ho buttato via. Penso che sia stato uno dei giorni più brutti della sua vita.
1: Certo.
5: Ti amo Loris, figlio mio, scusami. Katia da Mezzanino.
1: Ho capito, ma rimane sospesa in metropolitana.
2: Come?
1: Da quando vive in metropolitana? Dal Mezzanino.
0: Loris l'ha spedita.
2: Questa domanda che aleggia.
1: Qual è?
2: Perché?
1: Perché?
3: Ha detto lei.
0: Perché arriva
3: non
0: quel
3: visto,
0: momento? Disordine, devi buttare
2: ma
0: via
2: perché?
0: Tutto.
2: Perché
0: che poi...
2: O metti in ordine o gli dai due sciaffate.
1: Beh, anche tanta gente se ne pente poi, non necessariamente butta roba dei familiari, butta roba propria.
2: Io sono
1: poi...
2: andato a vivere.
1: Dov'è quella cosa che mamma l'ho buttata? Scusa, sei andato a vivere?
2: No, sono andato a vivere da solo a 11 anni io per
1: Davvero?
2: Questo motivo qui, sì, perché mi passavano e
1: ma perché
3: l'ha buttato fuori di casa.
1: Bravo, è la famiglia che ha buttato via te.
6: Un bel giorno mio figlio, che oggi ha 34 anni,
0: sì?
6: mi chiede: ma la mia collezione delle carte Pokémon che fine ha fatto? È in discarica.
0: No.
6: Ma potevo mai immaginare che acquistassero così tanto valore le carte Pokémon?
4: Famose i Pokémon introvabili, no? Quelli che devi cercare. Dov'è? Pikachu è in discarica.
0: Pikachu, sì. Come lo ricicli?
2: Ma vi sta bene, ma io figliolo ci vengo a prendere soprammobili in camera tua e butto via tutto. Ma lasci sta la mia camera, butta giù quelle manacce. Poi altri disperati. Ah, Lady Gaga, vabbè.
0: Un piccolo intermezzo musicale prima di continuare con i vostri racconti e le vostre voci. Torna Lady Gaga. Oh.

0: di Top Gun Maverick, la colonna sonora era Lady Gaga, Hold My Hand. Siamo nel 2022, ragazzi, e stiamo parlando delle cose che vi hanno buttato. Sono arrivati tantissimi messaggi al 331 80 90 101. Sappiamo di girare un po' il coltello nella piaga, ma ce lo state raccontando con le vostre voci.
1: Anni fa facevo dei lavori di ricamo, avevo prestato dei libri cui ci tenevo abbastanza ad una mia amica. Questa mia amica ha finito di guardare questi libri, queste riviste, poi non interessandogli più la cosa, l'ha prese e li ha buttate via.
2: Grazie.
0: Ma scusa,
2: e tu?
0: Erano prestate.
2: Appunto.
0: Fai come Leonardo Fiaschi, che lunedì finalmente dopo mesi mi riporterà il mio portabottiglie, vero Leo?
2: Finalmente!
3: Apri bottiglie?
0: Un portabottiglie, un sacchetto a cui tengo tantissimo, ma vabbè, io ho paura che sia finito nella discarica di Livorno.
2: E non te lo voglio dire.
4: No, dentro ci metto il vino, quello di Militello, quello che ha utilizzato Militello per...
5: Diamine, dico, ma com'è finito a casa Fiaschi il tuo portabottiglie?
0: Guarda, è stato un errore mio, dovevo andare via con una doggy bag e gli ho prestato sto sacchetto mesi fa, non è mai tornato. Ma sentiremo lunedì, visto che passerà da queste parti Leonardo.
5: Olè.
0: Scopriremo insieme.
4: Ci ho paura, ragazzi.
0: Si ricorderà del mio portabottiglie. Avanti.
6: Avevo un unico ricordo dei miei genitori, era un vecchissimo divano molto bello e quello... non posso dire l'aggettivo. Il mio compagno ha pensato bene di regalarlo a mia sorella, perché a lui dava fastidio.
2: No.
6: A lui. Ma a me dà fastidio lui.
2: Ah, brava. Regala lui a tua sorella e riprenditi il divano.
0: Esatto, sul divano direttamente.
2: Anzi.
5: Bella. Mi è piaciuto questo messaggio.
2: Ha ragione l'amica.
7: Poi. Buongiorno banda, tanti anni fa, facendo il trasloco da casa mia alla casa dove sono andato a vivere con la mia compagna, con cui tuttora sto e che amo tantissimo, abbiamo fatto uno scatolone di videocassette da buttare e dentro c'era l'unico concerto che avevo fatto come tributo ai Clash dove cantavo a una festa dell'Unità in provincia di Milano.
2: No.
7: Buttata via. Non esisterà mai più quel concerto.
0: No.
2: Io avrei voluto vederti cantare Rock the Cashbah e invece no.
5: No, io sto male a sentire queste cose. Cioè,
0: sei tu che hai lanciato questo argomento, tra l'altro.
2: Noi se ne ride, ma
5: l'ho fatto perché amo stare male, quello è un altro discorso.

0: La vittima del caso ha momenti di rabbia, vorrebbe strozzare il familiare nel momento in cui.
1: No, ma io lo vivo proprio sulla mia pelle, sono cose drammatiche.
2: No, ripassateli tutti, digitalizzate i vostri video in pellicola, si ritrovano delle cose pazzesche giusto per girare ancora l'amico.
0: La cassetta, ok, ingombra, poi col passare del tempo perde.
2: Sì, sì, va bene qualità, ma.
0: Però insomma,
2: mi ricordi, no?
0: Chi è? Cos'è?
3: Ciao ragazzi,
2: no,
3: solo qualche anno fa, e io ho 54 anni, ho saputo che mia nonna mi aveva buttato l'album delle figurine del campionato mondiale 82, tutto completato, non mancava nemmeno una figurina, perché mio papà conosceva un direttore della Panini e mi aveva regalato l'album con tutte le figurine da attaccare, era completo.
2: Cristiano,
0: oh, ecco perché da allora non vai più al cimitero a visitare nonna.
4: Questo è un lutto per Cristiano.
5: Nonna,
0: c'è?
1: No, ora voi fatemi scizzo un attimo, vado a vedere Spagna 82 panini su eBay.
2: Quanto vale?
0: Mamma.
4: Ma perché devi girare? Ma perché glielo regaliamo?
2: Beh, quello che possiamo fare, magari tirar fuori qualche bell'aneddoto mondiale di Cristiano Militello tra poco qui su R101.

Luca Macarena, ve l'avevamo raccontato, l'hanno girato davanti al murales di Maradona in quei di Napoli. Canzone che parla di calcio, parliamo dei mondiali tra poco con il nostro Cristiano Militello, rimanete

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
1: R101. Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: L'inflazione sa-

0: scegli per Market Aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: venerdì vogliamo il pezzone, perché io voglio andare a ballare, loro vogliono andare a ballare, noi vogliamo andare a ballare.
1: Chi paga il biglietto?
2: Essi.
1: Ok.
0: E tu?
2: Io?
3: E tu? Dove vai a ballare?
4: Vieni a ballare
1: Porto Garibaldi, Venone, Puglia, Puglia, Puglia.
2: E dov'è?
0: E dov'è?
1: Che ne so io. Oh, facilissimo, dai.
0: Il metro di Milano, no? Porta Garibaldi.
2: Ma che è una stazione, dai.
0: Dov'è? Ehi. Aiutateci.
5: Dov'è? Dovinate un po' dov'è.
0: Tanto sentiamo
2: Comacchio.
0: Ah, no. Ma ci mandano le anguille da quelle parti, allora.
2: Ecco. E le zanzare.
5: Provincia allora, di Ferrara.
0: Come delle anguille con la prossima canzone richiesta da voi.
6: Buongiorno banderuoli, Michele. Ciao. Da Porto Garibaldi. La canzone che mi ricorderebbe tanto l'estate del 93, la migliore che io abbia mai vissuto, è Rhythm Is a Dancer degli Snap.
1: Ehi. Hey. Io mi ricordo.
0: Dove eravate nel 93?
1: Io ricordo la versione di Leone di Lernia. Ok, vai in vacanza, calate la panza.
0: La panza. Uscita nell'inverno del 92, chiaramente rimase nel cuore e nelle orecchie fino all'estate dell'anno dopo. Ritroviamo qui gli Snap, Rhythm Is a Dancer, la canzone che ti fa stare bene.

0: Le stesse parole,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: fatto?
1: Sì.
2: Oh yeah. Pezzone, giovinezza.
3: Tanta roba. Ritrovare gli Snap con Rhythm is a Dancer nella mattina di R101. 8:51, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora. Prendeteci pure d'assalto per richiedere la vostra musica, quella che fa stare bene voi e anche tutti gli altri ascoltatori, come ha dimostrato la nostra amica.
2: Quando mi sono mancate queste risate di Militello.
4: Grazie zia, grazie zia.
5: Oh, yeah.
4: Ma adesso andiamo con la basettina. Pallonare. Strataratara. Eccoci qua. Allora, facciamo rotolare un po' il pallone in giro per i mondiali, partendo da questo che si sta disputando e sta mettendo in, come dire, in essere la griglia dei sedicesimi, molto folta.
0: Mi piace la griglia.
4: Una prima curiosità è quello che questo è un po' il mondiale dei vecchietti. Allora, dovete sapere che in tutte le edizioni disputatesi fino ad ora, i calciatori scesi in campo over 40
0: erano
4: stati appena 8.
0: Wow.
4: Mentre sono 8 gli over 40 di questa edizione.
0: In questo momento, certo.
4: Il più vecchietto è Gordon, il portiere, quello della Scozia, nota marca di gin.
0: Certo.
4: E poi vabbè, anche Cristiano Ronaldo, eccetera, eccetera. Quindi del mondiale della longevità.
3: Invecchiamo meglio, forse, in questi anni.
4: Sicuramente si mangia meglio, insomma, sì, ci si cura meglio. Che c'era un pallone intelligente, è stato detto?
0: No.
3: La smart ball.
4: Sembra che ci sia un pallone in grado di comunicare dati in tempo reale alla sala VAR per quanto riguarda le traiettorie, i tocchi di mano.
0: Dai.
4: Quindi il pallone sa cose
0: che ha dentro,
4: che noi umani.
0: Ha dentro un dispositivo che comunica con...
4: No. Va bene, ora mi chiedete
3: ci saranno
4: dettagli
3: dei sensori, intelligenza artificiale.
0: Sì, certo. Tu chiedi al pallone chi è stato l'ultimo a toccarti?
4: La domanda scivolosa.
0: A chi diamo il calcio d'angolo?
3: Se ha le impronte digitali c'è stato un fallo di mano, sicuramente.
4: Esatto. Ci sono dei palloni collaboratori di giustizia, infatti, anche.
0: Ma uno come Cassano, come ci parlava col pallone intelligente?
4: Perché tra tutti.
5: Che domande sono queste, Paolo?
0: Esatto. Erano altri tempi.
4: Andiamo invece, a me piace anche, non per altro, anche perché c'è stata un'epoca in cui i mondiali noi non solo ci andavamo ma li vincevamo anche. Due perle al volo del mondiale del 38, siamo sotto il fascismo, in semifinale Italia-Brasile, rigore per l'Italia. Meazza, designato a trasformare il calcio di rigore, mentre prende la rincorsa gli si sfalda l'elastico del pantaloncino.
0: No, mamma mia.
4: L'imperturbabile Meazza trasforma il calcio di rigore reggendosi con una mano l'elastico del pantaloncino. Rigore passato alla storia.
6: I nostri lo sbagliano con ormai la divisa perfetta.
4: Con l'elastico intatto, ma una cosa veramente curiosa riguarda i premi.
0: Oh.
4: I premi partita, perché oggi si fa un gran parlare se quella nazionale vince milioni di soldi, petrodollari, premi aggiuntivi. Nel 34 l'Italia vince il mondiale, il Duce scende negli spogliatoi e dice: atleti azzurri, cosa vorreste per la vostra vittoria? Scatta Monzeglio e gli dice:
0: la Grecia.
4: No, un pochino più basso. Gli dice: Duce, io mi accontenterei di una sua cartolina firmata. Tutti tutti quei lati per non fare la figura, ovviamente, di essere da meno. Hanno detto: sì, Duce, anche noi. Nel 38 l'Italia rivince il mondiale, scende il Duce un'altra volta. Tutti tappano la bocca a Monzeglio per evitare che dicesse cagate. Dice: cosa vorreste? A quel punto tutti dissero che volevano un biglietto ferroviario vitalizio, una tessera ferroviaria per viaggiare.
6: Arrivavano puntuali, tra l'altro,
4: chiaramente. e furono accontentati. Quindi pensate, campioni del mondo e biglietto gratis per tutta la vita.
3: Quindi ancora adesso volendo.
0: Sì, adesso stai sullo stesso treno per tutta la vita, come è successo a Milano ieri.
3: Tornano i Pinguini Tattici Nucleari, ancora una canzone con la banda di R101.

0: i giletti tattici nucleari.
1: Pinguini, Mara Veniera, la banda.
0: Ah, vabbè, comunque vai con la sigla. Wiwa, suonava.
1: Cosa da raccontare, no, per il weekend a Milano? Giuseppe, non hai altri concerti da fare?
2: Buongiorno banda. Ciao. Volevo dire una roba, che comunque Peppino Milano, lo dico in slang, cheat, si fa tutti i concerti a gratis. E Militelli che schiatta.
3: Sì, vabbè, tutta la però, famiglia, i Militelli.
4: Però è anche fuori a far parcheggiare le macchine prima.
5: A rotonda, diciamo.
4: Insomma.
1: Allora, qualunque cosa abbiate da fare, noi vi auguriamo buon weekend da tutta la banda di R101.
3: Io sono in tournée con i Pisani Tattici Nucleari, una cover band che fa le hit in Pisano dei Pinguini.
1: Io vado a decespugliare mezzo a Valtellina. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
4: Io sono con gli Sciottini Tattici Nucleari.
1: Cristiano Militello.
6: Ciao. Quanto mi sono mancate queste risate di Militello.
5: Ma l'ha già detto, signora.
0: Quanto ci
5: sono
0: piaciute. Grazie oggi
3: Maria. Okay, te salutiamo.
4: E quanto ci mancherà quando non ci sarà più, signora.
0: Era tanto bravo
1: il nostro Leo Piaschi. Tutte Ciao. Le voci degli ospiti della banda. Riccardo Russo già dalle 5 vi aspetta qui lunedì mattina.
5: Buon weekend. Ciao.
1: C'è no, Giuseppe belli. Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Noi tutti vi auguriamo buon weekend, ma prima procediamo. Ciao a tutti.
0: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti e oltre 42.000 dispersi segnalati. Tra le vittime un italiano e tanti nostri connazionali non rispondono. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes, Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. In Spagna 212 decessi da domenica, in Francia 40. Tragico incidente nel Foggiano, un'auto uscita di strada lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia, all'altezza della Santa Lucia, ribaltandosi più volte su se stessa. Morti 3 giovani, 2 uomini e una donna. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Per la strage di Viareggio nel giugno del 2009, la Cassazione conferma le condanne. 5 anni all'ex AD Moretti. Andrà in carcere. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2. Senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un incidente tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Il traffico viene deviato sulla diramazione. Un veicolo in avaria causa incolonnamenti sulla A7 tra Genova Ovest e il bivio per la A12 verso Milano. Per un incidente sulla A14 coda di 2 km tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione Taranto. Infine sulla statale 624 Palermo Sciacca, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Giacalone viaggiando verso Sciacca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma almeno procedere il venerdì in orario, no, io vi licenzio a tutti. Io vi licenzio.
1: A tutti, tutti.
2: Fernando,
1: a casa,
2: buongiorno,
1: a casa.
2: È venerdì, aprite buongiorno. I cancelli, che ce il procediamo.
1: Dai, dai, dai, dai.
3: Minchia, dai, che ce l'abbiamo fatta.

0: Finalmente, grazie. Addio, non avevo perso le speranze, ma è venerdì, bambolotti belli. Oddio, stiamo per contare i feriti sul campo, perché non è stata una settimana, ma è stata una battaglia infinita e abbiamo perso anche noi. Dobbiamo registrare una perdita, la Bambi non ce l'ha fatta. Ma si capiva già ieri,
1: ieri era ferita si grave
0: stava...
1: ieri.
0: Trascinando, l'abbiamo preso per i capelli il caporedattore, lo sentite parlare, ma il
1: esatto,
0: massimo
1: esatto.
0: Di stamattina. Cos'è successo, bambolotto?
1: Sono stremato dal caldo e da questa settimana infinita.
0: Ah. Bueno, devo dire, nel format che rompe la nicchia, il procediamo che sta per cominciare, non è cominciato, almeno oggi ci dovete dare per regolare un po' tutto un paio d'ore. Verso le 11 cominciamo ufficialmente, adesso è un po' una chiacchiera così. Stavo dicendo, l'unica sulla quale puoi veramente contare, intanto buongiorno Marcello Zoara che dirige l'orchestra, io non so a chi accostarla come personaggio storico, sai, tipo quegli eroi che cadono, poi si rialzano ma che non muoiono mai. Rambo? Ecco, Ramba, la Ramba. Nostra Ramba,
2: eccomi.
0: Regina Saraiva!
2: Buongiorno!
0: Botta, botta, botta,
2: botta, botta, botta!
0: Dai una botta a tutti, uno per uno, fai l'appello!
2: Botta dai. Aldo Preda!
0: La botta ad Aldo Preda!
2: A Marcello Soana!
0: Marcello, dagliene due a Marcello! Ma chi lavora in televisione, eh?
2: Ciciriello è tornato, grazie.
0: No, Ciciriello è tornato. Fermi tutti, fermi. Allora, Canale 67, oggi regaliamo delle immagini, un programma televisivo importante, perché Ciciriello è a livello, insomma, di, che ne so, registi come
3: Oscar,
0: che ne so, Aldo.
3: Oscar.
1: Stanley Kubrick.
3: Sì.
0: Bravo, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick. Allora, cosa c'è di... Anzi, dobbiamo parlare subito di una situazione brutta, purtroppo, cominciata ieri mattina si registravano danni abbastanza limitati alle cose e alle persone, è diventato, ha preso delle dimensioni disastrose, parlo del terremoto in Venezuela.
1: Sì, si continua a scavare tra le macerie e il bilancio si aggrava purtroppo di ora in ora. Al momento siamo a oltre 230 morti accertati, 4.300 feriti, ma si teme che vi siano fino a 50.000 dispersi. Tra le vittime c'è anche un italiano, un italo-venezuelano che era residente a Caracas, e gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le sanzioni di Trump nei confronti del Venezuela per cercare di aiutare la popolazione in difficoltà in questa enorme tragedia.
0: Continuano e aumentano le vittime per il caldo in Europa. Non si ferma anche in Italia, no Aldo?
1: In Italia non si registrano fortunatamente vittime associate al caldo, almeno ufficialmente, ma nel resto d'Europa sì, in Francia e in Spagna soprattutto. È arrivata ieri la notizia che in Spagna si contano oltre 200 vittime per malori o comunque legati al caldo soffocante.
0: Vabbè. Diamoci una mano l'un l'altro, regina, stamattina ci dobbiamo aiutare, diamo una mano, un conforto anche a quanti stanno lavorando con questa calura, vi accompagniamo, speriamo, verso qualche posto piacevole. Purtroppo, come dire, siamo sul pezzo, dobbiamo anche darvi conto di situazioni spiacevoli, ma in generale cerchiamo di superare. Che dobbiamo fare, regina?
3: Dobbiamo cantare, amici.
0: Oggi c'è un pezzone forte per te. E se voi avete un pezzo bello, tra un po' c'è la canzone, arriva a stare bene, e poi subito il test psicoattitudinale. Codice nuovo, quale?
3: 3, 3.

0: Certo, non procediamo.
1: Procediamo sempre da Orlo.
2: Buongiorno, procediamo. Regalateci una giornata frizzante oggi.
1: Ragazzi, ma siete troppo simpatici,
3: imparagonabili.
4: Fernando, ogni tanto è giusto ricordare che nei primi 40 minuti in questo programma non si capisce quasi nulla.
5: Bravo, bravo. Però poi recuperiamo. Verso mezzogiorno, sul finale, recuperiamo tutto. Allora, collegati dall'attacco dell'Italia, anche qui la temperatura è piuttosto alta, come del resto in tutta l'Italia. A Milano qualche defezione. Abbiamo perso la Bambi. Regina comunque tiene botta. Io non volevo accostarlo, ho detto Ramba, la nostra Ramba come personaggio, insomma. Ma era una pornostar, mi hanno scritto, me l'ho scordato.
1: Vabbè, pazienza.
5: È vero, Aldo, tu che frequentavi all'epoca,
6: no, era una qualche pornostar ricordo degli anni... negli anni 80, 90.
5: Al Pepe Nero andavi?
6: No.
5: In via lì, cos'è? Vabbè, non lo so, ci sono diversi di Pepe Neri. Va bene, cosa avete portato in dono stamattina? Mi dicono, a parte che salutiamo un pochino quei disagiati da scioperi eccetera, solo a Milano, no? C'è sciopero dei mezzi?
6: Sì, però è appena uscita la notizia che tutte le metropolitane sono regolarmente in servizio e tutti i mezzi di superficie funzionano regolarmente.
5: Bene, allora dedichiamoci alle peculiarità, diciamo, di questo gran varietà radio televisivo. Una di queste, come dire, di peculiarità è il test psicoattitudinale. Ora ne abbiamo tanti stamattina, soprattutto uno fatto con molto impegno, con molte persone, quello del chi è, che è una costola del test psicoattitudinale originario, diciamo. Siete andati dove a realizzarlo?
6: Siamo andati a Nashville, la patria della musica country negli Stati Uniti, e negli studi di Nashville abbiamo incrociato Shania Twain, una delle grandi star del pop country, che si è prestata a farci questo chi è
5: a fare questo mattina. Test Nashville. Comunque ci è andato anche Pupo a fare un disco negli anni 80, andate a cercare. Non sto scherzando, tra l'altro salutiamo Pupo e tutti i maturandi. Pupo sta facendo la maturità finalmente.
1: Ciao, Pupo.
5: A 70 anni.
1: Ciao, ragazzi.
5: In bocca al lupo. Allora andiamo a Nashville, funziona in questa maniera: ci sono indicazioni relative ad un personaggio da individuare, cantate, eccole. Ciao, vabbè. E questa è bella! Chi è?

0: sono.
1: Allora, sembra difficile come quella di ieri, poi ce l'hanno bruciato in 3 minuti 3. Allora, cerco sempre caldo, ha detto. Caldo è un drink?
2: Sono sempre in cerca del caldo. Andiamo con ordine. La prima strofa, quando ordine, mi muovo, io rimbalzo, scivolo, ondeggio e mi rialzo. Sono sempre in cerca del caldo e di un treno che parte in ritardo. Belle donne e tanti saluti, siete rimasti tutti muti.
1: Cornuti. Tutti?
2: Muti.
1: Nudi?
2: Muti.
1: Tutti muti, muti, muti. No, vabbè, l'hai messa giù pesante stamattina.
2: Considera, ma vedrai che lo azzeccheranno subito.
1: No, Regina, non ho capito proprio nulla. Si tratta di un uomo o di una donna?
0: Dai, un aiutino.
2: Vabbè, ma diciamo subito così.
3: Eccellentano!
0: No, non è possibile.
1: No, l'ho indovinato. No, vabbè. No, vabbè, tutto sto cinema per niente. No, vabbè, no, vabbè, basta, non vengo più. Me ne vado, arrivederci.
0: Calma.
4: Anche d'estate, noi.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente!
4: La spesa intelligente!
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando Croce, se interrompi questa canzone, venga a Milano e ti do una testata. Ciao.
1: Ma bro, ma quelle margherite che hai addosso come fanno a essere ancora fresche con questo caldo?
2: Il napio, ogni sera il napio con tutte quante, tutte, capito? Le lascio a secco il napio.
3: Ora la cosa si fa seria. Intanto buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
3: Sono le 9.31, nella replica sono
4: le due.
3: Che ore sono?
4: Le 2.31.
3: Ormai ci ha
5: capito. Ormai ha capito.
3: Allora, dico, ora la cosa si fa seria. Allora, c'è tanto impegno, c'è tanto lavoro dietro al test con la
6: Ciao, ore 101, non buongiorno. No, ma la risposta irro, test psico, stu cazzo, ti do un altro, così hai.
3: Non ho capito cosa hai detto tu. Vediamo. Allora, mi puoi ripetere le frasi? Cioè, io voglio capire come mai hanno indovinato subito. A me sembrava piuttosto ermetico, insomma, difficile. Almeno al primo passaggio. Secondo me c'è una talpa. Va aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica. Bisogna indagare.
5: No, ma hanno indovinato in 30.
4: Pazzesco, ragazzi.
5: E quindi mi vuoi ripetere la frase? Talpe. Allora,
3: questa era
5: stata la prima frase, è quella che secondo me è stata rivelatrice. Quando mi muovo io rimbalzo, scivolo, ondeggio e mi rialzo. Perché Celentano è soprannominato...
3: Sì, ma non hai detto molleggio per dire, lui
5: ho capito,
3: è molleggiato.
5: Ho capito, però...
3: Poi,
5: sempre in cerca del caldo e di un treno che parte in ritardo. Qui il riferimento è azzurro. Cerco l'estate azzurro, tutto l'anno, un treno nei miei pensieri, all'incontrario va. Belle donne e tanti saluti. Celentano è sempre stato circondato da belle donne. In particolare siete rimasti tutti muti. Ornella Muti era una delle sue preferite.
3: Ma vabbè, questo è, non lo faremo mai più. Fin quando non si chiarisce, non faremo un'indagine, non c'è qualche talpa. Ma ne abbiamo l'altro, meno male, che è risolto, quello artigianale. Perché a volte l'artigianalità paga, la semplicità paga. Test psicattitudinale di Regina Saraiva. È di ieri e nessuno è riuscito a...

0: come e hanno una forma meravigliosa, corretto?
1: Correttissimo, sì. Stano.
0: Il Campo Largo, mi dicono.
1: Cos'è?
0: PD 5 Stelle,
1: no.
0: Bonelli e Fratoianni, Italia Viva.
2: Non hanno però delle forme tanto meravigliose.
0: Beh, cioè, dipende, eh. Per alcuni sì. Non è il Campo Largo. 331-80-91 qualcosa...
3: Adriano Celentano.
1: No, no, tesoro, no, no, non è Adriano.
2: Era quello di prima la risposta. No. Bravo,
0: allora,
2: comunque.
0: Stanno tutti bene insieme e hanno una forma meravigliosa. Vi lascio riflettere un attimo. Intanto, se vi stuzzica...
1: No, caro.
0: No. È una cosa che ha a che fare con la natura.
1: Eh sì.
0: Chiaro, con la natura. Intanto che riflettete, pensate anche se siete stuzzicati da una bella canzone, andiamo verso quella che ti fa stare bene. Se volete, il numero è sempre quello: 331 80 90 101.
4: Procediamo.
5: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: di mattina prefestivo da
1: Urlo.
0: Allora, vi leggo, vi ascolto, sto ascoltando un po' di note vocali, molta gente in movimento, ragazzi ancora le prese con esami, c'è un po' di tutto, poi ce ne occupiamo di quello che ci state dicendo. Anche belle le canzoni che ti passano bene, ma ne abbiamo una nuova, ne abbiamo una nuova di un nostro cliente fisso ormai, è da un po' che non sentivamo un nuovo singolo, si chiama Alessio Bernabei, l'ascolto con voi la prima volta e il titolo è Labbra Amarena.
2: Procediamo!
3: Via!

0: ci andiamo a fare.
1: Bravo,
0: bella. Ciao Ale. Allora, non abbiamo fatto riferimenti alla borsa, caporedattore, non abbiamo aperto borsa, ma è meglio lasciar perdere.
2: Volutamente non l'abbiamo fatto perché oggi è pesante l'apertura. Pochi minuti fa perdeva lo 0,90%.
1: Ai ai ai.
0: Ma tutti in calo, Bitcoin, oro, tutto, le borse dell'Oriente, i futures, quella è finita. Ma poi capito, c'è una roba che mi fa riflettere, cioè guerre, crisi, paure, eccetera, e la borsa vai record, si appianano le cose, tutto diventa più regolare. Beh, è un gioco al contrario, come 3-7 a perdere. Sai giocare a 3-7 a perdere, Regina?
1: No, non lo so, io so giocare a dadi, eh? Dadi con le pietrine in alto, così, baffo baffo.
0: Sì, sì, va bene, continua a giocare a dadi mentre noi abbiamo da fare. Torniamo subito in radio e in televisione su 66.
3: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
4: Procediamo, il format si spacca la nicchia dalle 9 a

0: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: E se non carica i video dei gattini?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
14: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia. Storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
23: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
22: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
0: basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
1: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: cantato.
1: Non abbiamo ancora scelto il live di stamattina. C'è un messaggio a proposito di borsa, dice: è da quasi 6 anni che ogni giorno c'è un massimo e arrivano vagonate di soldi. Se poi un paio di sedute ti rubano, va male, ti rubano le monetine, piangi miseria. Sì, è vero, così io non sono capace di perdere. Mi dà fastidio,
2: è
1: proprio
2: più
1: fastidio,
2: forte di
1: puoi
2: te.
1: Capire. Sì, ho preso dal mio nonno Matero, lui giocava a carte, se perdeva strappava le carte, cioè era un mazzo di carte. Non sono capace. Ma ora c'è. Sì, quelli che bucano il pallone quando stanno perdendo, un bambino. Ora attenzione, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Ho una tornata della ruota che vi ribalta completamente, perché dove andiamo a sbattere, sbattiamo bene. 7 super pezzoni tra tante indicazioni. Le sentiamo, prego.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che ti fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Survivor di Mike Francis.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno a tutti, insuperabili. Io vi adoro, non c'è niente da fare, io vi adoro. Pezzo che mi fa stare bene oggi è di Robin Gibb, Juliet.
5: Canzone blu.
7: Buon venerdì, pignorati. Per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare Paul Shores delle All Saints.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Surrender, Swing Out Sister, ciao.
5: Canzone rossa.
10: Per la canzone che mi fa stare bene, per la bella canzone estiva, mi piacerebbe ascoltare Riccardo Del Turco con Luglio.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Radio 101, chiamo da Manfredonia. La musica che mi potrebbe far stare bene al momento sarebbe Billie Jean di Michael Jackson.
5: Canzone gialla.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene, White Lines di Grandmaster Flash.
1: Grandmaster Flash. Wow. C'era uno che ha detto ciao pignorati, come fa a sapere ste robe? C'è una talpa. Secondo me in studio c'è una talpa, perché sono tutte cose private. Vabbè, lascia stare. Dove andiamo a sbattere? Un bel Riccardone Del Turco, Luglio col bene,
2: bel
1: che
2: giallo.
1: Ma anche Robin Gibb, Juliet era bella, e Mike Francis, indimenticato, Survivor. Prego, giri. Anche Swing Outsy, sono tutte belle. Bravi, imparagonabili. Ale, è azzurra?
5: Blu. Canzone blu.
7: Buon venerdì, pignorati. Per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare Paul Shores delle All Saints.

0: insuperabile, Leo, l'assenza.
1: Non sono insuperabili, ma però tra le sette io le ho lanciate tutte bene. Questa era quella più debole. E sono questi giri di ruota che fai. Tu devi fare delle cose, Regina. Tanto hai tutto il tempo. Okay. Fai un pochino di giri a vuoto, così capisci dove. Come i croupier, no? Che alla fine mandano nella zona. Cioè, dopo tante credo, tu che cosa ne dici, Aldo? Un croupier, quelli della roulette,
2: cioè, che riesce a indirizzare la pallina?
1: Beh, sì, dai, no.
2: Beh, dopo sarebbe regolare, però.
1: La zona, dico, non il numero proprio, capito? Credo di sì, non so. C'è qualche croupier all'ascolto, qualcuno che ne sa? Va
2: che
1: bene,
2: si autodenuncia.
1: Ora... No. No, non lo fa con un confine, capito, truffaldino. Io dico che un po' di esperienza, sai, più o meno, la zona almeno. Va bene. Non parliamo di questo, ma parliamo della prossima canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Sono perché è stato ucciso, negato, odiato, dimenticato, perché noi abbiamo ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato, e adesso lo facciamo risorgere tra un'ora. Una canzone d'amore bellissima e un vostro bel pensiero d'amore, una bella dedica a chi volete voi. Al 331 80 90
3: 101
1: virgola, sembrava lo spot, vabbè. Ora andiamo da Aldo Fre. No, perché siete carinissimi, veramente, no? con le vostre dediche, con i vostri pensieri. Andiamo da Aldo Preda, perché io personalmente sto seguendo poco i mondiali, perché non mi piacciono le riprese televisive, quello mi sembrano degli anni 70. Non è il mio televisore, Aldo.
2: Cioè, non puoi ascoltarli in radio? Se non ti piacciono le riprese televisive, seguili però in qualche modo.
1: Mi seguo da te.
2: Ah, va bene, va
1: tu
2: bene.
1: Mi informi, sentiamo. Cos'è successo ieri?
2: Anche ieri tante partite, perché sappiamo si sta concludendo la prima fase a girone, ci sono i primi anche accoppiamenti dei sedicesimi. Iniziamo dai risultati della serata di ieri. L'impresa dell'Ecuador, che ha superato la Germania 2-1, Germania che era già qualificata, e grande impresa dell'Ecuador, bellissimo vedere i tifosi dell'Ecuador in lacrime sugli spalti per questa qualificazione che ormai era quasi insperata. E la Costa d'Avorio ha battuto il Curaçao 2-0. In questo girone passano Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador. Nella notte pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, mentre l'Olanda ha battuto la Tunisia 3-1. Olanda, Giappone qualificate. Sempre nella notte la vittoria inutile della Turchia sugli Stati Uniti 3-2, americani che erano già qualificati, turchi che erano già eliminati, e il pareggio, un po' un biscottone, 0-0 tra Australia e Paraguay, perché col pareggio sarebbero state entrambe qualificate e hanno giocato veramente pochino in questa partita. Si sono già qualificate ai sedicesimi 19 squadre, mancano ancora 13 posti da assegnare, però ci sono già i primi accoppiamenti ai sedicesimi e ci sono delle gare interessanti. Sudafrica-Canada, un interessantissimo Olanda-Marocco, Stati Uniti-Bosnia e poi il Brasile che se la vedrà con il Giappone, Regina.
3: Oh yeah, vai Brasile!
1: Hai capito tutto, Regina? O ti sei lasciata rapire dal biscottone?
3: Ah, il biscottone mi ha tratto,
1: Il biscotto è quando, che si capisce più o meno dove andare a parare, insomma.
2: Quando a due squadre serve il pareggio ad entrambe, e cercano di non farsi troppo male,
1: certo,
2: insomma.
1: Certo. Andiamo che tardi! Chi c'è, Regina?
3: Denver City! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: mo!
1: Oh, però c'è! Ma invitalo un paio di giorni ad Aldo Preda lì in Salento, calo io un po' sciupato, un po' biancheretto.
2: È sciupatello, è sciupatello, è maciato un po' sia dal caldo, dal fatto che poi gli indovinano subito i test psicattitudinali. È che non dice, che non lo dice, ma si vede cambiato da quando gli hanno fulminato dopo 30 secondi il test psicattitudinali. E poi anche l'alimentazione.
3: Giorni e giorni di lavoro.
2: Devi sostituire la caffeina con la birra.
4: Non ce la faccio.
2: Tu invece di farti quel caffè macchiato soia, no? Com'è il tuo caffè preferito?
3: Caffè macchiato decaffeinato.
4: Senza zucchero. Schifo.
2: Una bella birrozza fresca, sai come ti sgrassa? Ti sgrassa, cioè è un purificatore praticamente. Adesso rimaniamo da Aldo Preda, non prima di aver salutato chi da poco dei nostri, sia in radio che in TV, collegati anche stamattina tra il tacco dell'Italia e gli studi di Milano. Purtroppo ci tocca ancora parlare di questo disastro. A te, Aldo.
3: Del Venezuela, sì, sono oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo le scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Questo lo riporta il sito web venezuelano, che è stato aperto ed è dedicato alle persone scomparse. Questo sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Le vittime accertate sono 235, i feriti 4.300. La Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri, fa sapere che risultano molte segnalazioni di italiani che non rispondono ai nostri funzionari del Ministero o dell'Ambasciata. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano e la presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha confermato l'imminente arrivo di aiuti internazionali. Questa mattina partirà dall'Italia per Caracas un team della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco.
2: Grazie Aldo, a tra poco.

0: siamo sempre qua.
1: Buongiorno ragazzi, sono Luca. Dopo parecchi anni di casino come croupier di roulette, vi posso garantire che è impossibile mandare la pallina dove si vuole, anche perché c'è un minimo di giri che deve fare la pallina, quindi sono almeno 3 giri del cilindro, e poi bisogna calcolare anche la posizione delle losanghe, dove tocca la pallina le losanghe prima di cadere nel numero. Quindi vi posso garantire che nessun croupier è in grado di mandare la pallina dove vuole. Buona giornata, ciao.
2: A te, grazie Luca, vedi, chiarito. Ma sta roba delle losanghe, chi non ha una losanga in casa? Che cos'è la losanga? Losanga, saranno i bordi lì, la...
3: Esatto, gli spazietti dove si incastra la pallina.
2: Capito? No, perché è venuta fuori sta roba dei croupier che, volendo, io credo che con l'esperienza, credevo, adesso lui mi sconfessa e ne prendo atto, anche perché sono le telecamere, non è, c'erano dei messaggi che qualcuno diceva allunghi la mancia e mandano, no, è impossibile. Beh, poi ci sono alcuni casino, insomma, truccati. È venuto fuori nel passato. Adesso, insomma, sono abbastanza vigilati. Ciò detto, veniamo all'estate, a sta caldazza. Allora, collegati tra il mare, tra il Salento e una Milano con l'asfalto a 50 gradi. Possibile che dicono così? State male? Sente
3: non
2: la
3: solo,
2: caldazza?
3: Non solo a Milano, l'asfalto tocca i 50 gradi un po' in tutte le città italiane.
2: E allora portiamo un po' di refrigerio. Vogliamo cantare una bella canzone dal vivo, Regina? Che pezzo vorresti cantare, piccola?
4: Sì.
2: Cosa hai scelto? Oggi hai carta bianca, ok? Lo scegli tu, non ti è imposto, e quindi presumo che darai il meglio di te stessa, avendo scelto magari un tuo cavallo di battaglia. Quale?
4: Lulio col bene che ti voglio.
2: Non è un po' troppo presto, 26. Facciamolo giugno col bene. Vabbè, fai quello che vuoi. Ma sei già pronta?
4: Io pronta, sono nata pronta, mio caro.
2: Davvero? Quindi possiamo farlo immediatamente?
4: Yes.
2: In esterna, vai, accomodati, vai all'asfalto a 50 gradi, vai, accompagniamo Regina. Le riprese stamattina, dopo la mancanza di Sabrina, che ricordiamo con una preghiera e un bel sorriso, vogliamo ricordarla così, insomma un pochino... allegra, simpatica, cos'è? Poi la fine arriva per tutti prima o poi. Allora, dicevo, le riprese le fa Peppino, ok? Peppino a Milano. Vedete Milano, l'esterna di Milano, Largo Doneganio, Stati Uniti d'America, si chiama in entrambi i modi. Non c'è un cane, sono scappati via tutti. Mamma mia, che deserto! Insomma, weekend. Allora, la signora canta Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Ai ai ai ai, che riprese belle. Belle, insomma. Sentiamo.
4: Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Ai ai ai ai.
2: E questa se l'è preparata.

0: Non dire in cazzo in città, perché immagino non segue. No, basta.
1: È scappata con Paolo Dini.
0: Sono scappati.
1: Sai, Fernando, c'era una particolarità di queste riprese, che Regina era in esterna, il cameraman Peppino, siccome fa caldo, era all'interno dello studio, è rimasto all'interno e riprendeva attraverso la vetrata, vedi?
0: È venuta benissimo.
1: Benissimo,
0: per dire,
1: c'era un vetro che li separava.
2: Procediamo!
3: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
4: È

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili!
3: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress: grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale, R101.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
12: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in gran parte d'Italia, con qualche innocuo addensamento nuvoloso solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose del paese, sempre soleggiato altrove, isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale, rilievi laziali, Appennino meridionale, zone montuose della Sicilia e rilievi della Sardegna. Possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche temporale sulle Alpi centrali e orientali, temperature stazionarie o in leggero aumento, massime per lo più comprese tra 31 e 38 gradi, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti, fermi. Che adesso fermi. Procediamo.
1: Regina, sei stata imparagonabile, mi hai fatto morire.
2: No, va bene Fernando, io voglio il bis di regina.
3: Ciao, ciao, non esageriamo.
4: Da Bergamo, la losanga per tutti, R101, non è, sono un cuoco, noi lo chiamiamo la losanga, sono quelle cose, quei puntini, quelle decorazioni, chiamiamole così, a forma romboidale un po' allungata, ok? Ciao a tutti.
1: Buongiorno giocatori d'azzardo. Allora, le losanghe sono dei piccoli, diciamo, ostacoli che la pallina incontra dopo aver fatto i tre giri obbligatori sulla circonferenza della roulette, prima di andare a cadere nelle caselline con i numeri.
3: Bene. Grazie, grazie, vedi, impariamo grazie. Sempre delle cose nuove, la losanga, abbiamo toccato il discorso dei casinò, della roulette, eccetera, eccetera, argomento chiuso perché abbiamo altro da fare, c'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui pensavi di trovare in tasca una losanga, è chiara il testo?
5: Ok, vai.
3: Pensavi di avere in tasca una losanga, ok? Sentiamo, sigla...
6: Le ricerche! Pensavi di avere in tasca una losanga?
3: Dai, va bene.
7: Sembrava
3: dai,
7: un
3: dai,
7: coro.
3: Dai, dalla...
5: Grazie.
3: Sì. Sentiamo la fonte.
7: La fonte è una modella inglese e personaggio televisivo britannico che si chiama Christine McGuinness, come la birra. Ah.
3: Che la birra.
7: Lei sui suoi social, nei suoi video in rete, racconta il suo metodo personale per arrivare a un primo appuntamento e non fallire. E si tratta di un metodo che lei adotta ogni volta che ha un primo
3: come mai ha avuto questa relazione, questo rapporto con questa McGuinness? Da dove arriva sta
7: No, è una
3: curiosità,
7: è una notizia
3: sei
7: che
3: un
7: è arrivata.
3: Follower?
7: No, è arrivata una notizia che è arrivata tramite i canali ufficiali.
3: E sentiamo questa McGuinness cosa dice. Sentiamo, prego.
7: L'idea nasce dalla necessità, quando si deve andare a un primo appuntamento, sia uomini che donne, di ridurre l'ansia e di arrivare a questo primo appuntamento rilassati, in modo che le aspettative si fanno un po' meno pressanti e la serata scorre tranquilla senza necessariamente pensare a soluzioni finali. E allora il metodo che ha adottato e che adotta questa Christine McGuinness prima di recarsi a un primo appuntamento è quello di darsi piacere prima di uscire di casa e di presentarsi a questo appuntamento.
3: Ma lo facevamo
7: rilassata.
3: L'abbiamo fatto anche noi.
5: Dai.
3: Ma è una cosa vecchissima.
7: Dici?
3: Tu quando avevi l'ansia di incontrare. Ma certo! Quando avevi l'ansia, regina, di incontrare una donna che magari ti attraeva in maniera particolare, pensando di farti la cosa troppo veloce, lo facevi prima con te stesso un pochino, così allungavi, capito? Poi delle volte invece funzionava che.
7: Io pensavo fosse una novità dei social.
3: Ma quale novità? Ma perché tu non mai? Tu mai fatto?
7: Ma io non vado a un primo appuntamento da 50 anni.
3: Vabbè, magari te lo sei scordato.
7: Me lo sono
3: bella
7: scordato.
3: Ricerca. Cioè proprio la ricerca, questa balza di diritto
7: no,
3: al primo posto
7: se
3: tra
7: quelli
3: bene
7: inutili.
3: Salutami la McGuinness. Andiamo che tardi.
5: Procediamo.

0: una cosa vecchia come il cucco questa qua. Io pure quando uscivo mi ammazzavo, alla fine arrivavo lì che ero solo un bicchiere d'acqua e me andavo perché stavo a posto.
1: Certo, ma forse la, diciamo, la particolarità della notizia insiste nel fatto che sia una donna a farlo. Era un classico, ci sono 100 messaggi, era un classico maschile. Insomma, pensavo che la donna per
2: rilassarsi è anche femminile. Quindi arrivano al primo appuntamento tutte e due narcotizzati e quindi non succede nulla.
1: Certo, per cui scende al secondo posto tra le ricerche inutili. Il primo non mi ricordo chi era.
2: Ce ne sono tanti di primi posti.
1: Non è problema di... Belli, c'ho un disco nuovo bello.
3: Oh yeah.
1: Due personaggi. Il primo, sì, è il primo duetto che fanno, mi pare, no? Allora, Fabri Fibra, uno, e l'altra Emma, insieme, nuova antidroga.
3: Procediamo. Disco nuovo.

0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Eh sì, avete capito bene, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon è tutto l'universo del Trono di Spade. Li potete vedere su HBO Max.
1: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 60.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
5: Corridatroni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna! La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
12: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
13: Con tanto amore, questo è l'appuntamento con una canzone che ti fa stare bene, dedicato ai sentimenti. State continuando intanto su sta roba della losanga. Abbiamo capito che cos'è sta losanga, che tutti che ce la spiegano, addirittura uno per farci capire meglio di Aldo dice che è il simbolo della Renault. Io pensavo fosse un'altra cosa il simbolo della Renault, per cui voglio dire, mi viene da capire, da associare la losanga alla vostra, al vostro apparato. Diceva, tu c'hai una losanga
14: dove?
13: Tra le gambe. C'ha una forma geometrica, quindi è romboidale, Aldo, io non vedo da un po'.
15: Alcune sono romboidali, altre sono romboidali. Semplicemente longitudinali.
13: Esatto, perché se quello dell'uomo è cilindrico il nostro.
14: Boh, che ne so io, da tanto che non vedo.
13: Anche tu,
14: ragazzi.
13: Non ce ne ricordiamo più. Va bene. Stiamo sull'amore. Che è meglio. Sentiamo i nostri imparagonabili che hanno scelto una canzone d'amore e un pensiero, una dedica. Sentiamo.
16: Ciao 101, sono una nonna che vive a Palermo, ma il suo grande amore si trova a Milano, quindi parecchio distante. I miei veri amori sono i miei nipoti che vivono là. Volevo dedicargli la canzone Meravigliosamente dei Negro Amaro.
17: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi, con la dedica dell'amore, è I Will Always Love You di Whitney Houston, perché mi fa sentire viva, perché ho passato dei momenti abbastanza pesanti nella mia vita, li ho superati, devo dire grazie anche al supporto di mio marito, di mio figlio, di tutti quelli che mi volevano bene e che mi vogliono bene. Adesso sono qua e spero di vivere la mia vita al meglio con le persone che amo e niente, spero che mi facciate sentire questa canzone. Vi voglio bene. Ciao ciao, Cristina.
18: Imparagonabili, buongiorno. Sasà da Roma Nord.
4: Io per la dedica, la canzone con la dedica, questo mese è il mese del Pride, no? Ed è una cosa che mi tocca sensibilmente e purtroppo si sentono sempre delle notizie molto tristi che toccano anche me, toccano tutti, perché non possiamo rimanere ogni volta indifferenti a tanta cattiveria che c'è, semplicemente perché non capiscono che l'amore è amore, indifferentemente da chi ami, da chi sei. E la mia canzone di oggi è Andrea, di Fabrizio De Andrea, che è una poesia ed è molto molto profonda. Nel frattempo ovviamente io piango, perché io piango tutto.
18: Ciao, sono Lucia. Non avendo fidanzati, mariti, amanti, nessuno, ho solo un gatto e vorrei dedicare una canzone al mio gatto, a te, di Giovanotti. Grazie se esaudirete questo mio desiderio. Un bacio.
19: Buongiorno Proci e buongiorno a tutti voi di Radio 101. La canzone che vorrei dedicare oggi è al mio amore Francesco, che è il suo ultimo giorno e finalmente in pensione dopo 43 anni e un mese. Volevo dedicargli My Way, perché sono stati comunque degli anni duri in fabbrica. Volevo soltanto dire che il tempo adesso lo passerà tutto con me, ok? Grazie mille, spero che me la mettiate. My Way significa tanto per me e anche per lui. Ciao, grazie mille, buona giornata.

0: Bravi!
1: Thank you!
2: Bravi! Frank Sinatra featuring Regina Saraiva in My Way. Allora, quando arriva, intanto saluto chi da poco dei nostri, questa è Re 101 e procediamo in radio, in TV e anche oggi è un prefestivo da...
1: Da Urlo!
2: Ora, quando c'è la canzone che ti va a stare bene dedicata all'amore, e poi ci sono tanti messaggi molto carini, devo dire tutti, e poi ci sono i vari commenti, perché la gente si sente toccata, magari qualcuno si vergogna magari di lasciare un vocale di questo tipo, una nota di questo tipo, perché non è facile, no? Tirare fuori cose intime, insomma. E poi ci sono, invece vengono lì a commentare, siete veramente carini. Quale ti ha colpito di più, Aldo? A me quello del signore che va in pensione.
3: Beh, certo,
2: cioè la moglie,
3: certo,
2: che dedica,
3: finalmente.
1: Bravi.
2: Chissà come sarà il primo giorno della pensione di Regina. Quanti contributi hai, Regina? Quanti contributi,
1: ragazzi,
2: hai?
1: È da 96 che verso,
2: pochi, sì. Amore mio, pochi. Sono 30 anni. Il minimo in Italia è di 42 anni e 10 mesi.
1: Vabbè,
2: ci affranchiamo da pensieri di pensione, queste robe qua. Poi comunque anche la pensione non vuol dire finire la propria attività. È un errore che molti fanno, che poi si cade in depressione, eccetera. È un aspetto, diciamo, della vita, nell'arco della vita lavorativo, ma si continua a vivere.
3: È l'inizio di una nuova vita.
2: È l'inizio. Tra l'altro, tra un po' saremo tutti quanti pensionati con l'età, insomma gli adulti sono molto più numerosi dei ragazzi, dei giovani. Ora, tra un'ora ancora, la canzone che ti fa stare bene con un'indicazione che andiamo a prendere velocemente dal testo di Frankie.
1: Allora, prego. E ora la fine è vicina e quindi, eccoci, affronto l'ultimo sipario, amico mio. Lo dirò chiaramente, ti dico qual è la mia situazione della quale sono certo. Ho vissuto una vita piena, ho viaggiato su tutte le strade.
2: Ma il testo di Frank Sinatra o tu stai parli a titolo personale?
1: No, di Franche. Ma più, molto più di questo, l'ho fatto alla mia maniera, ok? Rimpianti, ragazzi. Ne ho avuto qualcuno, ma ancora troppo pochi per citare.
3: Mi sembra toccata, Regina, da questo testo.
2: Sembra la tua situazione.
3: Va bene.
2: Il termine che tiriamo fuori per la prossima canzone, quindi la prossima canzone che ti fa stare bene, deve contenere il termine, attenti, ancora.
3: Wow. Ancora? Okay. Allora è quella.
2: Ancora. Again, ma ce ne sono un miliardo. 331 8090 101.

0: Grazie Gamba.
1: Io sono in pensione da 3 anni e sto da Dio. Auguro a tutti di andare in pensione.
2: Nuova vita, sei una bella pensione, ma se prendi 750 euro vorrei vedere chiunque.
0: Lo so, amore, volevo dire una cosa sul pezzo di Gabbani, che nel borsino dei Torment House dell'estate del 2026 è in netta ascesa, è una delle canzoni più belle che si ascoltano e si gradiscono in maniera particolare. Bravo Gabba! Allora, andiamo da Aldo. Parliamo di un argomento che ormai sarà una settimanina che non si fa altro che parlare di caldo anomalo e di tutte le conseguenze che, se dovesse persistere questa situazione, aumentano sempre di più. Caldo,
3: esatto,
0: preda.
3: Esatto, questa ondata di caldo eccezionale in tutta Europa, con temperature ben al di sopra della media, inizia a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Alessandro Riccardi, che è il presidente della Società Italiana di Medicina Generale, afferma questa mattina che si può stimare un incremento degli accessi dal 10 al 15% nei pronto soccorso degli ospedali delle grandi città italiane. Per ora, aggiunge Riccardi, fortunatamente la situazione resta sotto controllo e non c'è allarme. Questi accessi riguardano soprattutto anziani, ma anche persone con fragilità psichiatriche. Ad aggravare la situazione, dice ancora Riccardi, c'è poi la carenza di personale medico-infermieristico nei pronto soccorso degli ospedali. Oggi in Italia saranno 18 le città con bollino rosso, con temperature che nel weekend supereranno in molte zone i 40 gradi, e dovremo attendere fino a mercoledì prossimo per avere un calo abbastanza consistente delle temperature, quando la settimana prossima arriveranno i primi temporali. L'Italia però in questi giorni si trova in questa situazione. C'è l'allerta caldo, ma c'è anche l'allerta maltempo in 7 regioni, su parte della Lombardia, poi nel Lazio, in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In queste regioni c'è allerta gialla per il maltempo.
0: Va bene, il caldo, le solite raccomandazioni, la birra fresca.
4: Acqua, tanta acqua, amici.
0: Sto scherzando.
3: Acqua e non fredda.
0: Evitate di esporvi al sole negli orari più caldi. Cos'altro? Quali sono le raccomandazioni che si fanno, Aldo?
3: Di vestirsi leggeri, di usare i condizionatori nel modo giusto senza trasformare le case in ghiacciaie. Bere tanto, mangiare frutta e verdura.
0: Non metteteci troppo limone, che restringe, toglie il gusto. Allora, chiusura per Aldo, cantata da Regina estiva.
3: In coro.
0: Dai.
5: Grazie a Odopreda. Grazie a Odopreda.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: tu.
1: Bro, procediamo.
2: L'Inps in Italia consiglia a tutti gli anziani, a tutti i pensionati, di uscire proprio nell'orario di punta, perché siamo troppi in Italia.
3: Bisogna
0: sfoltire. Sacco di commenti su sta roba del
1: cazzo. Oh mamma. Venerdì 26 giugno 2026, San Virgilio. E ricordate, importantissimo, non rimandate mai a domani quello che potreste fare oggi. Ciao.
0: Wow. Ma questo qua non va in ferie.
3: No.
0: Sto scherzando. Ciao amico e grazie per i tuoi interventi. No, dicevo, tanti commenti su sta roba del caldo. Molti dicono che è sopravvalutata sta roba del caldo, che c'è sempre stato. Insomma, voglio dire, io non è che ricordo così facilmente, scorrendo un po' la memoria, pronto soccorso in tilt. Insomma, è tante situazioni che sono oggettivamente frutto di questi tempi, credo. Cioè, onestamente, va detto, non bisogna con qualunquismo, insomma, con superficialità dire c'è sempre stato. Sì, il tempo ha sempre manifestato bizzarrie, se vuoi, o esagerazioni. Però queste ormai
4: Le temperature sopra la norma è un dato statistico, non si può confutare. Quello è un dato numerico.
0: Va bene, stiamo sulla musica. Allora, indicazione per la canzone che ti fa stare bene con il termine ancora sta generando un fottio di canzoni che avevamo messo da parte. Tu ne hai qualcuna con Again, ad esempio, in inglese. Tu sei legata ad un Again?
5: Sì. Quale? Alone Again.
0: Di Gilbert Sullivan. Ma ci sono tante, da Ancora tu di Battisti ad Ancora di Mina, ma ti ricordo ancora di Concato. Ci sono davvero tante. Scavate nella memoria e mandate un vocale al 331 80 90 101, mentre incombe ora il test psicattitudine.

0: attitudinale. Allora dicono, possiamo chiudere la settimana senza dare la soluzione, perché magari, capito, diventa un tarlo nel weekend e io vi voglio belli, leggeri, come dire, rasserenati. Allora attenzione, sto giro va risolto. Prego signora.
1: Cos'è 2026? Caldo, ai ai ai. Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: È possibile che non riusciamo a individuare la risposta? Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa. Il riferimento è a qualcosa della natura. Dico bene?
1: Dice bene.
0: Ok, abbiamo detto di tutto: le stelle, l'arcobaleno, no, i girasoli.
2: Riagomitolamelo.
0: No, attenzione, prepotente il caporedattore interviene.
2: I rami degli alberi.
1: No, Aldo, ma siamo quasi. Siamo nella
0: attenzione,
1: natura.
2: Ci siamo quasi
0: con gli alberi. E allora le sentiamo api.
2: Le api.
1: No,
2: le
1: amore.
0: No. Cioè, le api potrebbero.
3: Il girasole.
1: No, tesoro.
0: I girasoli l'hanno detto in mille, amico mio. 331 80 90 no, 101. Stanno.
3: Gli stormi d'uccelli quando migrano.
1: No, mia cara.
2: Nessuno ha detto i fiori, però ha detto nessuno ha detto i fiori, no?
1: No, caro.
0: Pensavo i Finlay, nessuno ha detto i Finlay.
1: Ciao, Finlay.
0: Allora, stanno bene insieme, no? E hanno una forma meravigliosa i nostri ragazzi che salutiamo. 331 80 90 101. Stanno bene insieme e a volte o sempre?
1: No, hanno sempre una forma.
3: Argomitolamelo, le foglie.
1: Dica. No, tesoro, dai che ci siamo quasi. Guarda, amici.
0: Ribadisco che se la risposta dovesse essere discutibile, qua si va veramente in tribunale.
1: No, okay? No, vado con Marcello.
0: No, i petali dei fiori no. Io e Aldo ci costituiamo parte civile nel processo contro Marcello Zoara e Regina Saraiva.
2: I frutti. E chiediamo i danni morali.
0: Esatto, danni morali per conto nostro e degli ascoltatori, ok? Vediamo, la risposta va individuata. 331 80 90 101. Stanno bene insieme. Si parla di natura.
3: Nessuno
0: e volte,
3: le olive.
0: Anzi, no,
1: no, le olive. Caro.
2: Le olive.
0: E a volte no, e hanno sempre una forma meravigliosa. Hanno una forma meravigliosa e stanno bene insieme sempre.
1: Volete un aiuto?
0: Sono i cugini di campagna?
1: No. Allora.
0: No, aspetta che ti leggo un po'. Le banane, le formiche, i peli, i petali dei fiori, le stelle, l'aglio, i fiocchi di neve, stormi.
3: È un graccolo d'uva.
1: No, amore.
0: È Ciran!
1: Scusate, no, non
0: salute.
1: È Ciran.
0: Io starnutisco con personaggi della musica.
2: Dello spettacolo.
0: Dica. Dello spettacolo, sì. Allora, niente.
2: Un piccolo aiuto.
0: Dia l'aiuto.
1: Allora.
4: Riagomitolamelo. Le siepi!
1: Bravo! Finalmente!
2: Le siepi?
1: Le siepi, ragazzi, sì! Stanno insieme e hanno una forma meravigliosa e fanno parte della natura.
2: Io vorrei avanzare amichevolmente una piccola contestazione.
0: Passiamo dalla parte del torto. Passiamo dalla parte del torto, cioè sarebbe da sparare a salve nelle ginocchia e polpacci, ecco.
2: No, però, perché dal punto di vista semantico vorrei che ripetesse la domanda.
1: Ok, solo semantico per te, che non so cosa significhi. Ok, stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
2: Ecco, stanno tutti.
0: Ecco, stanno tutti insieme.
2: Le siepi, essendo femminili, stanno tutte insieme.
0: Vabbè, adesso stai spaccando il pelo, stai spaccando la losanga, adesso dai. Maschile e femminile, se vai in tribunale perdiamo. Va bene,
2: però è vero che hanno le siepi forme meravigliose.
0: Hanno una forma meravigliosa, ci sono dei giardini d'Italia veramente fantastici.

0: Fernando,
1: però,
0: il pollo is on fire. Ripeto,
1: no.
0: Il pollo is on fire.
2: Golden R101 Golden
3: Ticket. No vabbè, ma non vi sembra che abbiamo regalato abbastanza sta settimana? Abbiamo aperto lunedì scorso con telimare, beige, servizi da tavola, posate, di tutto, inviti, posti privilegiati in eventi, ancora anche venerdì. Cosa regaliamo, Regina?
4: Eccoci qua, amici meravigliosi. Il primo ascoltatore che manderà un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurax World avrà due biglietti.
3: Cosa?
4: Jurassic
3: cosa
4: World.
3: Ok.
4: Avrà due biglietti per entrare alla mostra Jurax World Experience, che si terrà all'area Milano Sesto dal 27 giugno. Di qui R101 è la radio ufficiale.
3: Se hai capito niente, però dai, i nostri sono perspicaci, hanno capito, no, però, insomma, semanticamente ti sei un pochino inchiavardata sul semantico. Sai
4: no,
3: che cosa vuol dire
4: ripeto,
3: semantica?
4: La
3: semantica e la semiologia sono studi che hanno a che fare con la nostra lingua.
4: Chiedo scusa allora.
3: Prego. Va bene, allora, Jurassic World, tu sei andato, Aldo, a vederlo?
5: No, andrò all'anteprima.
3: Bene, un'occasione carina perché è un momento veramente singolare, particolare, dedicato insomma al mondo giurassico di cui noi siamo rappresentanti, insomma, abbastanza, come dire, a titolo pieno. Allora, i più veloci al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World.
2: Golden. R101 Golden Ticket.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente.
23: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 10:30 in diretta dal Salento e da Milano. C'è il procediamo per chi ci ascolta in replica. Sono le Regina?
1: Ah, tesoro, ormai abbiamo finito lì. Sono le 5:30 di mattino. È dalle 2 fino.
0: Finiamole alle 5, sono le 4:30. Sono le 4:30. Allora, Aldo, arrivano contestazioni sulla polemica che hai alzato nei confronti di Regina. Perché dicono anche esperti di letteratura, semantica, semiologia, che la signora ha espresso correttamente la domanda. Stanno bene insieme e a volte hanno forme meravigliose. Per cui Siepi ci stava perfettamente.
2: No, ma c'erano tutti che non c'entrava nulla. Stanno tutti insieme.
0: Ma tutti l'ha aggiunto lei. Qualche volta, forse l'ho aggiunto io. Sei salva, Regina, sei salva.
1: Oh, grazie.
0: Ti è andata bene. Allora, abbiamo lanciato il nostro Golden Ticket. Chi è stato il più veloce, Marcellone?
3: Golden. R101. Golden Ticket. The winner
0: is... Allora, mi pare Federica, anzi non mi pare, ne sono certo, Federica da Segratte. Buongiorno Federica.
4: Ciao ragazzi, che emozione.
2: Ciao.
1: Ciao, bella.
0: Com'è? È la prima volta che parli alla radio? No.
4: Sì, assolutamente. No.
0: Davvero, ti teniamo a battesimo. Allora, senti, sei vicina al posto in cui ti invitiamo, no? È a Sesto,
4: sì,
0: mi pare, Regina, no?
4: Sì.
0: A Sesto San Giovanni c'è questa Jurassic Experience, Jurassic World, e ti regaliamo due posti privilegiati. Quando è il periodo? Quando è che si va, Regina? Quando è che la mandiamo, Federica?
1: Dal 27 giugno, Federica.
4: Fantastico, okay, quindi giusto da in tempo domani. Per il compleanno del mio bambino.
1: Che bello, auguri in anticipo.
0: Vedi, ma attenzione, non finisce qui. C'è un piccolo step ulteriore per, come dire, aggiudicarti questo privilegio, queste poltrone in prima fila per Jurassic World. C'è un test psicoattitudinale di Regina Saraiva. La risposta è semplice, prego Regina.
1: Cos'è? Tutto sale, tranne cosa?
4: Le scale.
0: Di la prima cosa.
2: Bravo!
1: No, è impossibile, bravissima!
0: Bravissima! Miseria, ragazzi!
1: Fortunata!
0: Ma era proprio quella giusta!
2: Esatto!
0: Federica, stai pensando alle vacanze o le hai già fatte?
4: No, le sto pensando e sono lunghe ancora, dopo Ferragosto.
0: E dove? Dove stai pensando di andare?
4: A Cesenatico.
1: Che bello.
0: A Cesenatico,
4: sì.
0: In Riviera Adriatica.
4: E noi
0: bene,
4: volevo dirvi che vi
0: te...
4: ascoltiamo sempre, perché vi ho scritto dal bar dove lavoro, vi ascoltiamo tutto il giorno.
1: Oh,
0: grazie, che carina. Allora, buone vacanze a te, al tuo bimbo e insomma a chi passerà le vacanze con te. Grazie Fede,
4: grazie,
0: un abbraccio.
4: Grazie mille,
0: ciao,
4: altrettanto. Ciao a tutti, ciao.
3: R101

0: come lo definiresti questo, Regina?
1: Allora, io definirei flamenco, la musica flamenco. Spagnola.
0: Un tecno flamenco, ecco. Flamenco più tech. Ah, sì, vedi, sì, vedi, brava Regi. Allora, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere, attenzione, non solo nel titolo, ma anche nel testo. Per cui provate a canticchiare delle vostre canzoni e scovate quella che ha il termine ancora. Non l'ho sentito ancora di crescenza, ne sono arrivate tante, ma so che ce l'hai quella forte. 331 80 90 101.
2: Ascolta, procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
3: Voi regalate sempre emozioni di prima mattina. Procediamo, io vi

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Andiamo in vacanza ai dance party.
1: No,
0: sì,
1: l'hanno soppresso.
0: No,
1: ma calma. Meno male, finalmente. Che
2: è
1: miseria.
2: Pausa estiva.
1: E se ne sono accorti. No, scherzo. E cosa c'è al tuo posto?
0: Cosa, Marcello?
1: Summer party,
0: ragazzi.
1: Summer party.
0: R101. Beh,
1: sei contenta? No, immagino di no, eh.
0: No, sono contenta, questa, sì, lo so.
1: Il drive up lo tengono? Drive up?
2: Certo, certo, non andiamo mai in vacanza noi. Bravo. Di drive up.
1: Vedi, drive up c'è poco da fare. A mezzogiorno, domani, no?
2: Alle 13.
1: Ragazzi, c'è una ruota fantastica. La ruota della musica del Procediamo, 7 le canzoni scelte tra tante indicate da voi, con un piccolo paletto, insomma, quello di individuare canzoni con il termine ancora nel titolo o nel testo. Fammi dare un'occhiata. La Peppona! Sentile.
3: Canzone verde! Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna per la canzone a tema con la parola Again. Mi piacerebbe ascoltare Again di Lenny Kravitz. Ciao e grazie.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno orfani di bambi, sono l'angelo di Rissone. La canzone con Again nel testo o nel titolo è It's Raining Again dei Supertramp. Ciao.
6: Canzone blu.
7: Ciao, Procediamo. La canzone che vorrei ascoltare oggi con la parola ancora nel testo è Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.
8: Canzone azzurra.
9: Ancora tu di Lucio Battisti. Ciao da Dani.
10: Canzone rossa.
11: Ciao a tutti, Giulia. Per la canzone a tema propongo Do It Again di Steely Dan.
10: Canzone fucsia.
12: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone mi farebbe stare bene, il termine ancora è What's My Age Again dei Blink 182.
13: Canzone gialla.
14: Che importa se per innamorarmi ancora.
1: No, ma questa è Forza Italia, che siamo 89. Forza. Ok. Basta, mica la devi cantare tutta.
0: Brava.
1: E non c'è ancora di De Crescenzo. Pensa a te, la nostra
2: commissione.
1: Abbiamo
2: detto di non metterla.
1: Ancora di De Crescenzo, ancora di Mina, ti ricordo ancora di Fabio Concato, ti amo ancora di Claudio Baglioni, ci sono un miliardo. Vabbè, però belle, dai, varie, direi uno Steely Dan a quest'ora.
2: Poi anche un bel Super Tramp o un Battisti non starebbero male.
1: Gira, regina, gira, non ti curar di noi, gira e passa. Allora, vediamo se
2: Viola.
1: C'è un... Viola.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno orfani di bambi, sono l'angelo di Rissone. La canzone con Again nel testo o nel titolo è It's Raining Again dei Supertramp. Ciao.

0: Supertramp, la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in televisione, quasi mezzogiorno in un prefestivo
1: da
0: siete pronti per mettere il vostro splendido corpo meraviglioso tornito in acqua? Cosa fate questo weekend, bimbi, che siamo per chiudere la puntata? Niente mare?
2: A casa.
0: Ti becchi questi bei 35 a Milano, in questo momento la città più calda in Europa e in Francia, 44 gradi in fila per 3 con resto di 2.
1: Wow.
0: Si aspettano anche temporali, dicevi, delle regioni a rischio, no?
2: Sì, principalmente al centro-sud, allerta gialla in Campania, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e parte della Lombardia.
0: Okay. Allora, secondo te, Regina, la città più calda al mondo, quanti gradi ha registrato? La città più calda proprio sulla Terra. Secondo te, ragionaci prima di rispondere, piccola. So che ti chiedo tanto, ma ragiona, pensaci. Tu considera che l'acqua calda, quanti gradi è, Aldo, l'acqua calda normalmente?
2: Dipende.
0: No, l'acqua calda da non bollente. Mediamente. No. Sentiamo però la risposta di Regina.
1: Amici cari, Dubai.
0: No, i gradi mi devi dire. La città in California, in una valle, si chiama Death Valley, e ci sono 2-3 posti lì che hanno registrato le temperature massime nella storia sulla Terra. Così confortiamo i nostri.
1: Oh, veloce, wow, Regina, 72 gradi, bella. Speriamo di no.
0: E 72 gradi, ti ho dato l'indicazione.
3: 90 gradi.
0: Ma che 90 gradi? 90 gradi ti cuoci, dai.
1: 50 gradi allora, ragazzi. E il pavimento.
0: No.
1: Non il pavimento,
0: no,
1: la terra.
0: No,
4: 65 gradi.
0: No. Pochino, cioè 60 gradi normalmente lo scaldabagno è tarato su quella temperatura dei 60 gradi, quindi è già acqua calda per fare il bagno, per fare la doccia.
1: 58.
0: Esatto, bravo Margello. 57,5. Una bella botta. Va bene, ci sono novità per quanto riguarda questa situazione climatica e quella, insomma, di cui abbiamo parlato stamattina, che persisterà anche nei prossimi giorni, no?
2: Dovremo aspettare fino a mercoledì prossimo per avere un piccolo calo delle temperature di qualche grado.
0: Vabbè. Dai, comunque oggi non è esagerato, non mi sembra che ci siano picchi esagerati. A Milano avete 32, più o meno quello è. Milano, Roma, sono tutti lì attorno ai 32 gradi. Godetevi questo weekend. Se avete voglia di una canzone, tra un'ora torna quella che ti fa stare bene a questo numero.

0: felice quando ascolto R101.
1: Super settimana anche questa, lunedì.
2: No, la super settimana
3: fantasmagorica. Baci, baci a tutti.
2: Fantasmagorica. Bacio, puntata fantasmagorica. Allora chiudiamo questa settimana appassionante. La prossima sarà la settimana della bomba, nel senso che arriva la nostra, arriva la nostra canzone, è meglio formularla in maniera diversa, arriva la canzone dell'estate del Procediamo. Yeah! E adesso non per fare quelli che se la raccontano da soli, capito? Ma è una bomba, con una partecipazione inedita di un Aldo Preda come non lo immaginereste, nemmeno con la più fervida fantasia, perché si cimenta in un'interpretazione canora. Non è il rap, però è qualcos'altro, no? Come lo definiresti in questo pezzo? No, è rap?
4: No, no, è un rappettino estivo.
2: No, è una roba non meglio definita, insomma, sentirete. Va bene, grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
5: Cicciriello!
2: Cicciriello, Weekend Cesare, ha diretto l'orchestra Marcellone Zoara, il nostro caporedattore Aldo Preda.
4: Buongiorno.
2: I tecnici, ciao Aldo, Weekend, i tecnici che hanno consentito il collegamento tra il Salento e Milano. Un abbraccio forte, Regina Saraiva.
5: Grazie amici, buon weekend.
2: E che Dio ci accompagni a

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermati è fissato a 235. L'Italia al lavoro per portare aiuti, partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia. Nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni. Intanto, allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico-infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio, 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

a cadere le teste per via di una questione di salute, noi utilizziamo comunque un pluralismo, i Bonazzi di R101, ma oggi sono da solo. Fabio De Vivo, una buona giornata a tutti voi, da solo in voce, ma a muovere i tasti in modo assolutamente efficiente e sapiente c'è Claudio Cucurandone. Un saluto lo facciamo a Sabri Bambi, che è un po' afona a casa e oggi ha dovuto cedere il passo, ma io le mando un abbraccio e Sabri, lo sai, ti aspetto a braccia aperte lunedì insieme a me con i Bonazzi. Un saluto anche, insomma, a mio fratello il Musazzi, che oggi dovrebbe essere dalle parti dell'isola di Hokkaido, è quello che mi hanno detto. Va bene, direi di iniziare con la musica, lo facciamo con Avicii, questo è Waiting for Love su R101, state con noi!

qui su R101 alle 12:07. Una buona giornata, un buon venerdì a tutti voi da parte mia. Io sono Fabio De Vivo, benvenuti in radio, ma benvenuti anche in TV nel caso ci stiate guardando sul canale 67. Allora, ieri, per chi è stato presente, ho avuto la fortuna e l'onore anche di aprire insieme a Giuseppe Milano di R101 con la nostra musica il concerto dei Maroon 5. Allora, dopo io una parentesi su Adam Levine dei Maroon 5 la voglio spendere perché lo merita. Ma c'è anche una cosa che mi è saltata all'occhio, soprattutto all'orecchio, che vorrei condividere con voi, ma lo farò dopo, perché vorrei intanto parlare di amici smemorati, amici distratti, perché ieri sera è stata fucina di argomenti la nostra Valentina, non farò il cognome, Valentina del nostro ufficio eventi marketing qui a Radio Mediaset, la quale, quando sono arrivato appunto in postazione, mi ha detto: Fabio, hai il compressore per l'auto perché la gomma della mia auto è sgonfia. E quindi niente, ci cercavamo ogni tanto per la serie affinché uno dei due non andasse via e lei non rimanesse a piedi. Andiamo alla sua macchina con il mio compressore e noto che la gomma in realtà era gonfia. Dico: vale, la gomma, cioè non che io sia un meccanico, però la gomma è gonfia. Secondo me il parcheggiatore voleva solamente broccolarti, io sono convinto di questo aspetto. Vabbè, in ogni caso diamo una pompatina alle gomme. A un certo punto ci salutiamo, eravamo io, lei, Giuseppe Milano, un mio amico Federico che saluto, e lei dice: ragazzi, ho dimenticato le chiavi al concerto. No! E a quel punto e siamo dovuti tornare verso la postazione di R101 concerto, entra con la fiumana di persone che invece uscivano, prende le chiavi, torna, riandiamo a prendere la macchina. A quel punto, quasi come un padre, le dico: vale, mi raccomando, quando torni a casa fammelo sapere, perché a questo punto mi preoccupo anche un po'. Te l'avevo promesso che saresti stata fucina di argomenti, e così è, perché vogliamo parlare dei vostri amici smemorati, quelli che dimenticano tutto. Fate i nomi, diteci cos'è che dimenticano, diteci in cosa sono distratti, insomma, facciamoci sentire e facciamo sentire soprattutto loro importanti al 331 80 90 101 con i vostri aneddoti, ma soprattutto con la voce. Tu solo

Sì, prossimo concerto di Harry Styles, assolutamente voglio esserci, mi piace un sacco. American Girls qui su R101, dove stiamo parlando di amici smemorati e un po' distratti. Tutti ne abbiamo uno, vogliamo che ci raccontaste appunto un loro aneddoto al 331 80 90 101, purché sia breve, divertente ed esaustivo.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Siete usciti di casa e dite: caspita, non posso più guardarli in TV sul 67. E no, potete farlo in piccolo, gratuitamente, attraverso la nostra applicazione di R101. Scaricatela sul vostro smartphone e ci vedrete lì con la nostra musica.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 € IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: in the Shadows qui su R101, nei Bonazzi di R101, che ricordo sempre essere voi che ci ascoltate ogni giorno da mezzogiorno alle 2 qui su R101. Oggi solamente con me Fabio De Vivo, ma anche tanti vostri messaggi che arrivano a proposito della smemoratezza, cioè quell'amico un po' distratto, aneddoti da raccontare.
1: Anno 85, neopatentato, esco con la macchina, vado a prendere la mia ragazza, parcheggio la macchina lungo la via principale del paesello e faccio la solita passeggiata con la ragazza. Arrivato sera, accompagno la mia ragazza sotto casa e me ne torno a casa mia. Ovviamente, essendo neopatentato, l'abitudine è quella di ritornare a piedi, quindi ho dimenticato la macchina. L'indomani mattina esco da casa, non trovo la macchina, l'unico pensiero che mi era venuto era quello che mi avevano rubato la macchina. Vi lascio immaginare, denuncia, quant'altro, via dicendo, dopodiché la macchina era tranquillamente parcheggiata lungo la via principale del paese.
0: Comunque questa è una cosa che succede a tanti, anche Claudio Randone mi diceva è capitata anche a lui, io non ricordo neanche se mi è capitata, pensate come sono messo, però sono uno di quelli che quando parcheggia l'auto in giro, soprattutto fuori dei centri commerciali, io sistematicamente non ricordo dove l'ho messa.
2: Allora, ciao, sono Claudia, ciao. Vi dico soltanto una cosa, un'amica mia una volta aveva appuntamento con una persona, ha dimenticato che chi era quella persona ed è andata all'appuntamento con un'altra persona. Ciao!
0: Ma io le persone così le amo. Cioè, quando hai quella disillusione lì, secondo me, cioè è bello, sei un po' incantato, è bello, mi piace, quindi vi apprezzo particolarmente, perché la smemoratezza è una cosa che ti fa anche pensare meno a quanto poi la quotidianità talvolta può essere pesante. Vabbè, altri messaggi dopo a proposito di voi smemorati, adesso Tiziano Ferro, Indietro.

0: io un paio lo perdo, cioè è sistematico, ormai non mi arrabbio neanche più, io so che è così, ma non cerco neanche di trovarli perché li ho lasciati chissà dove.
1: Una mia amica, della quale non farò il nome, dimentica qualunque cosa, ma proprio qualunque cosa. Una volta le hanno rubato la borsa e lei rideva come una pazza perché si era accorta che aveva dimenticato all'interno della borsa la provetta con le feci perché doveva andare a fare gli esami.
0: Guarda, fossi stato il ladro, almeno, che ne so, l'onere comunque di portarli lì in laboratorio, ma secondo me non l'ha fatto. Va bene, dai, bravi tutti, dopo vi racconto un aneddoto su Adam Levine e... Donne, state lì, perché dopo tocca a voi giudicare il tutto.

Nuovo singolo che vede insieme Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Uno dei tanti dischi estivi che stanno cominciando a entrare appunto nelle nostre teste. Sicuramente canteremo almeno fino a settembre.

0: Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità. Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
0: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire.

0: Richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
1: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12 ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza, e sei in forma sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale, R101.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Sapendo qua la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora su R101, vale a dire quel pezzo che scegliete voi attraverso un messaggio. Chi c'è?
1: La canzone che mi fa stare bene, vorrei cantare a squarciagola, è Losing My Religion, The Mythici Rem. Un abbraccio forte, arrivederci, ciao ciao, alla prossima.
0: Questo è un pezzaccio, eh? Cioè uno di quelli, secondo me, un po' da limone, quando sei lì a fare il falò durante l'adolescenza, tempi ormai passati, parliamo del neolitico, però mi piace sempre ricordarli, i R.E.M. o R.E.M. Losing My Religion.

Losing My Religion degli REM o R.E.M. come dir si voglia qui su R101, canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi, in particolar modo un amico al 331 80 90 101. Fate lo stesso, ogni ora sempre diversa, l'importante è che magari la canzone sia una di quelle che vi ricorda un aneddoto in particolare che non si senta spesso in radio. Siamo arrivati a quel momento dove io vado a spoilerare quelle che sono state le mie impressioni di Adam Levine. Allora, ieri concerto dei Maroon 5, noi R101 Radio Partner, io ieri anche in onda ho ammesso che Adam Levine, se io insomma avessi altri gusti sessualmente parlando, ragazzi, proprio, cioè, fa paura, è di una bellezza disarmante, ma sia fisicamente che di viso, cioè, lo guardi da uomo, un po' ti vergogni, cioè vorresti andare in un angolino e dire... Resto lì e non mi muovo fin quando lui non si rimette almeno una felpa con quattro strati. Perché una volta che si toglie la maglia, perché lui sa di essere figo, con 180 tatuaggi poi, cioè senti le urla incredibili da parte di donne e chiaramente anche uomini che comunque ieri hanno avuto modo di vederlo sul palco. Ma, perché c'è un ma, bono quanto volete, ma la vocina. Ah, non è falsetto quello lì quando canta. Lui, non posso imitarlo io perché sennò un attimo fare voice shaming e non voglio cadere in questo tranello. Ma mi ha ricordato in particolar modo un personaggio. Sapete chi? Pingu. Sentiamo? Questa vocina qui che arriva. Ha la voce così Adam Levine, ragazzi. Quando ieri salutava gli amici a Milano e... tirato fuori qualche parolina in italiano, siamo rimasti tutti un po' così, perché vedi sta statua pazzesca e poi questa vocina un po' così esile. Allora lo dico con un'invidia che non finisce più, cioè attenzione, lo dico scherzando e con grande ammirazione, però quella è stata una rivincita. Cioè per noi che eravamo lì, ci guardavamo comunque il ventre e dicevamo ragazzi, ok, è a un six pack pazzesco, è fisicatissimo, ma ha la vocina. E su questa cosa eravamo lì ringalluzziti che continuavamo a fare spallucce tra uomini medi, molto medi. Va bene, per chi c'è stato sa di cosa sto parlando, per tutti gli altri abbiamo spiegato e riso un po' insieme a voi. C'è Lady Gaga con Bruno Mars.

da lunedì al venerdì, presenti da mezzogiorno alle 14 in radio, in streaming sul nostro sito via app, quella di R101 da scaricare, ma anche in TV qualora vogliate guardarci. Siamo sul canale 67, quindi se siete a casa magari con il ventilatore o l'aria climatizzata, mi raccomando, belli plazzati, come direbbe il Musazzi, insomma, e ci guardate. Parlo al plurale, ma fondamentalmente oggi sono da solo, perché il Musazzi, l'abbiamo detto, è sull'isola di Hokkaido, mentre Sabri Bambi è a casa a Fona. Povera, rimettiti presto, amica mia, che lunedì ti voglio qui presente nuovamente con Procediamo e con noi, con i Bonazzi. Claudio Randone in regia, la nostra musica, quella di R101, e tra un po' un momento che vi piace un sacco, che vi trasforma in vocalist della quotidianità.

0: qui su R101, le 13 e 5 minuti. Da qualche settimana a questa parte, nei Bonazzi, abbiamo preso un'abitudine che vi mette nella condizione di diventare vocalist della quotidianità. Lo spiego per chi magari oggi sentisse per la prima volta questa rubrica. Noi vi chiediamo praticamente di parlare, urlare, cantare un po' come facevano i vocalist durante le vostre nostre serate in discoteca, con quel fare... Con le sillabe allungate, con le vocali tipo un po' così, dicendo cose talvolta senza senso, ma con un entusiasmo come se stessero praticamente prendendo la presidenza americana. Ok, perché vi facciamo fare questa cosa? Perché siamo a ridosso del weekend, quindi il mondo dei locali un po' ci appartiene, anche secondo la forma mentis, i ricordi, le abitudini, e un po' perché il venerdì ci si sfoga ed è giusto, insomma, dare largo spazio a chi ha voglia di dire le peggio cose al datore di lavoro, al fidanzato che li ha fatte arrabbiare, che so io, ai vostri genitori, ai figli, che talvolta ci fanno anche un po' arrabbiare e così via. Ma dovete farlo con fare da vocalist, quindi sulla base giusta, che può essere anche bla bla bla di Gigi D'Agostino, voi dovete parlare e urlare da vocalist andandovi a sfogare di quella che è stata la vostra settimana. Quindi uniamo da una parte la voglia di dance e dall'altra la voglia di mandare a quel paese qualcuno, ok? Il meccanismo lo conoscete, e se magari non lo conoscevate prima, spero di averlo spiegato nel migliore dei modi. Però abbiamo già un esempio, no? Sentiamo.
1: Capisci che è la radio giusta quando tua figlia in macchina canta R101 e da lì si capisce tutto.
0: Però se la figlia avesse detto: mamma, stiamo ascoltando R101, perché dovete farlo da vocalist? Va bene. 331 80 90 101, vogliamo la vostra voce, vogliamo...

0: Su R101 alle 13:12, come ogni venerdì da qualche settimana a questa parte, vi mettiamo nella condizione di diventare vocalist per un giorno. Quindi parlando e cantando come vocalist, ma raccontandoci quella che è la vostra quotidianità, magari attraverso lo sfogo di quella che è stata una settimana dura. Sentiamo.
1: Buonazzi, sto ascoltando Radio 101 mentre mangio l'anguria. Buonazzi!
0: Sì!
1: Se volete ve la canto. Buon vento a chi oggi partirà.
0: Vedi anche cantante.
1: E vaffanculo a chi ancora non ritornerà.
0: Lo spirito è questo. Urlare, cantare, sfogarsi contro qualcosa o qualcuno. Brava!
1: Il caldo non lo sopporto più. Ce l'ho con lui quando è che va in vacanza.
0: Vedi, qua c'è anche un acuto, un qualcosa comunque di volatile. Bravi, bravi, poi!
1: Benvenuti da Ivana da Napoli.
0: Vai, Ivana!
1: È venerdì, stanno finendo le rotture di Maroni.
0: Da Napoli e dice Maroni, pensate che di solito è un termine molto più nordico. Io, per esempio, in tutta la mia vita, quando sono cresciuto a Napoli, insomma, non l'ho mai utilizzata, l'ho scoperta qua. Va bene, allora vi voglio ancora più tamarri, ok? Secondo me potete farcela, non ho sentito uomini, la cosa mi dispiace. Voglio qualche uomo che sente di essere vocalist inside. E allora al 331 80 90 101 sfogatevi, urlate come vocalist in questa quotidianità di R101.

0: Momento sulle manche, quello dove vi chiamiamo a fare i vocalist della vita quotidiana, sfogandovi magari contro qualcosa o contro qualcuno o contro semplicemente una settimana un po' pesante. Sentiamone uno!
1: Caldi, questo caldo, e allora rompete il bellino e sentite R101, Marco da Genova, 59 anni.
0: Bravo Marco, ha fatto anche la carta d'identità alla fine dove ci ha raccontato anche della sua età. Tutti se la stanno prendendo col caldo, effettivamente ragazzi c'è l'umidità al 182%, quindi me ne rendo conto. Dopo, altri messaggi sempre di voi che vi trasformate in vocalist della quotidianità al 331 80 90 101.

0: Vieni! Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
22: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
21: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sei tu di Neck qui su R101 alle 13:26 minuti in questa puntata del venerdì dei Bonazzi di R101, che siete voi, mi piace sempre ricordarlo, insomma, anche un po' per togliermi dagli imbarazzi. Voi invece l'imbarazzo non lo conoscete, perché state continuando con quella che è un po' la nostra rubrica del fine settimana, vale a dire dove vi trasformate un po' in vocalist della quotidianità, raccontandoci non tanto quello che state facendo, ma le persone o le cose con cui vorreste prendervela per sfogarvi di una settimana un po' pesante. Che è?
1: Benvenuto, già che tu sei come me,
0: come?
1: Che fa il turno del pomeriggio con 40 gradi
0: sì.
1: fuori e 50 in azienda perché lavori la gomma a caldo,
0: ma
1: sei dei nostri, vai con Geppo Dance, turno del pomeriggio,
0: Ma è legale sta cosa che lavorano la gomma a caldo, ragazzi, c'è un caldo allucinante, voi siete degli eroi secondo me, cioè gli eroi non sono quelli che mettono i pantaloncini in licra, cioè sono quelli che appunto fanno lavori usuranti del genere.
2: Ragazzi, un saluto a quella cesta della mia responsabile,
0: okay,
2: che per due settimane non la vedrò, siamo arrivati al cielo!
0: Alziamo le mani al cielo contro i responsabili che appunto non sopportiamo.
2: Un saluto a tutte le mamme d'Italia. Sulle mani, dai, che ci aspetta una settimana bellissima.
0: Perché?
2: Finirà la scuola dell'infanzia, la scuola elementare è già finita e quindi ci toccherà tenere i bambini tutti a casa fino ai primi di settembre. Viva l'esaurimento! Ciao mamme, ciao a tutti!
0: Devo dire che io, non essendo genitore, amo particolarmente però i genitori che non hanno quell'atteggiamento legato solo ai figli, insomma, la cosa più bella del mondo sarebbe bello stare con loro 24 ore su 24. No! Sono quelli che quando finisce la scuola dicono non so come arriverò a settembre. E io per questo vi amo, perché siete sinceri ed è una cosa che apprezzo tanto tanto. Dai, state con noi su R101, questa è Havana, lei Camila Cabello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Senza una stupida storia di Achille Lauro qui su R101. Facciamo ancora un giro di voi che vi state sfogando, ma con atteggiamento tamarro da vocalist. Cosa che ci piace in questa rubrica, che di solito sfoggiamo a piene mani, e anzi con le mani in alto. Venerdì, sentiamo voi!
1: Tutti a tempo! Voi. Quei genitori con figli adolescenti, ehi, che pretendono di avere tutti i giorni taxi a disposizione, sì, e bancomat illimitato. E via!
0: Sulle mani, anche in questo caso, mi sa che comunque si sentiva dalla voce che era un po' arcigna la situazione. Poi!
2: Va da quel paese, quella persona che ha preso una donna dell'agenzia perché c'è più lavoro, e quella donna sta tutto il tempo al telefono.
0: Oh, telefono, eh sì. Qua però mi piace quando fanno un po' i vocalist, ma con la voce bassa, perché evidentemente non si devono far sentire da qualcuno. Sapete che c'è? Sbattetevene a quel punto, fatevi.
3: Un'estate al mare.

Due complimenti. Il primo, permettetemelo, a Claudio Randone, che ha remixato il pezzo in 2 minuti e solamente per questo merita tutta la stima e gli applausi possibili, ma anche alla nostra artista che ha vocalizzato in questo modo un'estate al mare. Va bene, dai, io direi che con i messaggi legati al mondo vocalist ci siamo sfogati per questa settimana. Torneremo poi settimana prossima a farvi vocalizzare ancora un po', anche se

Io amo particolarmente, mi piace un sacco, Tame Impala & Jenny, uno di quelli che peraltro è uscito qualche mese fa in modo violentemente virale su TikTok e poi, come spesso accade negli ultimi anni, comincia a spopolare anche radiofonicamente. Si chiama Dracula, ci piace, lo ascolteremo sicuramente molto più spesso anche qui su R101.

Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
2: Scuole! Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
10: Quando la

0: dimestichezza diventa un peso. Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: giorno e anche noi abbiamo preso provvedimenti qui su R101, perché la canzone che ti fa stare bene diventa la canzone estiva che vi fa stare bene, e potete chiederla attraverso un messaggio al 331 80 90 101. L'importante è che abbia quel taglio lì, festoso, fresco, insomma, tipico dell'estate. Sentiamo chi c'è e cosa ha scelto.
1: Sono Sergio dalla Calabria. La canzone che oggi mi fa stare bene è Maracaibo di Lu Colombo.
0: È una questione proprio legata anche un po' al mondo del trenino, della festa, e credo che Maracaibo, insomma, sfondi una porta aperta in tal senso. Se siete a casa, fate un trenino, dedicatelo ad R101. Lu Colombo!

pseudonimo di Maria Luisa Colombo. Sono andato adesso a leggerlo su Google perché onestamente non lo sapevo, non voglio fare il figo, dico la verità. Maracaibo, forse uno dei pezzi emblematici legati a quello che è il mondo della festa, uno dei dischi anni 80 più famosi in assoluto. Tra l'altro sono andato anche un po' a googolare per capire quanti anni avesse oggi Lu Colombo. 73 anni, solo che è già da diverso tempo che si è ritirata e non fa parte di quel parterre, se vogliamo, di personaggi che continuano a campare facendo serate, non che non sia un vanto, anzi fate benissimo, nei paesi, nelle sagre, notti bianche. Io non l'ho mai incrociata, ma magari in qualche evento del genere dove ho avuto modo di presentare, mi piacerebbe. Cioè un live di Maracaibo dal vivo di Lu Colombo da qualche parte, magari potrà accadere. Va bene, questa era la canzone che ti fa stare bene, quella estiva. Quindi se vi va di chiederne altre durante ogni ora, basta mandare un messaggio al 331 80 90 101. Ora Can't Hold Us.

Atomatici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, per andare a chiudere questa settimana intera dei Bonazzi di R101, capitanata da Sabri Bambi, che oggi non c'è perché Afone è a casa, ma tornerà la stragrande lunedì, e da me, Fabio De Vivo. Io a voi tutti auguro un weekend incredibile, fatto di cose pazzesche, che poi andremo a raccontarci lunedì quando torneremo qui su R101 a mezzogiorno. Saluto e ringrazio Claudio Randone in regia, la Bussolati, che oggi non è presente ma in un certo qual modo era con noi. Non si vede, fallo vedere meglio il materassino che si muove tipo fantasma, sentiamo. Per tutti quelli che sono sul 67 c'è un materassino che si muove alle mie spalle, ma per fortuna a debita distanza. Va bene, noi ce ne andiamo via, arriva il Good Times, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Venezuela, corsa contro il tempo per i 50.000 dispersi del terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Dopo 36 ore dalle scosse è stata estratta viva dalle macerie una donna. Si scava a mani nude. Il bilancio provvisorio è di 235 morti, tra cui un cittadino italo-venezuelano, oltre 4.000 i feriti. L'ONU, stanno arrivando 1.000 soccorritori da tutto il mondo. Prime incursioni in Libano condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Due raid aerei hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatie, nel sud del paese dei Cedri. L'IDF non si ritira, avverte il primo ministro Netanyahu. L'Iran chiede agli Stati Uniti di contenere Israele. Nessuna minaccia sarà tollerata. Al Quirinale la cerimonia in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Nel suo intervento il presidente Mattarella ha sottolineato anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Contro le droghe serve uno sforzo corale pubblico-privato. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti si è costituito in carcere. Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica, ha detto, sono pronto, poi lo sfogo, il mio precedente è pericoloso. Il caldo record continua a sferzare l'Italia e l'Europa. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. In Francia, rinviato il Pride di domani a Parigi. Temperature roventi anche in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda e Spagna. Calcio, il mondiale riparte con altre partite della fase A gironi. Il programma si apre alle 21 con la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I. Alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Nella notte si conosceranno gli esiti di altri due gironi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Amici del Good Times, buon pomeriggio a tutti, buon venerdì 26 di giugno, buongiorno a Marco Santini di fronte a me,
1: buongiorno.
0: Paride in regia, la Toniolo con voi fino alle ore 16 ad
1: buongiorno.
0: Accompagnarvi in questo weekend.
1: Andiamo
0: che sta
1: a chiudere
0: arrivando.
1: La settimana, amici, in bellezza, in questo insomma lungo weekend, caldo, caldissimo. Con la nostra freschezza, la nostra musica, le nostre polemiche, anche oggi insomma, le nostre domande, 3318090101, questo è il numero, come sempre lo ricordiamo, soprattutto se siete nuovi ascoltatori, memorizzatevelo, vi dà la possibilità appunto di partecipare ogni giorno.
0: Siamo anche in TV, visto che abbiamo un bellissimo canale 67, un bellissimo studio, tutto in modalità summer, come le nostre canzoni ovviamente, come questa che sta arrivando, Pedro Capò.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Si chiama Calma. È bello l'elenco che fa, no? Sul finale li cita tutti: Pedro Capò, Farruko, Alicia Keys. Alicia, anzi, dice solo. Poi cita qualcun altro, però non si capisce. Mario Diego.
2: Saranno amici suoi.
1: Vabbè, saranno anche fatti suoi. Chi è?
3: Che caldazza. Melita in costume.
2: È un top, è un top sportivo per andare in palestra.
1: La voce della verità, amici. Siete voi.
2: Mi ha insomma detto che ho un top un po' troppo corto, ma in realtà è proprio il top della palestra. Fa caldo, sono 82 gradi.
1: No, ti diffido. Attenzione, scatta la denuncia.
2: È vero.
1: Ti denuncio perché io non ho utilizzato quelle parole. Non ho detto che il tuo top è corto. Ho detto che secondo me è un pochino troppo sportivo, ma cioè per...
2: Vabbè, sportivo, siamo il 18 agosto, fa caldo. Bene, allora, visto che alle 15...
1: Non è corto. Sportivo.
2: Beh, no, infatti è normale. Visto che alle ore 15 arriverà la nostra polemica...
1: Dipende, magari oggi no.
2: Oggi no.
1: Non si sa niente, amici.
2: Però andremo a Bari, ho deciso io. Porteremo a Bari. Ah. A Bari, dove è successa una cosa un po' particolare che a me fa molto ridere. Però ne parleremo, insomma, tra un'oretta. E quindi, visto che parleremo, insomma, di cose che succedono in... Stai calmo, Santino. Succedono nella propria città.
1: Poi vi racconto, però, amici, dovete capire. Questi retroscena meravigliosi.
2: Io del Good Times voglio chiedere ai nostri amici qual è il posto a cui siete più affezionati nel vostro paese. C'è un posto in cui magari andavate quando eravate piccoli, dietro la chiesa, al bar, in un posto segreto? Ecco, 331-8090-101.
1: Cioè, il posto, quel posto lì proprio dove... Sì. Però diciamo più che io affezionato, Marco, è un posto dove...
2: Stai calmo.
1: Capito? Di solito mando gli altri,
2: Santini,
1: in quel posto lì. No, se
2: sono
1: vuoi te lo
2: 14.09,
1: dico.
2: Stai calmo.
1: Tu mi fai una domanda e io ti devo rispondere, scusa.
2: Voglio saperlo dai nostri ascoltatori.
1: Ah, okay,
2: 331-8090-101, ragazzi. Un posto che avete davvero nel cuore della vostra città, del vostro paese. Semplice. Intanto ci sono loro, Olly e Giuli, questa domenica.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Enjoy the music. 101.

0: R101, l'estate che suona ovviamente con queste canzoni meravigliose, tutti voi lì fuori al 331 80 90 101, e noi vi sottoponiamo appunto temi, domande, notizie che poi diventano le nostre polemiche. Oggi vi porteremo, se non ricordo male, Meli, a Bari Vecchia.
1: A Bari, sì.
0: A Bari Vecchia, perché la notizia arriva da lì, ma iniziamo a sentire voi a proposito di...
1: di posti del cuore, posti della vostra città che avete davvero nel cuore, che vi fanno stare bene.
2: Ciao Marco Melita, il posto nel mio paese in cui sono più affezionato è un giardinetto con un bel monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. A 16-17 anni, uscite dalla discoteca, alle 2 di notte, si mangiava il panino pazzo, che era un panino fatto con il pasto della pizza, tutti insieme lì, e poi finita la serata si andava a casa. Bellissimo, il giardinetto di monumento.
1: Qualcuno scrive: sicuramente il campo sportivo del mio paese, tante estati passate lì a cuocere.
3: Allora, il posto mio del cuore quando torno a Torino è la piazzetta in cui, o dove andavo a comprare i giornaletti della Disney usati quando avevo soltanto 10-12 anni. Manco lì da molto, non c'è neanche più l'edicoletta dei giornalini usati, però è rimasto il mio posto del cuore. Quando vado a Torino passo a vedere questa piazzetta, che è poi Piazza Montanari a Torino.
1: Anche qualcun altro dice: di sicuro la piazza del mio paese, quello della chiesa. E qualcun altro dice: un piccolo parco con un laghetto e tanti tanti animali.
0: Va bene, i posti del cuore del vostro paese, della vostra città, raccontateceli. 331 80 90 101, 101.

0: Safe, Mike Smith, qui su R101, i vostri posti del cuore, quelli che proprio avete dentro. Sentiamo, vai pari.
1: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Il mio posto del cuore si trova in Toscana ed è il Dinamo Camp, dove per ben 7 volte ho avuto l'onore di fare il volontario con i bimbi.
2: Bravo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Young, Light My Fire su R101, le 14.28, questa è R101, il Good Times è sempre con voi fino alle ore 16, e visto che alle 15 tra mezz'ora ci sarà la nostra immancabile polemica, vi porteremo a Bari, dove è successa insomma una cosa un po' particolare. Vi abbiamo chiesto in questa prima ora qual è il posto a cui siete più affezionati, parlando della vostra città, del vostro paese.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Cremona.
2: Ciao.
1: Io abitavo in un paesino attaccato a Cremona, 4 anime, dove c'erano anche le scuole che facevi l'asilo e le elementari. Quando passo di lì mi viene in mente i bei tempi, quando non c'era il telefono, non scorazzavi per le strade, lì in mezzo ai campi. E veramente, mi viene veramente un magone. Ciao a tutti.
0: Povero, cioè gli abbiamo fatto tornare un po' di tristezza.
2: Sì, non piangere però, ecco, stai su che la vita è bella e insomma, anche se il mondo va avanti, non sempre è così tutto bello, però non cioè, dai.
3: Ciao, sono Ciao. Giuseppe da Nettuno. Il mio posto del cuore è San Basilio a Roma, il quartiere di Roma. Anche se viene considerato un quartiere poco raccomandabile adesso, per me, fino a che ci ho vissuto, era il mio posto del cuore.
0: Il suo posto del cuore?
2: San Basilio.
4: Ragazzi, buongiorno. Il mio posto del cuore è Tortoreto. Tortoreto Alta e Tortoreto Lido. Abruzzo, il paesino più bello del mondo. Carne fantastica, mare bellissimo.
2: Non ho capito, cos'è che ha detto?
0: Tortoreto.
2: Carne fantastica.
0: Sì.
2: Ah, ok. No,
0: Sì.
2: Bene,
0: parlava di cibo, di ristoranti.
2: Segniamolo e segniamo tutti questi vostri posti del cuore. Voi, se volete segnalarceli, 331-8090-101. Ovviamente c'è anche la nostra musica, che non manca mai. Che coppie, ragazzi, una volta, adesso non più.
0: Sono rimasti
2: amici, però.
0: Amici.
2: Elodie e Marrakesh.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, su R101, le 14:35. Tutti voi che al 331-8090-101 ci state raccontando quali sono i vostri posti del cuore parlando della propria città, del proprio paese.
1: Io volevo segnalarvi il mio posto del cuore e non solo, sono di Lodi e si chiama Biarda Ferrari, è una via lungo l'Adda dove a 20 anni, ma anche a 17-18, si andava a fare l'amore.
0: Oh.
1: Ah, il mio posto del cuore.
0: Che meraviglia.
1: Ciao R101.
0: Io dietro la chiesa del mio paese, davo i primi baci.
2: Interessante, io ho segnato, Piarda Ferrari, ma

0: fatto.
1: Ma
0: voi
1: chi lo conosce? Ero sempre a Formentera.
0: Le prove, qui ci vogliono le prove.
1: Partivo
0: le prove
1: a giugno e poi tornavo dopo 3-4 mesi.
0: E spendevi tutto, tra l'altro.
1: Infatti, per quello sono povera.
0: Certo, me l'hai raccontato tante volte. Un sacco di ero ricchissima. E poi spendevo tutto.
1: Così che si fa, Santini. Così che si fa. Come fai tu?
0: Sì. Enjoy the music. 101. Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.

0: Samurai J, la nuova Flamenco Paranoia qui su R101 e tutti voi che ci state raccontando i posti del cuore.
1: Ciao, sono Patrizia, io ho due posti del cuore, uno è Salò e l'altro è Molveno, sono due laghi in mezzo alla montagna, mi sento a casa.
0: Lei si sente a casa, vedo, vedi, in mezzo alla natura.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
6: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!

0: finisco io.
1: Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi.
3: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
12: anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
16: No!
17: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Goo Goo Dolls su R101, la canzone che ci fa stare bene. E le vostre canzoni estive, che se vi va potete continuare a segnalarci anche adesso, 331 80 90 101, perché questo spazio, lo ricordiamo, c'è sempre ogni ora.
1: Ragazzi, tra pochissimo arriverà la nostra polemica, ma noi abbiamo sentito insomma tutti i vostri vocali dove ci avete raccontato i vostri posti del cuore.
2: Sono Dania da Ancona, il mio posto del cuore è Vieste, sia per il mare e sia perché è il luogo dove mio marito mi ha chiesto di sposarlo.
1: Quella, posto romantico, romantico.
0: Vieste, meravigliosa. Va bene, tra poco la polemica, amici, andiamo a Bari, pronti anche voi a partecipare come sempre al 331 80 90 101. Ne sentiremo delle belle, intanto la musica, Pink.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: Enjoy.

0: Times, siamo sempre
1: eccoci
0: qui, Marco e Melita, e come sempre alle ore 15 puntuali, immancabile c'è la nostra polemica.
1: Oggi vi portiamo, amici, a Bari Vecchia, da dove arriva la notizia di oggi. Una notizia, sì, diciamo, di cronaca locale, in qualche modo, se vogliamo, che noi espandiamo alla nazione, che sicuramente, insomma, vi dividerà, perché qui, diciamo, c'è di mezzo un po' l'aspetto religioso, ma anche l'aspetto della socialità, di fare feste. Insomma, adesso tra un attimo capirete tutto quanto. Pronti a partecipare al 331 80 90 101.
0: La polemica è già scoppiata sui social, ma ve ne parleremo tra pochissimo. Intanto continuiamo con la nostra musica. Ci sono loro, Maroon 5.

0: Maroon 5 su R101, lo possiamo dire, potete andare sul nostro, sulla nostra pagina Instagram, come vedete, insomma, noi siamo la radio ufficiale della data italiana dei Maroon 5 ed eravamo proprio lì ieri sera. Meraviglioso, Adam, bellissimo.
1: Ma è bellissimo, amici.
0: Farei
1: anche
0: una polemica perché io non c'ero, purtroppo, vabbè, pazienza.
1: Aia. Andiamo invece a Bari, amici, da dove arriva la notizia di oggi, che va a chiudere la nostra settimana di polemiche. Vai,
0: balli di gruppo, canti e consumazioni di cibo e bevande lungo le scalinate di uno dei simboli religiosi e artistici della città. Il sagrato della cattedrale di Bari diventa per una sera una balera e anche una tavola calda a cielo aperto. Fa scoppiare ovviamente tutto ciò la polemica, perché questo nasce dalla classica vigilia di San Giovanni, che come ogni anno viene celebrata tra i vicoli del centro storico, con la degustazione di piatti tipici, bicchieri di vino, ma quest'anno però avrebbe un po' superato il limite, perché c'è questo video diventato virale dove si notano diversi signori, insomma, che ballano sul sagrato, sulle note di Saracino, con tanto di DJ e console in sottofondo. Nulla di male, ma sui social ci si interroga però sul decoro e anche sul rispetto nei confronti dei monumenti della città e anche sui luoghi di simbolo, insomma, della religione. E ovviamente le polemiche sono state tantissime.
1: Amici, questo è il tema di oggi. Cos'è? È partita l'orchestrina. È il tema di oggi, cioè, insomma, il sacro e il profano che si uniscono, si mescolano tra di loro. Che ne pensate, amici? E da che parte state?
0: Ho visto,
1: insomma,
0: anche tante signore di una certa età ballare a questa festa, proprio gli stessi poi che probabilmente andranno, insomma, all'interno della chiesa.
1: Erano fuori, giusto?
0: Erano fuori, non so, però c'era la musica a tutto volume, gente che bevazzava, così, mangiava. Insomma, un po' troppo esagerato, ecco, secondo me.
1: Io non lo so, amici, non lo so, devo un attimo pensarci, perché
0: cerca di immedesimarti.
1: Sì, mi immedesimo, no, assolutamente no, già non andrei, cioè, però per dire, nel senso, se proprio è, non lo so, non mi sembra così grave, ecco, non è, anzi, avercene di situazioni così, no? Nelle piazze, vicino alle chiese, con tutto quello che succede, con quello che c'è in giro, che c'è intorno.
0: E voi che cosa ne pensate? Lo vogliamo sapere, quindi alziamo la Claire delle nostre polemiche, facciamo entrare
1: gli orchestrine di liscio.
0: Esatto.
1: I DJ.
0: Tutti voi, sì, anche il vino.
1: I mangiafuoco.
0: La degustazione, insomma, di vari cibi vari. 331 80 90 101. 101.

0: Alex Warren, R101, le 15:12 ed è partita ovviamente la nostra polemica. Vi abbiamo portato a Bari, dove ci sono un sacco di balli di gruppo, canti e consumazioni di cibo e bevande lungo le scalinate di uno dei simboli più importanti della città, il sagrato della cattedrale, facendo ovviamente scoppiare una grandissima polemica. C'è anche un gran DJ, tanta musica e tante persone, insomma, che ballano e cantano.
1: Aia, 331 80 90 101, che ne pensate voi e da che parte state? Cominciamo, vai.
2: Allora, io non sono bigotta, e però diciamo che apprezzo quando nelle chiese o in taluni posti, insomma, si vada vestiti in un certo modo, ci si comporta in un certo modo. Quindi se questa usanza di ballare sul sagrato della chiesa si facesse tutti i giorni, perché magari c'è un locale nelle vicinanze, allora ti direi cavolo, non è proprio il posto più indicato. Ma se si fa una volta l'anno in occasione di una festa come la vigilia della festa di San Giovanni, a questo punto secondo me, insomma, non c'è nulla di male, ecco.
1: Non c'è nulla di male, una volta all'anno fanno festa, c'è la musica.
0: Ma ci sono state tante polemiche da parte degli utenti e non solo, anche dei cittadini.
3: Cara Melita, non ci vedo niente di male, perché poi se tu guardi su Instagram c'è anche un prete, se mi sembra portoghese, che va in giro a far serate da DJ, dove mischia la musica normale e la musica sacra. Filippo da Pavia.
0: Ma non a Bari. Non a Bari.
1: Dice, comunque c'è il prete che fa queste cose, e quindi ci può stare questo gemellaggio, no, tra il mondo della notte e la religione. Sì, anche se serve per avvicinare, però qui il caso è diverso, insomma.
0: È diverso, sì, insomma, si tratta, insomma, di una cattedrale molto importante. Continua la nostra polemica qui su R101, sempre senza censure. 331 80 90 101.

0: Swift su R101 Palite e la nostra polemica si balla e si mangia sul sagrato della cattedrale a Bari.
1: Secondo me si è divertito anche il nostro signore.
2: Quale? Cioè, quale signore?
0: Ma Santini, quale signore?
2: Ah, quello
0: che
2: quello
0: sta...
2: della chiesa, quello certo. In chiesa. Ah, ok, ok. Vabbè, amici, continua la nostra polemica.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden ticket.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: R101 è anche una radio social.
0: Siamo dappertutto, Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
2: Siamo ovunque.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Sofì,

0: quanto sa di felicità.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
0: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
4: Team Battiti Live!
0: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Al mattino tempo soleggiato in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eros Ramazzotti parla con me qui su R101 15:26. Come sempre nel Good Times è partita la nostra polemica. Stiamo parlando di balli di gruppo, canti, consumazione di cibo e bevande lungo le scalinate di uno dei simboli religiosi artistici della città di Bari. Parliamo del sagrato della cattedrale, che diventa per una sera una balera, una tavola calda a cielo aperto, ma tanti purtroppo utenti e non solo hanno polemizzato, perché insomma è un luogo simbolo di religione e devozione.
1: Qualcuno ha scritto in questo video, sotto al video: è questo il turismo che vogliamo? Devo dire, amici, anzi ve lo dico dopo, però ho dato un'occhiata al video e mi sono fatto un'idea un po' più concreta. Prima ho dato, diciamo, un po' con leggerezza, no, la mia opinione. Ora ho cambiato nettamente la mia idea, ma ve la dico tra un attimo perché siete più importanti voi, voglio sentire voi. Vai.
2: Io penso che in qualche occasione speciale si possa fare. D'altra parte anche qui a Milano in Piazza Duomo ne fanno di feste musicali, concerti, e di sicuro non si mettono seduti su delle sedie tutti composti quando ascoltano i concerti qua in Piazza Duomo.
1: È un pochino diverso, cioè quello che dici è vero ma in parte.
3: Ciao a tutti, Filippo. Sarebbe da capire chi è che ha fatto questa polemica, se sui social la gente che non è del posto o la gente che è del posto, perché lì è da capire, se no, altrimenti dovrebbero andare a lamentarsi in comune col sindaco che permette di fare queste feste. Secondo me non c'è niente di male, assolutamente, anzi avercene di feste in giro per i paesi, visto che sono sempre morti, non si organizza mai niente e i ragazzi non hanno mai niente da fare.
1: L'unica che può sapere queste cose è Melita.
0: Perché?
1: Cioè, se la denuncia, cioè se la polemica l'hanno fatta i cittadini,
0: tutti sia sui social,
1: tutti,
0: sia i cittadini,
1: tutti,
0: gente interna, esterna, tutti.
4: Io non ci trovo niente di male, sempre se si sono divertiti, hanno fatto festa, perché comunque ricordatevi che anche Gesù Cristo amava ad andare alle feste, era stata la nozze di Cana, lo invitavano alle feste di matrimonio, eccetera, quindi perché no? Gesù non ha detto siate tristi per sempre.
1: Ecco. Quindi,
0: io voglio sapere come fa a sapere queste cose.
1: Beh, avrà studiato la religione, quindi sa quello che dice la signora. No, la mia idea.
0: Andava alle feste, ai matrimoni?
1: Sì, probabilmente sì. La mia idea, però, attenzione, amici, io dico no. Dico no, no, no.
0: Ma sei d'accordo con me?
1: Che
0: non si fanno queste cose.
1: Sì, non si fanno. Non si fanno perché il sagrato, tu mi insegni, fa parte ancora, diciamo, di quello che è la struttura della chiesa,
0: sì,
1: giusto, no?
0: Sì.
1: Cioè siamo appena oltre la porta d'ingresso, quindi è ancora luogo sacro.
0: Eh sì.
1: A Milano, in Duomo, ma in tante altre città, quando ci sono degli eventi, se ci fate caso,
0: sono
1: mi collego
0: fuori
1: al messaggio dell'amica di prima, vengono messe delle transenne che non danno la possibilità alle persone che
0: entrare,
1: sono lì per un concerto, di mettere piede sul sagrato.
0: Bravo.
1: Perché altrimenti potrebbe succedere qualunque cosa.
0: Bravo.
1: Anche ballare, però ragazzi, sono luoghi sacri e quindi io dico no a questa cosa qui. Cioè,
0: ma continuiamo
1: categorico
0: a sentire voi tra pochissimo, sempre al 331 8090 101. Passa.

0: Ciamusi R101, la polemica di oggi. Siamo a Bari Vecchia, dove c'è una festa davanti al sagrato della chiesa. C'è un video che finisce sui social e la gente che commenta dice: ragazzi, queste cose non si possono fare. Balli, musica, gente che mangia. Insomma, è pur sempre un luogo sacro, è il sagrato. Non è che siamo giù dal sagrato, siamo sopra, dentro al sagrato. Quindi, insomma, tanti dicono quella roba non si può fare.
1: Gente con, insomma, alcolici, cibo ovunque, sentiamo voi.
2: Per me non ci sta niente di strano, perché se ragioniamo così, sono davanti al sagrato, dobbiamo eliminare il concerto del 1° maggio a Roma, che sta fuori la chiesa di San Giovanni, dobbiamo eliminare tutti i concerti che fanno a Napoli, piazza Plebisciti, che sta proprio davanti al sagrato della chiesa di San Paolo, per non dire poi il concerto di Natale che fanno nel Vaticano. Per me, se si festeggia e non ci sta cattiveria, malizia, roba varia, si può fare tranquillamente.
0: Ma dice, se non c'è cattiveria, se c'è felicità e allegria,

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Desiderio R101, la polemica di oggi. Siamo a Bari Vecchia, festa sul sagrato della chiesa. C'è un video, solo la gente si lamenta, non si può fare quella roba lì, vai.
1: Non c'è mica niente di male, un po' di musica e divertirsi un po' davanti alla chiesa. Di sicuro sarà venuto anche fuori il prete a farsi quattro salti.
2: Ah, dici?
0: Ma
3: il pomeriggio da noi è solo good times. R101.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa.

0: Odini deliziosa, un sapore che ti puglia.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
14: Grandi Scuole!
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: La freschezza, ragazzi, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni al 331 80 90 101, quelle dell'estate chiaramente, visto che siamo al 26 di giugno, segnalatecele, continuate, fatelo sempre, ogni giorno, ogni ora, H24.
1: Potete andare anche sul nostro sito r101.it, dove trovate una bella sezione con 101 suggerimenti tutti estivi che possono fare proprio al caso vostro e portarvi indietro con la memoria, no?
0: Allora, chiudiamo la polemica di oggi. Oggi proprio direi che, insomma, chiudiamola definitivamente, chiudiamo la settimana proprio, no? Siamo andati a Bari Vecchia, la polemica di queste donne, uomini che fanno festa sul sagrato della chiesa, musica, balli, gente che mangia, gente che salta e che ride, no? Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate voi e da che parte state, no? La maggioranza, Meli,
1: ha detto non c'è nulla di male.
0: Non c'è nulla di
1: niente,
0: male, non c'è nulla di male.
1: Questa volta hanno vinto i nostri ascoltatori, hai visto?
0: Io però ho cambiato idea.
1: Di nuovo?
0: Sì, sì,
1: ma la terza volta?
0: Cambiare idea è simbolo e segno di intelligenza. Quindi io sto con i miei ascoltatori. Sto con voi. Perché do i colpi per enfatizzare. Quindi io sto con quelli che dicono che, insomma, dai, non c'è niente da fare.
1: Non c'è niente da fare, non c'è nulla di male.
0: Ci sta,
1: chi usa la nostra polemica torna come sempre lunedì, sempre qui su R101. Ma nel frattempo c'è la musica. Lewis Capaldi, sentite qua.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Mama Cabana qui su R101. Ragazzi, è finito il Good Times, ci dobbiamo salutare, ma ovviamente torniamo sempre lunedì ore 14.
1: Marco e Melita, Palinde in regia, passate un buon weekend e ovviamente buona estate a tutti. Vi lasciamo con la zia Manu, ciao! Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il terremoto piega il Venezuela. Il bilancio provvisorio recita 589 morti e 2980 feriti. È corsa contro il tempo per cercare di salvare i circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. Dall'Italia in arrivo un team di 41 vigili del fuoco. Bombardamenti di Israele sul Libano. Stamattina due aerei hanno colpito i dintorni di Nabatieh, nel sud del paese, violando il cessate il fuoco entrato in vigore sabato. Il premier Netanyahu nega il ritiro dalle zone occupate. L'esercito non se ne va. In Crimea, le autorità della regione annessa dal 2014 dalla Federazione Russa hanno dichiarato lo stato d'emergenza a causa dei pesanti raid ucraini delle ultime settimane. Esplosioni si sono verificate stamattina sul ponte di Kerch, che collega la penisola alla Russia, chiuso al traffico. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Così Mattarella, intervenuto alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Condannato in via definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, Mauro Moretti si è costituito ieri sera nel carcere di Orvieto. Accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager di Ferrovie prima di entrare in prigione. Nell'incidente di 17 anni fa morirono 32 persone. Ai mondiali di calcio, sfida tra stelle alle 21 ore italiane. In campo la Norvegia di Haaland e la Francia di Mbappé. In programma anche Senegal-Iraq. Nella notte invece Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. All'alba Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Bene, un abbraccio dalla vostra zia Manu, benvenuti, buon pomeriggio in questa diretta, l'ultima della settimana di Cari Amici, 2 minuti dopo le 16 con tutta la squadra. E che squadra, ragazzi! Federica Salvi in redazione, Davide il Ciso Cisini in regia, pronti per canzone estiva che ti fa stare bene, quelle chiacchiere che ci faranno piangiucchiare e ridere ed emozionare. La scegliete voi la musica, la scegliamo noi, come in questo caso Robin Tichy.

Cino avanti, poi a destra, poi dietro, poi a sinistra, ancora avanti, a destra, indietro, sinistra. C'è della grande voglia di leggerezza. Buon venerdì pomeriggio a tutti voi, 26 di giugno, a cari amici, con me zia Manu, R101, con Robin Tichy e Pharrell, Blurred Lines, chiacchierando. Ci è piaciuto con Federica Salvia immaginare, e anche perché tanti di voi lo stanno facendo, ci raccontate, ci scrivete al numero della diretta, che cominciano i momenti di relax, anche solo di weekend. Cioè, il venerdì oramai si porta presso le ultime ore di lavoro per i tanti che hanno una giornata lavorativa canonica che magari finisce proprio alle 17, alle 18 e poi magari si parte per un paio di giorni fuori porta o si organizzano le vacanze, quindi anche lì si va a stare in hotel, si va a stare magari a casa di amici, in una casa che sia al mare o in montagna. Parliamo di posti dove stare, ma lo facciamo andando proprio nello specifico, parlando di dove noi ci sediamo. A casa, in albergo, al ristorante, al bar, a casa di amici, nella casa vacanze, dove prendiamo posto? Vi sembrerà una cosa strana, ma adesso so che capirete che abbiamo tutti un po' lo stesso pensiero. Partiamo da qui. A casa, ognuno di voi sono sicura che ha la propria sedia per pranzare o cenare. È così? È quella. E quando qualcuno si siede al posto tuo, tu dici: scusa, cosa fai lì? Perché sei lì? La sedia, il divano, stessa cosa, il posto del divano. Vai al ristorante, ovviamente magari è un ristorante nuovo, ma tu sai già dove ti vuoi sedere, ovvero magari dando le spalle al muro ma non alla porta. Ci sono delle ragioni ben precise per cui scegliamo, sia nei nostri posti che quelli sconosciuti, di prendere quella postazione lì. Al 331 80 90 101, ho ragione? Su R101, tra poco.

Enjoy the music. 101.

0: cari amici collegati in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita di R101 con Olivia Rodrigo Drop Dead, proprio a cari amici, chiacchierando di posti che per noi fanno la differenza. Capirete in queste due ore di diretta che c'è tutta una ragione psicologica per cui scegliamo una sedia specifica a casa nostra, un posto del letto in particolare a casa nostra quando andiamo in vacanza, come in questo caso.
1: Ciao Manu, Simona da Bollate. Sì, hai super ragione. A casa siamo in quattro, ognuno al proprio posto, ecco. A sedere in cucina, come sul divano. Ti dirò di più, quando vado a dormire in trasferta, diciamo non a casa mia, occupo sempre, guardando frontalmente il letto matrimoniale, il lato sinistro del letto, quindi cerco di occupare sempre la stessa posizione del letto.
0: Quello ha sicuramente una ragione, poi se tu vuoi raccontare la tua amica fallo pure. C'è qualcuno che conosce bene la ragione, tipo Federica Salvia non dorme mai dalla parte vicina alla porta del letto perché ha paura di chi entri e la possa colpire, così seccare dritta. Allora dice, piuttosto quando entra secca l'altro che c'è vicino a me, io faccio in tempo a scappare. Ognuno ha i suoi disagi e qui li raccogliamo tutti su R101 Cernia.
2: Sei partita

L'abbiamo citato poco fa, Ernia con la sua Berlino su R101. Tra l'altro oggi New Music Friday, ogni venerdì è venerdì di nuova musica, quindi ci sarà l'occasione di condividere in diretta anche un disco di un artista che piace a tutti, di tutte le generazioni. Volete sapere chi è? Non ve lo dico.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro. Fino al 30 giugno, Unieuro.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
17: Rhaenyra sta arrivando.
16: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
16: La lotta per il potere sta per cominciare.
17: La loro disfatta è scritta.
16: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade su HBO Max.
19: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Parola di Antonino.
21: Attenzione, grande promo da Teddy!
22: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
23: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: disco del 2005 su R101, nata l'imbruglia con la sua Shiver. Vi invito, a proposito di dischi del passato, a mandare in qualsiasi momento, poi lo faremo perché c'è un'occasione ogni ora, la vostra richiesta della canzone estiva che vi fa stare bene, da condividere davvero all over the world. Queste, cari amici, stiamo chiacchierando di andando a indagare più che altro il perché della nostra scelta legata al posto in cui ci sediamo a casa nostra, in una casa quando siamo in vacanza o in albergo, e anche il tipo di posto che scegliamo quando per esempio andiamo al bar o a mangiare fuori.
1: Ciao zia Manu.
0: Ciao.
1: Sì, assolutamente sì, soprattutto quando vai al ristorante devo avere la visuale, ecco, mai dare le spalle all'entrata.
0: Eccoti qui, amico mio, come te un sacco, compresa me. E c'è una ragione, ci sono due psicologi comunque esperti che ci consigliano. Dunque, uno, aspetta che lo vado a trovare perché ho il titolo del libro, ma non... il nome ve lo dico dopo perché non ce l'ho. E invece l'altro, che è uno psicologo statunitense considerato uno dei principali fondatori della psicologia ambientale, si chiama Irwin Altman. Il motivo di tutti noi è perché abbiamo l'esigenza di controllare quanto gli altri possano sapere di noi, quanto possano accedere a noi, e quindi scegliamo sedie che hanno una parete alle spalle e non la porta, perché così controlliamo chi entra, sedie e postazioni dove possiamo vedere la maggior parte della stanza, sempre per avere una sorta di controllo. Sempre per la stessa ragione, sedie che ci permettono di ridurre l'effetto sorpresa, perché magari siamo appunto meno in ansia e ci danno una sensazione di controllo. Pensate che c'è una cosa che, a cui non pensavo: in base a dove scegliamo di sederci, immaginatevi la situazione al bar, siamo disposti verso l'altro. Se scegliamo di sederci accanto all'altro, siamo in modalità collaborazione. Se ci sediamo di fronte, siamo in modalità confronto, paragone. Se ci sediamo agli angoli del tavolo, rendiamo la conversazione più rilassata. Fateci caso, provate a immaginare una delle ultime chiacchierate che vi siete fatti anche così in scioltezza al bar, dove eravate seduti rispetto a chi. Tra poco ripartiamo da qui, su R101 arriva Marco Mengoni.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Sua The Dead Dance, 16:36, un abbraccio da me, zia Manu, a tutti voi collegati in radio, in TV, quindi sul canale 67 dall'app gratuita. C'è qualcuno in questo momento collegato da fuori Italia, da in giro per il mondo, proprio magari con lo smartphone? Venerdì 26 di giugno stiamo chiacchierando di posto che fa la differenza, sia a casa, la tua sedia, il tuo posto sul divano, la tua poltrona, la tua parte del letto, e anche scegliendola quando si esce magari a mangiare fuori o a bere qualcosa al bar. Io ancora mi chiedo come sia possibile che alcune persone non facciano caso al posto da scegliere. Per me non esiste alternativa.
1: Ecco, io sono l'anomala.
0: Eccola là.
1: I divani, in base a dove è il gatto, io trovo posto altrove, okay, perché decide lui dove mettersi. No, papà e mamma, devo dire che effettivamente hanno le loro poltrone. In cucina, in base a pranzo, colazione o cena. Che la colazione, il babbo vuole stare di fronte alla finestra. A cena vuole stare a capotavola, e perciò io mi sposto di conseguenza. Perciò siamo abbastanza liberi. Al ristorante invece cerco di agevolare gli altri, cioè se siamo in un salone da grande cerco di fare, dare la vista migliore agli altri, se è piccolo di guardare l'ingresso, non magari il muro, e via dicendo. Sto parlando troppo, lo so.
0: Ecco, ma no, invece hai spiegato benissimo quello che un po' ci racconta poi chi ne segue la psicologia. Dice: chi ha alta apertura all'esperienza può essere più curioso e meno legato al posto fisso, meno legato al concetto di controllo, ma più libero nel lasciar scegliere gli altri, perché non ha le fisime di guardare la porta o la stanza. Ritorniamo a parlarne, ma intanto New Music Friday, venerdì di nuova musica, disco fresco di Katy Perry, uscito oggi, si intitola Watch It Burn.

Domanda spassionata per tutti voi, cari amici: come state messi a rabbia? Com'è il vostro rapporto con la rabbia? Perché è al centro di questo nuovo singolo appena uscito, lo stiamo ascoltando davvero per le primissime volte qui su R101 di Katy Perry, c'è proprio il concedersi di provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le emozioni represse. Si intitola Watch It Burn.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia.

0: famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Cari amiche, voglio sentire le vostre voci emozionate nell'inviare una nota vocale richiedendo la canzone estiva che ti fa stare bene. Provate a trovare anche ispirazione, se volete, su r101.it, la lista delle 101 canzoni estive che ti fanno stare bene. Qual è?
1: Ciao, sono Silvana di Diamante. Oggi giornata lunga a mare e la canzone che mi fa stare bene è quella di Sandy Martin, People from Ibiza.

0: Sandy Martin, scelto da voi, la canzone estiva che ti fa stare bene. Siamo tornati negli anni 80, la piccola Manu che vi sta parlando nasceva proprio in quest'anno, People from Ibiza, e poi avrebbe maturato questa passione sfrenata per la musica e per la radio. Stiamo chiacchierando di posto che per noi fa la differenza, la nostra posizione nel mondo raccontata attraverso una sedia che scegliamo a casa, che rimane sempre quella quando siamo al tavolo, o anche quella che scegliamo appunto per esempio andando a mangiare fuori o bere qualcosa fuori. Ognuno ha il suo metodo, il suo schema.
1: Ciao Manuela, ciao. Tu hai ragione, io per esempio a tavola mi siedo sempre dando le spalle al televisore e il motivo è molto semplice: io ho davanti a me un quadro, invece i miei ragazzi dalla loro postazione vedono la televisione e purtroppo non c'è verso di riprendermi un posto in cui possa vedere la televisione, ormai mi sono disabituato, non la guardo più, è così. Valerio da Milano.
0: Vale,
1: ciao.
0: Quando loro prenderanno la loro strada tu riprenderai il tuo trono, è giusto. Nel caso per esempio mio e del mio compagno a casa, io sono arrivata prima a casa, prima che poi lui venisse con me a convivere, io ho il trono dove guardo la TV. Sei arrivato dopo, tu stai lì dove la vedi un po' di sbieco. Vuoi usare il mio posto? Paghi profumatamente. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Si chiamano Temper City, arrivano dalla Nuova Zelanda, li abbiamo conosciuti meglio grazie a un'intervista che potete ritrovare su r101.it di Phil Grondona proprio a quelli del weekend, lo scorso weekend, e questo singolo si intitola Self Aware. Su R101 subito arrivano le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il bilancio provvisorio del terremoto in Venezuela, 589 morti e quasi 3.000 feriti. Risultano circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. In arrivo squadre di soccorso da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Mauro Moretti in carcere a Orvieto dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, costata la vita a 32 persone. L'ex manager di Ferrovie si è costituito ieri sera, confermate le condanne anche per altri 10 imputati. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari, non coinvolte invece le informazioni sui pagamenti. Il blitz dei pirati informatici è avvenuto in realtà a ottobre, ma le verifiche sui soggetti coinvolti sono finite solo adesso. Dopo i pesanti raid ucraini delle ultime settimane, in Crimea è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Chiuso al traffico il ponte di Kerch, collegamento tra la penisola e la Russia, dove stamattina si sono verificate esplosioni. La regione è stata annessa dalla Federazione Russa nel 2014. La scure di Volkswagen. Secondo la rivista tedesca Manager Magazine, il gruppo vuole tagliare 100.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. A rischio 4 stabilimenti. Il piano prevede più investimenti in Stati Uniti e Cina. Crolla il titolo in borsa. Calcio, a più di un mese dalla rivoluzione totale, il Milan ha un nuovo CEO, è Massimo Calvelli, già nel consiglio di amministrazione. Il gioiellino argentino Nico Paz verso la permanenza al Como. Ilariani sarebbero infatti pronti a pagare i 60 milioni chiesti dal Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: E se non carica lo streaming?
5: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

chiama proprio così, cari amici, il nostro appuntamento di ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 con Mezzi a Manu su R101, abbiamo chiacchierato e continueremo a farlo del nostro posto nel mondo per sentirci più in zona comfort, quindi dove ci sediamo, a casa o anche al ristorante, al bar, ma andremo anche a capire come si risolve la questione, se siete superstiziosi, dei 13 a tavola. Io avevo detto la mia, Fede mi ha detto che non è corretta. Ho detto vabbè, allora uno si esclude e rimaniamo solo in 12. Non è politically correct, no.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: allo stadio.
1: Un sacco di ricordi per il mio primo concerto allo stadio, andando a vedere Tiziano Ferro 2015, proprio quando è uscita allo stadio, e ricordando e imparando tutto l'album a memoria. Bellissimo, su R101, ritrovati a Cari Amici, chiacchierando di posti che si scelgono a casa e non solo, anche poi in ufficio, in zone che si frequentano. Il film, o meglio la serie di oggi, è la piccola scenetta, è quella di The Big Bang Theory, quindi le vicende di questi quattro, credo siano scienziati, ognuno nella propria competenza, stravaganti, strampalati, meravigliosi, tra cui Sheldon, che è un fisico teorico dal quoziente intellettivo altissimo, ma con una serie di maniacalità, con una serie di deve essere fatto così oppure io mi arrabbio, che arriva anche a parlare del suo posto a casa.
2: Posso cominciare, vero?
3: Penny?
2: Sì?
3: Sei seduta al mio posto?
1: Ecco.
2: Siedi accanto a me.
3: Siedi? No, il mio posto è quello.
2: Che differenza fa?
3: Che differenza fa?
4: Ci siamo.
3: D'inverno quel posto è così vicino al termosifone che staremo al calduccio, ma se uno vuole sudare dovrà abbracciarlo. D'estate sta su una linea di corrente fresca che si ottiene sia aprendo quella finestra che quell'altra. È di fronte alla TV, ha un'angolazione che non scoraggia la conversazione, ma non implica neanche la distorsione del parallasse, visto che non è lontana. Potrei dilungarmi, ma credo di aver chiarito il punto.
1: Ecco, siamo tutti nel disagio come Sheldon e ci piace essere così ossessionati dalle regole e dalla routine che ci danno un senso del controllo, non solo da adulti, anche da piccolini.
5: Ciao Radio 101, Merida Bercelli. Io da piccola avevo la mia altalena preferita d'asilo e quando uscivo in cortile, il primo che trovavo sopra lo buttavo giù, ecco, a costo che la suona mi doveva correre dietro. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Così è, perché quando tu un posto lo frequenti a lungo, smette di essere un posto qualsiasi e diventa una sorta di possedimento, tra virgolette. Ripartiamo da qui, intanto arriva Teddy Swims, questa è R101.

0: mi viene proprio spontaneo fare i due tac tac finali. Baby K su R101, Tuca Macarena, ancora benvenuti, buon pomeriggio. Queste, cari amici, abbiamo parlato soprattutto nella prima parte di questa diretta dei motivi che ci spingono a scegliere un determinato posto a sedere quando andiamo a mangiare fuori. Chi vuole avere sempre la porta in visione e la gran parte della sala ha bisogno di controllo, chi no se ne frega altamente. Parliamo in particolar modo di tavolate, perché tra poco parleremo di capofamiglia e di 13 a tavola.
1: Ciao cara. Ciao. Sì, io probabilmente credo di avere qualche problema, nel senso che quando c'è una tavolata e sono con amici scelgo immediatamente di tuffarmi nel posto centrale, perché adoro fare conversazione, quindi non voglio perdermi niente. Ma poi altra cosa, se invece sono fuori o anche a casa, il mio posto comunque selezionato è quello che mi permette di controllare tutto.
0: Selezionato.
1: Cerco sempre di stare in posizione
0: brava,
1: aperta verso gli ingressi, eccetera eccetera. Sì, forse un problemino ce l'ho. Un abbraccio e buon weekend, Barbara da Milano.
0: Ma se tu hai un problemino, ma io sono proprio da curare, Barbara. Grazie per averci raccontato la tua. E vabbè, è anche bello scegliere un posto dove poter parlare con tante persone e sentirsi meno soli, no?

anche Sabrina Carpenter in questa playlist di oggi, venerdì 26 di giugno, scelta da noi ma scelta anche da voi, perché tra poco ci sarà una seconda occasione di canzone estiva che ti fa stare bene. Questa era Tears su R101.

0: Jerry Calà per Seat, prima!
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile.

0: offerta negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ascoltando questo disco, Nelly Furtado, ritrovata, sono le 17:27 minuti, benvenuti, bentrovati in questo pomeriggio su R101, cari amici, la sua I'm Like a Bird. Abbiamo virato, meglio, si è man mano sviluppata questa chiacchierata partita da il posto che scegliamo a casa, che diventa il nostro posto che ci rappresenta, e poi anche quello al ristorante, anche da che parte dormiamo del letto. Siamo arrivati a parlare di commensali, di tavola e dell'occasione, dicevamo poco fa, del 13 a tavola. Prima divisione, siete tra quelli che ne fanno un casino oppure siete tra quelli, ma chissene, quante volte siamo stati 13 a tavola e non ci siamo preoccupati? È proprio una questione di superstizione. Se non siete superstiziosi non succede nulla, se lo siete, io mi ricordo, era un signore di un'azienda per cui ho lavorato davvero da ragazzina, che quando organizzava le cene piuttosto davvero sacrificava una persona che non veniva a cena se si arrivava al 13. Non è che dice ne aggiungo un'altra e faccio 14, ma piuttosto ne tolgo una e rimaniamo in 12. C'è invece le varie tradizioni, poi di vario tipo anche a livello religioso, parlano di diverse possibilità di scongiurare questa sfortuna. Per esempio, gli inglesi pongono sulla tavola un gatto di porcellana per rappresentare il 14esimo ospite. Quindi immaginatevi 13 a tavola più un posto tutto apparecchiato con questo gatto di porcellana. Altra ipotesi, si può fare affidamento alle proprietà protettive di alcune piante, di alcune erbe come l'alloro o la salvia, la nostra Federica Salvia. Potresti fare un business, Fede, di pagatemi e vengo alle tavolate di 13 persone. Fai i soldi, fai i mega soldi. E poi invece c'è una bella curiosità che riguarda il capotavola, perché diamo per scontato certe consuetudini che abbiamo da una vita, no? La persona che sta a capotavola, come si designava, perché è nata questa figura? È nata perché era la persona innanzitutto più capace di gestire la chiacchierata tra le persone, quindi quella che tutti potevano vedere, che lei stessa poteva vedere tutti, riusciva a gestire proprio il dialogo come fosse un talk, una chiacchierata. E in più spesso era proprio il proprietario di casa o la proprietaria di casa che era quella che con l'occhio giusto riusciva a gestire il servizio, le portate, le uscite, tutti gli assistenti che si occupavano di portare il cibo a tavola. Super interessante questa chiacchierata su R101. Se mi guardi così.

0: estate, buon venerdì pomeriggio per tanti, magari anche buoni spostamenti e buon viaggio, perché dicevamo in apertura di questa diretta di Cari Amici su R101 che cominciano ad esserci quei weekend in cui, se uno se lo può permettere a livello economico e a livello di tempo, va un po' magari fuori dalla propria solita cerchia, dalla propria solita area dove vive, per cambiare aria, per prendere un po' di sole, un po' di aria di montagna. Quindi buoni spostamenti a voi in compagnia della musica di Dua Lipa, Love Again. A proposito di musica, essendo venerdì New Music Friday, anche qui disco nuovo, una bella collaborazione, i testi e la voglia di sperimentare di Jovanotti e il sound in confondibile di Gabri Ponte, che tra l'altro è stato il primo producer a suonare a San Siro, a fare il pianone a San Siro. Si intitola DNA, senti qua, pezzettino giusto per cominciare ad assaporarla insieme, poi mi dite cosa ne pensate. Su R101, buon venerdì.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: La stiamo ascoltando davvero per le primissime volte. La voce, se è la prima volta che sentite la canzone, l'avete riconosciuta, è quella di Jovanotti. La produzione è quella di Gabri Ponte. Insieme per questo singolo, forse avete già intuito anche il titolo, è DNA su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu. Aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro. Fino al 30 giugno, Unieuro.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork. Sofì.

0: 1878 sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri

0: L'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: così in questa diretta di Cari Amici di oggi, tra posti che ci fanno sentire più sereni, posti a sedere e 13 a tavola, è arrivata anche una seconda occasione di canzone estiva che ti fa stare bene, richiesta da voi. Sentitevi liberi di scegliere l'anno, l'artista, il genere. Sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene dico Bronski Beat con Small Town Boy.

0: musicali di R101 nell'occasione della canzone estiva che ti fa stare bene, quindi voi selezionatori di questo disco, Brusky Beat, Small Town Boy, a cari amici, con me zia Manu, senza prima fare e prendere la nostra buona dose di fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: Federica Salvia, grazie di essere qui.
2: Ah, pensavo di esistere.
0: Anche di esistere.
2: Oh, grazie a te.
0: Te lo dovevo dire alla fine, perché adesso mi hai perso tutta quella verve da spina nel fianco che hai di solito quando chiacchieriamo. Cioè, ti voglio bella cattiva.
2: Vabbè, come sempre, no? Vabbè, ma il grazie a te è a prescindere. Dalla mia cattiveria.
0: Poi per il resto odio tutti, no? Sto scherzando.
2: Quasi.
0: Allora, abbiamo appreso da questa diretta di oggi che i luoghi non sono soltanto luoghi, diventano una sorta di nostro punto di osservazione. Noi vogliamo scegliere dove stare.
2: Assolutamente, sì.
0: Tu scegli.
2: Io sì, scelgo il posto dove dormire.
0: L'abbiamo visto, diciamolo per chi non era sintonizzato nella prima ora.
2: Quando io vado in albergo, scelgo generalmente, se vado accompagnata, la parte del letto più lontana dalla porta.
0: Sì, perché?
2: E la scelgo così, in modo tale che se dovesse mai entrare qualcuno nella stanza, sì, colpisce prima il mio compagno di letto.
0: Bene, il malintenzionato sa chi colpire e tu scappi. E invece se si tratta di ristoranti o a casa tua, per esempio, hai il tuo posto che è sempre quello,
2: sì,
0: no?
2: È sempre quello, sia a casa mia, sia a casa quando torno dalla mia famiglia. Anche dagli amici chiedo sempre dove mi siedo io, e quando mi dicono "ma dove ti pare?", mi viene un po' un coccolone, perché voglio sapere dove mi devo posizionare nel mondo.
0: È bella questa cosa.
2: Sì.
0: Chi è che ci dà la chiusa di questa diretta di oggi?
2: Ci dà la chiusa oggi un proverbio dei Masai.
0: Ah,
2: quindi un proverbio africano.
0: Sì.
2: Infatti il Masai non è... Sì, sono in Africa, ma comunque il proverbio africano è del Mali.
0: Non ti posso aiutare perché io sono più ignorante di te, Fede.
2: Ok, un saluto alla mia maestra delle elementari. Comunque, il proverbio è africano del Mali.
0: Sì.
2: Vede più lontano un anziano seduto che un giovane in piedi.
0: È molto, molto bello. Io con questo ti auguro buon weekend.
2: Buon weekend, Manu.
0: Grazie per esserci. La Fede ci sarà lunedì?

Tra pochi secondi alle 18, cari amici, grazie per esserci stati. Noi, ovvero la zia Manu e Federica Salvia, siamo strafelici. Vi aspettiamo tutte e due. Sì, sì, Fede, tu dici di no, ma sei felice di passare queste due ore in diretta su R101, perché sono le ore più belle della nostra giornata. Abbiate pietà di noi. Grazie, Davide il Ciso Cisini in regia. Godetevi il weekend e i fille che oggi sono da studio dopo la seratona meravigliosa dagli High Days ieri. Vi vogliamo bene a lunedì, ciao belli!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, 589 morti, quasi 3.000 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. I dispersi sono più di 50.000. Il ministro Tajani rende noto tra le vittime tre italo-venezuelani. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia, un team di 41 vigili del fuoco. Due aerei israeliani hanno colpito stamattina i dintorni di Nabatieh nel sud del Libano, violando così il cessate il fuoco in vigore da sabato. A Hormuz, intanto, secondo i media iraniani, è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran per ridurre le tensioni. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, aumentati del 10% gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città, picco nel weekend con 40 gradi. Tragedia in Francia, morto un bimbo di 18 mesi che era chiuso in auto a Marsiglia. Genty Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, va ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha confessato e la famiglia ha messo a disposizione una casa. Per questo la PM ha modificato la richiesta di reclusione in casa. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 ci sono code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova, Volter, incidente anche in Lombardia tra lo svincolo Monza e allacciamento tangenziale est di Milano. Lungo la A4 verso Brescia in Umbria, sulla 1 code a tratti causate dal traffico intenso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la tangenziale di Napoli tra lo svincolo Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Sulla A10 code per traffico intenso tra Genova aeroporto e allaccio a 7 Milano Genova verso il capoluogo Ligure. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, conclude tra 5 km prima dell'area di servizio Campania e 4 km e mezzo dopo lo svincolo Eboli verso allacciamento Fisciano A30. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità, rispetta l'ambiente.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 3 minuti su R101. Una buona serata a tutti i trafficanti all'ascolto. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ca.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 i Finlay insieme a Davide Cisini in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no.
0: Reduci dal concerto di Maroon 5 di ieri agli High Days di Milano. Siamo stati in diretta proprio in queste ore, giusto ieri, insieme anche a tutti coloro che hanno vinto il Golden Ticket, che sono aggiudicati il concerto
2: ma
0: di Maroon 5.
2: Ma quanti erano belli che sono passati a trovarci.
0: Ragazzi,
2: sono entrati in studio.
1: Abbiamo il pubblico che ci meritiamo, belli, profumati,
0: figo, figo.
1: Con buon gusto,
0: eh?
1: Che va ai concerti, insomma, siamo una radio unica. R101, è stato bello incontrarvi. Oggi ci hanno rispedito a casa.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: un messaggio,
0: però,
1: secondo
0: però, no,
1: te,
0: per non dimenticare, perché c'è sempre il giorno dopo il concerto, c'è sempre il bel ricordo, no? È bello fresco, è bello vivo. Se eravate lì ieri sera, scriveteci, mandateci un messaggio vocale, fateci una recensione, ecco, specialmente coloro che hanno vinto i biglietti grazie al R101.
2: Diteci, sarà più bello Fabio De Vibo nel warm up o Adam Levine, com'è che si pronuncia?
1: Adam Levine. Levine.
0: Esatto,
4: quando ho suonato sul palco vi sono piaciuto, perché ho fatto un piccolo momento, no?
1: Senti, quando?
4: Non avete visto?
1: Ma che ora?
0: Dopo eravamo distratti.
2: Ha smontato il palco alla fine Gianni.
1: Perché no, evidentemente
4: ha solo
1: non
4: di chitarra,
1: ce ne siamo accorti.
4: Niente.
0: No, no, non ce l'avamo accorti. Dobbiamo replicare, evidentemente.
4: Volentieri.
0: Allora,
1: 3 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi, per mandarci le vostre segnalazioni di traffico e scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene bene.
0: Iniziamo con David Guetta e Usher, Without You, su R101. I can't.

0: David Guetta, Usher, Without You su R101. Facciamo i complimenti al nostro collega Pedro, che ha 8 minuti da inizio puntata non ha ancora messo le cuffie.
1: Dagli tempo, Dani, è qua da poco lui.
2: Mi hanno insegnato diversi monaci di eliminare il superfluo.
1: Ah beh, le cuffie,
2: e quindi
1: radio,
2: le cuffie, sinceramente, io ho un microfono davanti. Se vedo le vostre facce che non hanno smorfie particolari, vuol dire che il mio segnale audio sta arrivando al microfono e tutto va bene.
1: Prego che Angelo Cusano sia all'ascolto, in modo tale che ti faccia arrivare un bel verbale.
2: Eliminiamo il superfluo.
0: Bel cazziatore.
1: Allora, invece di andiamo al sodo. Vai. Perché ho letto una notizia che mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Olivia Rodrigo, la conosciamo tutti, salutiamola.
0: Fantastica,
1: una collega.
0: Ciao Olivia, ciao.
3: Incredibile.
1: Ha detto che incontrando Robert Smith dei Cure, gli ha così concesso così una chiacchiera e parlando del più del meno gli svela questo segreto. Un segreto bellissimo, perché per un segreto per una relazione duratura è avere bagni separati.
4: Addirittura.
1: Intanto bisogna vedere, perché non è che tutti hanno due bagni in casa.
2: Beh, allora, beh, bagno mi sembra già, anche case forse potrebbe essere.
0: No, case, dai, che case. Vabbè, già, avere due bagni è già una bella fortuna, per carità. Poi devo dire che se si è veramente intimi, si può anche condividere il bagno. Non in tutte le situazioni, certamente.
1: No. Sì, si può fare
0: volendo,
1: tutto.
0: Vuol dire molta apertura mentale, vuol dire che ci si vuole bene veramente.
1: Però
0: insomma,
1: il fatto di avere i due bagni separati permette di avere una privacy e quindi di omettere un lato al tuo partner,
0: il lato oscuro della forza,
1: che evidentemente potrebbe, non so come dire, far scendere la libido.
2: Anche, ma secondo me è una questione anche di educazione nei confronti dei figli. Alzo il livello, nel senso che il bagno è un momento di privacy. Se io sto facendo la 2 e sono in bagno, mio figlio,
1: la 2,
2: mio figlio non deve entrare. Cioè già rompe i maroni costantemente.
0: Scusa, ma non è una
2: quei
0: chiave.
2: Quei 4 metri quadri in quel momento della giornata.
0: Tu, quando la situazione è pericolosa, chiudi a chiave. Esatto. Quando non è pericolosa,
2: perché devo chiudere? No, sai che è zona franca, lì non devi venire quando qualcuno è dentro.
4: Pedro, sai dei problemi a casa con i tuoi figli? Parlane con loro.
2: Gli ho detto: questo momento è sacro, tu non devi interrompere l'attività di papà.
1: Tra l'altro mi sono accorto l'altro giorno che mentre mia moglie metteva un po' a posto, noi abbiamo un bel mobile in bagno e lei stava mettendo tutto a posto. Io guardavo e a un certo punto mi sono reso conto che nel nostro bagno non c'è niente di mio. Cioè, fondamentalmente è tutto di suo possesso, no?
0: Io ho qualcosa di mio, poca roba.
1: Tipo
0: nel nostro bagno, poche robe.
1: Cos'è che ti è concesso?
0: Il rasoio, quelle quattro cose, il deodorante, giusto 4-5 cose.
1: Che ragazzo fortunato.
0: Ma la cosa interessante è che di giorno in giorno cambiano continuamente posizione. Perché il sistema, l'ho spostato di qua, ho spostato di là e io non trovo mai niente.
1: Forse c'ha ragione quello dei Cure. Bisogna
0: bagni separati.
1: Avere due
2: bagni. Mi raccomando, quel piccolo spazio dedicato alle tue cose, non mollarlo.
1: Come Liechtenstein.
2: Sei il Liechtenstein in mezzo all'Europa, non devi mollare.
1: 331 80 90 101. Parliamo di come gestite questa situazione a casa vostra. Raccontate, tranquilli, siamo in famiglia.
0: Siamo in famiglia, anzi, andiamo in bagno con voi direttamente, anche noi.

0: Sistemi tattici nucleari su R101. Parliamo di bagni condivisi o bagni separati nella coppia.
1: Ma non è che lo diciamo noi, lo dice Robert Smith dei Cure. Che forse il segreto per una relazione lunga è proprio avere ognuno il suo bagno.
0: Chissà, voi che ne pensate?
2: Da trafficanti pienamente favorevole ai due bagni separati. Cioè io sto attendendo con ansia il momento in cui ristruttureremo casa e faremo i due bagni separati, perché ad oggi ne abbiamo uno in comune e quando ci ritroviamo in bagno contemporaneamente il mio compagno, cioè, lo odio. Mi parte l'odio, mi si chiude la vena, non ce la posso fare. Ciao!
3: Nel frattempo, per mettere una toppa a questa situazione comunque che è difficile da gestire, un bel chimico da mettere in giardino.
1: Bello,
3: per
1: Dio,
3: lui,
1: guarda,
3: tanto alla fine un uomo di che ha bisogno?
1: Io sai cos'è? Ho un sogno nella vita e un giorno lo realizzerò. Avete presente gli ovetti nelle aree di servizio? L'ovetto in bagno per noi ovetti.
3: Bellissimo.
1: Io lo voglio mettere in casa.
0: Comunque posso fare una predizione a questa ragazza che ci ha appena mandato. Quando finirete di ristrutturare e avrete il secondo bagno, dopo una o due settimane di assestamento vedrete che vi mancherete e tornerete entrambi in un bagno unico. L'altro sarà sempre pulito, non dovrete pulirlo mai.
3: In quel caso puoi sceglierlo. In questo caso, visto che non è un secondo,
0: adesso si arrabbiano perché è un obbligo.
3: Amore, mi manchi. Vieni in bagno.
1: Vediamoci in bagno.
0: 331 80 90 101. Ora Taylor Swift.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su R101. Allora, mentre si disquisisce di bagni separati o bagno in comune nella coppia, abbiamo anche qualche vincitore del Golden Ticket che ieri era con noi al concerto di Maroon 5.
1: Ciao trafficanti, ciao. Sono Gloria. Ieri il concerto di Maroon 5 è stato spettacolare. Grazie mille per avermi dato questa possibilità vincendo con R101. Ciao.
2: Ma ciao, ma che bello.
0: Felici di sapere che vi siete divertiti, amici.
3: I trafficanti di
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male,
6: ma che
0: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente, Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace, seguiteci, mi raccomando.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
10: Grandi Scuole!
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Jerry Calà per Seat prima...
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
17: No!
18: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero, tutti i colori della mia vita su R101. Allora, trafficanti, secondo Robert Smith dei Cure, leader dei The Cure, il segreto per una relazione sana e duratura è avere bagni separati.
1: Cioè, tu ti rendi conto, un poeta della musica mondiale ha scritto Friday I'm in love e poi ti dice, oh, mi raccomando, ognuno caga a casa sua.
2: D'altronde è la Cure per una relazione sana e duratura.
3: Anche io ho l'abitudine di spostare sempre mobili e tutto ciò che c'è dentro in base a dove li sposto. Però avete ragione, ma spostare i mobili è come se la casa la vivessi nuovamente, come se fosse un nuovo inizio. Io la vedo così. Nel mio dialetto si dice ma lui che fare, ossia non hai niente da fare, fai questo.
0: Questo succede sempre, non solo nel mio bagno. Cioè, io ogni sera quando rientro a casa ho come il sentore di trovarmi la cucina sul balcone, il balcone in camera da letto, la camera da letto in bagno.
1: Che è successo?
0: Ma che ristrutturiamo ogni giorno qua, com'è la cosa?
4: Sapete, io volevo cambiare casa dopo anni di... Mi ero un po' annoiato. Allora, cosa ho fatto? Ho spostato una sedia ed è stato un nuovo inizio. Ho invertito le sedie del tavolo ed è stato come ricominciare.
1: Bellissimo, vedi, Gianni, se avete bisogno, anzi, viene e vi ribalta caro.
4: È ironico, perché io non ci credo a quello che ha detto la raga, che spostare i mobili è un nuovo
2: Gianni
4: inizio.
2: Comunque è riuscito a chiedere il 110 per aver spostato la sedia.
5: Certo. Ciao trafficanti, allora io la soluzione l'ho trovata dopo che ho vissuto per 7 anni post matrimonio. Chiaramente mi sono sposato 7 anni in una mansarda di 48 metri quadri con un bagno che vi lascio immaginare. Mi sono trasferito e adesso ho una casa su 3 piani, ogni piano ha un bagno. E il mio è giù nella taverna, mio personale, adiacente a una sala palestra.
1: Wow.
5: Quindi non mi manca niente. Ciao a tutti, un abbraccio.
2: Sì, sei andato accanto al nucleo della terra, probabilmente, ma preciso.
4: Ultimamente ci stiamo attestando su un pubblico benestante, mi sembra di capire. L'altro giorno parlavamo di una ascoltatrice in barca a vela. Adesso case di 3 piani, piscine.
2: Comunque, che cosa palestre. Si vince? Qual è la morale? Che l'importante è avere sempre un piano.
1: E lì c'è la...
2: E quando ne hai 3 è ancora meglio, no?
1: Bravo.
2: Bagni divisi. Senti, il piano forte è quello di Bruno Mars che arriva anche. Un altro piano.
0: Bagni separati o bagno in comune, trafficanti? Ora, Bruno Mars.

0: Lo fanno tutte insieme, certo. Va bene.
1: È difficile trovare un contraddittorio, Dani. Già comunque condividi tutto in coppia. Almeno quel momento lì lo vuoi tenere per te, no?
2: Lasciami in pace, no?
0: Beh, magari. Sentiamo.
3: Ma ragazzi, bagni separati, letti separati, camere separate, vacanze separate. Ma cosa vi sposate a fare? Brava. Cosa andate a vivere insieme a fare? State Brava. Ognuno per i fatti vostri e voilà. Cosa, per pagare meno affitto? Per pagare un mutuo invece che due?
1: Quando fai la separazione dei beni, secondo me deve essere incluso anche dei bagni.
0: La separazione dei bagni. Anni, certo, perché no?
2: Loro sicuramente ce l'hanno separato. Clara e San Giovanni, sì, sì. Le ragazze su R101.

0: Clara e San Giovanni su R101. Vabbè, in coppia, in famiglia, con un bagno solo si crea la coda, ma anche sulle strade italiane si creano delle code. Arrivano le vostre segnalazioni al 331 80 90 101.
1: Ci colleghiamo direttamente dalla 1, la coda in direzione Napoli. Siamo sul tratto da Orvieto e Attiliano. Fate attenzione perché c'è un chilometro di coda.
0: Grazie, posso dire che molto attento ultimamente sul traffico, un po' meno attento sui mondiali, la vorrei più presente.
1: Ci colleghiamo!
2: Trafficanti di R101.
3: R101
4: Made in Italy.
3: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al

0: Concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: 18 e 47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi una volta ogni ora dalla mattina alla sera.
7: Ciao R101, ciao. Siamo Mario
8: e Sara.
7: E la canzone che ci fa stare bene è l'intramontabile The Rhythm of the Night di Corona. Corona. Ciao, bacio alla Sicilia. Ciao.

0: Madonna, The Rhythm of the Night su R101. Avete scelto voi come canzone che vi fa stare bene? Lo sapete che tra un'ora ne arriva un'altra, no? Un'oretta circa. Quindi continuate a fare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Oddio, grazie per questa richiesta. Che carica! Grazie, grazie, grazie.
2: Vedi, uno sceglie e tutti gli altri stanno bene. Dani, invece godono. Tu ci vuoi male perché okay. Prima cosa hai detto?
0: È che non sono aggiornamenti sui mondiali. Cioè, il nostro.
2: Ci colleghiamo.
3: Ci colleghiamo direttamente da Dortmund, dove stiamo seguendo i mondiali che in realtà com'è? Si tengono negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Ma io sono stato dirottato direttamente qui a Dortmund, nel centro della Germania, perché? Quella industriale, quella operosa, al centro e nel cuore della Ruhr, perché uno dei protagonisti del mondiale non è un bipede, ma un orangotango, amici. Un orangotango, l'orangotango Walter.
4: Sono
3: tutti
4: due
3: codrille d'un orangotango.
0: Ragazzi, ragazzi,
3: no, ci fermiamo l'orangotango.
0: Ho capito che è ricominciato l'orario estivo, ma non è qui.
3: Ragazzi, parliamo di Mbappé, Neymar, Haaland, ma il vero protagonista di questo mondiale è l'orangotango Walter, che nel cuore dello zoo di Dortmund sta facendo i pronostici delle partite
2: non
3: della Germania.
0: Ci sono quelli che vanno sulle intelligenze artificiali a chiedere ma chi arriva in finale. Poi
2: invece
0: ci sono
2: basta chiedere alla scimmia, vedi?
0: Tempo fa c'era il polpo polpo.
3: A scimmia chi? L'orangotango Walter!
4: Ci sono due coccodrille d'un orangotango.
3: Che ogni partita della Germania fa le sue previsioni. È incredibile. Ecuador-Germania, com'è finita ieri?
2: Ha vinto l'Ecuador.
3: Ha vinto l'Ecuador. E secondo voi l'orangotango Walter che previsione aveva fatto?
2: Aveva detto giusto.
3: E ha azzeccato, ragazzi.
2: Un applauso.
3: Ragazzi, l'orangotango Walter o Walter, che per gli amici
2: Walter,
3: che non è condiviso in questo caso, possiamo dire che è l'erede designato del polpo poll. Ve lo ricordate? Diversi mondiali facevano questo polpo molto simpatico, che speriamo stia in ottima salute. Io non so, non ho aggiornamenti. Gianni, aggiornamenti sullo stato
2: finito
3: del polpo polpo.
2: No,
3: quanto vive un polpo in media?
0: Dai, non ce ne frega niente.
2: Sarà finito sulle nostre tavole con un bel piatto di patate.
3: Me lo auguro la stessa fine.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Trafficanti, tra poco, come ogni venerdì, giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Tutta roba fresca e mica omogeneizzati, amici.
0: Ascolteremo quindi una canzone che proviene dall'estero e tramite anche qualche indizio che vi daremo proverete a indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene.
2: Per giocare con noi 331 80 90 101. Prima però passiamo la linea a TGCOM24 per tutte le news, quelle importanti.
0: Ehi, okay? State con noi, a tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Anche tre italo-venezuelani tra le 589 vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. Lo ha reso noto il ministro Tajani. Il bilancio provvisorio recita anche quasi 3.000 feriti e 50.000 dispersi. In arrivo nel paese squadre di soccorsi da tutto il mondo. Un'altra tragedia legata all'ondata di calore in Francia. A Marsiglia, morto un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso in una macchina. In Italia oggi 18 comuni da bollino rosso. Nelle grandi città gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, il picco atteso nel weekend con 40 gradi. Domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. La richiesta della PM alla luce della confessione del giovane e del fatto che i familiari hanno messo a disposizione una casa. Continua il momento nero di Trenitalia. L'azienda ha informato alcuni clienti di un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari. Non risultano coinvolte invece le informazioni sui pagamenti e le credenziali personali. Il piano shock di Volkswagen, rivelato dalla rivista tedesca Manager Magazine, fino a 100.000 tagli e chiusura di 4 stabilimenti in Germania per rilanciare il gruppo. Più investimenti invece in Stati Uniti e Cina. Il titolo in borsa ai minimi dal 2010. Formula 1, Antonelli padrone assoluto del venerdì di libere del Gran Premio d'Austria. Il leader del mondiale ha dominato entrambi i turni, Ferrari invece in affanno con Hamilton due volte quinto e Leclerc ottavo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Cammolue in direzione all'Accio 1 Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo sulla 5, la Torino, Aosta, Montebianco tra Morgè, entrata direzione sud e incrocio controllo merci Aosta verso Torino. Sulla 25 la Torano-Pescara, veicolo fermo tra Celano e Avezzano verso la Roma-Teramo. Ci sono invece rallentamenti in Toscana sulla 1 tra Firenze e Scandicci e Firenze Sud per incidente per chi sta procedendo in direzione Roma. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo traffico rallentato tra lo svincolo Venaria Stadio a Laccio, interconnessione tangenziale sud verso la Laccio con la A32, cioè la Torino-Bardonecchia. Code a tratti infine sulla 1 per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. Un'ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio Marzocca. E tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:04 minuti su R101 di nuovo. Buonasera a tutti voi, amici trafficanti. Bei Finlay, Pedro Caedani. Giochiamo ora a canzoni senza frontiere. State per ascoltare un capolavoro musicale proveniente dall'estero. Dovrete dirci in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene. Vi daremo anche qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone. Prima rifacciamoci le orecchie.
1: Sì, se la beccate subito, se riconoscete la lingua, 331 80 90 101. Andiamo!

0: signori, sta di solito sull'entrata della sposa in questo paese usano questa canzone proprio perché
1: come no?
0: Tocca le corde giuste, emozione, vedi proprio il padre che piange.
1: Commovente, commovente. Si sente, no? Dalle note.
2: Nodo scorsoio, che corda tocca, cara? Dai, per favore.
0: Diamo qualche aiuto, dai.
1: Diamo qualche indizio. Possiamo dirvi che la bandiera del paese di provenienza di questa canzone ha gli stessi colori di quella del Brindisi.
0: Ah, beh.
2: Ah, che indizione.
1: Forse anche del Brescia.
0: Ah?
1: Sì.
0: Ah?
1: Della Propatria. Del Como, della SPAL.
0: Okay.
2: In questo paese, pare, secondo alcuni studi e ricerche, abbiamo parlato anche con la popolazione autoctona, pare siano molto felici, molto più felici che qui in Italia.
0: Vedi? Il nome di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase. Da tempo sto sperimentando un nuovo metodo, una lingua tutta mia. Decido di troncare le frasi a metà.
1: L'hai già fatto una volta, me lo ricordo. Che brutto
0: per
1: vizio.
0: Esempio, per esempio adesso invece di dire tortellino dico solo tor.
2: Ci sta.
0: Per dire cucchiaino dico cook. Per dire calamaro dico solo cala. Per dire andiamo dico semplicemente andia.
1: Andia. Questo paese fa rima con Andia. Da dove viene la canzone senza frontiere di quest'oggi? 331 80 90 101.

0: Diaz, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita su R101 e ora giochiamo a Canzoni Senza Frontiere.
1: Chanson Sans Frontières.
0: Allora, abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare un brano, una canzone che proviene dall'estero. Dovrete indovinare appunto da che paese arriva questa canzone. Qualche indizio ve l'abbiamo anche dato poco fa. Riascoltiamo questa meraviglia.
2: Ai ai ai.

0: al 331 80 90 101, il più veloce o la più veloce a darci la soluzione corretta.
1: La presento col suo nome di battaglia, diamo il benvenuto alla fiorista di Brescia. La fiorista,
0: la fiorista di Brescia. Ciao fiorista di Brescia.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao.
0: Senti,
2: bello, bello sentirvi. Ciao.
1: Che bello.
0: Piacere nostro, piacere nostro. Vuoi dire a tutti coloro che sono all'ascolto in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di oggi?
2: In finlandese.
0: Finlandese. Brava. Perfetto.
3: Brava fiorista.
0: Come ci sei arrivata?
2: Ci sono arrivata, guarda, una fatalità. Parlavo prima col vostro collega. Stavo andando a prendere la macchina per portarla qui nel garage, sotto il portico. La radio mi si è spenta quando voi stavate dicendo e mi si è magicamente riaccesa nel momento in cui parcheggiavo. Quindi ho sentito le ultime due lettere, e mi è seduto Finlandia.
1: Incredibile. Era destino.
2: Una botta di culo.
0: Se ti stavi portando.
1: Questa è una parola finlandese. Cioè, vuol dire fortuna,
0: naturale.
2: Noi ci siamo sentiti anche qualche mese fa, noi, per il gioco, quello che fate della sera, adesso non ricordo più.
1: Ne facciamo tanti, non lo so,
2: ma
4: conta solo il qui ed ora, mia cara. E tu hai trionfato, non importa se nuovamente, ma questo momento è un momento di gioia.
1: Fiorista di Brescia, togliamoci la maschera, chi si nasconde sotto questa supereroina?
2: Io sono Simona.
0: Simona,
4: fiore preferito a questo punto?
2: Non ce l'ho il preferito. No. Veramente, non ho un fiore preferito, no. E dipende un po' dai giorni, dal momento, non ce l'ho.
0: Oggi quello più venduto invece in questa stagione?
2: Un po' di tutto, non c'è un fiore venduto di più, un po' di tutto.
4: Per esempio mia moglie odia le gerbere. Perché si pronuncia si pronuncia gerbere, ho scoperto in italiano.
2: Gerbere.
4: Per esempio le odia, a me piacciono e non posso regalargliele.
1: Niente.
2: Tu hai dei fiori preferiti, cosa piace a tua moglie?
4: I tulipani sicuramente, vado sul sicuro.
2: Il tulipano, c'è da dire una cosa sul tulipano, adesso è richiesto tanto, però adesso fa troppo caldo per i tulipani.
1: Sì.
2: I tulipani, se tu li prendi adesso, tra due ore sono papaveri, quindi non sono più tulipani.
0: Capisci, non senso. Più in autunno magari?
2: Esatto, perché bisogna anche capire certe cose dinamiche.
4: Andremo su una bella ortensia.
1: Simona,
2: non è stagione. Ragazzi, perché è un fiore di stagione.
1: Ormai l'hai capito, siamo grandi appassionati di fiori e parleremo con te un paio d'ore almeno di fiori. Ma purtroppo i tempi della radio sono stretti, ti dobbiamo salutare e mandare un bacio gigante.
2: Grazie mille, è stato bello. Grazie,
0: anche
2: ragazzi.
0: Per noi, buon weekend, un bacione.
2: Siete girasoli.
4: Ecco, non volevo chiedere, girasoli.
1: Ma va bene, zitto un po'.
0: Ciao.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Attenzione, attenzione trafficanti, perché c'è un bel regalo per voi adesso. Prendete il vostro telefono, mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 giugno, di cui R101 è radio ufficiale.
3: Quindi non perdete altro tempo, 331 80 90 101, ci inviate un SMS a questo numero con scritto R101 Jurassic World e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101, che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101.
1: Golden ticket. The winner is...
2: E allora amici trafficanti, vi abbiamo promesso due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 giugno. Mostra di cui R101 è radio partner ufficiale. Il più veloce, anzi la più veloce,
3: è Doriana da Brescia. Ciao Doriana, benvenuta.
4: Ciao. Ciao, in realtà il più veloce è mio figlio Damiano.
3: Allora, ciao Damiano.
4: In macchina, è lui velocissimo e sempre attento.
2: Bravi entrambi, vi portate a casa i biglietti per questa stupenda mostra. Quindi immaginiamo che andrete assieme a questo punto.
4: Sì, immagino di sì.
5: E vedete che alla fine fare i figli a qualcosa serve. Alla fine un motivo, in fondo la trovi.
2: Bravi ancora ragazzi, vi salutiamo e buon weekend, congratulazioni.
4: Anche a voi.
5: Ciao,
4: grazie.
5: Ragazzi. Ciao, un bacio.
1: R101.

0: Shano David, Next Summer su R101, amici trafficanti.
1: Che mi casca un po' a fagiolo, no?
0: Perché?
1: Perché adesso, noi lo sai, noi diamo notizie molto precise e accurate.
0: Sì? Ma da quando?
1: Grazie un po' anche alla nostra informazione, no? Che,
0: ma quando mai?
1: È proprio una necessità che noi abbiamo, certo, di andarci a andare a fondo sulle
2: il
1: notizie.
2: Il pressapochismo non è qualcosa,
1: no,
2: che ci contraddistingue,
1: no,
2: noi siamo molto attenti.
1: Ah no! Pare che, cioè dicono che pare che si sposi, però non è che è sicuro.
0: Perché
1: cioè,
0: il pressapochismo non fa parte di noi, certo.
1: Però è proprio così la notizia. Dicono che
3: quello è quasi sicuro.
1: Dovrebbero sposarsi?
3: Quello è quasi sicuro perché.
0: Ma chi?
1: È Damiano.
0: Ah,
1: è Damiano.
0: Con Dove Cameron.
1: Sì, dicevano. Dov'è? In Sicilia?
3: Inizialmente dicevano in Sicilia.
2: Ma tutti in Sicilia.
3: Notizia di queste ore, però, ragazzi, cioè, per farvi capire. Comunque, non è che lasciamo nulla al caso.
1: Siamo sul pezzo.
3: Pare Toscana.
1: Ah, hanno cambiato Toscana. Hanno cambiato.
0: Ma nessuno ha Busto Garolfo. Non lo so.
1: No, però per esempio mi hai citato una bellissima cittadina in provincia di Milano. Uh-huh. E a Milano è stato beccato, pizzicato Orlando Bloom.
0: Ah, davvero?
1: Signori, Orlando Bloom
0: è in
1: era
0: giro
1: lì
0: per Milano.
1: In giro. Ma non è quello la notizia. La notizia è che con chi
0: starà girando un film. Ah no, con chi? Che me frega. Starà girando. Voglio sapere che cosa stanno preparando. Cosa bolle in pentola.
1: In maniera molto dettagliata ti possiamo dire che stava in giro con una tipa.
2: Shopping, cosa faceva?
1: Non lo so, ma se ne volete sapere di più, tutte queste notizie le ritrovate sul nostro sito R101.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su R101?
1: Guarda, avevo in mente di guardarmi un film e soprattutto mi piacerebbe una serata sgarro dal punto di vista proprio
0: alimentare.
1: Sì, vorrei capire.
0: E lo farai o è solo ti piacerebbe poi niente, insalatina scondita?
2: Non so. Dai, esci fuori a mangiare, dai, per una volta.
1: No.
0: Sogna.
1: Oggi un bel merluzzo.
0: Quello sarà quello
1: sgarro. Con i fagiolini.
0: Che tristezza.
3: I trafficanti di R101.
0: Siete in partenza per le vacanze o state esplorando una nuova città? La domanda è sempre la stessa: dove andiamo a cena stasera?
2: Per andare sul sicuro scaricate l'app The Fork. Ovunque voi siate troverete quello che state cercando grazie ai menu, foto e recensioni reali. E per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam. Oltre 2000 ristoranti vi aspettano con sconti del 50%.
1: L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
4: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21, non perderti R101.
5: Made in Italy.
4: La

0: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
3: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o

0: salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio. Ascolta Antonino,

0: indovina un po', come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera, c'è la canzone che vi fa stare bene e la facciamo scegliere a voi.
1: La canzone che mi fa stare bene è Yes I Know My Way di Pino Daniele.
0: Ottimo! 331 80 90 101. Lo sapete, una volta ogni ora diventate i padroni della nostra playlist musicale. Scegliete appunto la musica su R101, in questo caso Pino Daniele, Yes I Know My Way.

0: Dino Daniele, Yes I Know My Way su R101. E ora tre cose per sembrare più intelligenti con Giacomo Gianni.
1: Non capisco se questo spostare questo momento intorno alla fine della puntata sia un rifiuto nei confronti della cultura.
2: Gianni, ci guardi in
3: faccia? No, Gianni.
2: Noi siamo persone che, secondo lei, la mettono in un angolo.
1: No.
2: Noi siamo della teoria dulcis in fundo.
1: Forse poi vorrete tenere lì gli ascoltatori facendoli capire che questo momento arriva alla fine.
3: Come un concerto di Vasco Rossi, si chiude con Alba Chiara. Gianni.
2: Dovrebbe
3: sapere. La nostra Alba Chiara.
0: Dovrebbe sapere meglio.
4: Tiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole.
0: Dovrebbe sapere meglio di chiunque altro che ogni secondo delle nostre puntate è importante. Non è che la prima ora è meglio della seconda.
1: Ma c'è rimasto male. Però vi vedo quando diciamo tre cose per sembrare più intelligenti.
2: Vi dico solo una cosa: avevamo un minuto e mezzo, un minuto solo di convenevoli.
3: Avanti, dai, veloci.
2: Solo di convenevoli.
1: Quanti anni secondo voi ci hanno impiegato a costruire il Colosseo numero 1?
2: 3.
1: No, di più.
2: 30.
1: 8. Pensate 8. Che la fermata metro ci ha messi 12. Fermata metro Colosseo.
2: Incredibile.
3: Il Colosseo ci ha messo di meno della fermata Colosseo. Okay.
1: Andiamo avanti con la numero 2. Chi ha costruito? Chi ha ingegnato? Secondo voi? Cioè, chi era l'ingegnere della Tour Eiffel?
2: Il cognome
3: Gustave Eiffel.
1: Bravi. Pensate che ha partecipato anche alla costruzione della Statua della Libertà. Che poi
3: sarà
1: donata.
3: Gianni, questa la sa anche mio figlio che ha 7
2: Chiudiamo
3: anni.
2: Che
3: ha fatto anche la Statua della Libertà.
0: Sì, certo.
3: È stata donata poi dalla Francia.
0: Allora, sì, ma che la struttura interna fosse sua, lo sapevi?
1: Sì, chiudiamo con la 3. Cacciatemi Pedro, gentilmente, grazie. Chiudiamo con la numero 3. Signore e signori, quanto bisogna spendere in un anno, al giorno, in un anno per bruciare 10.000 euro?
2: Non l'ho capita.
1: Allora, tu ogni giorno di un anno spendi
3: 30 euro più
1: spendi
3: o meno, poco
1: una
3: meno.
1: Cifra. Data cifra.
3: Butti via 10.000 euro.
0: Poco meno di 30 euro.
1: Poco meno quanto?
3: Non lo so, non ho la calcolatrice.
1: 27.40 euro da comprendo.
3: 27 euro al giorno, butto 10k in un anno.
2: Eh sì.
3: Per quell'introduzione che ha rubato tempo, non si è capito niente delle tre cose che ha detto.
2: Io ho capito tutto.
1: Si è aggiudicato un cesto di frutta.
2: Grazie.
3: Che frutta?
2: Secca? Una macedonia.
3: Vale 27 euro però.

0: Alex Warren con Fever Dream chiude questa puntata e questa settimana dei trafficanti di R101. Grazie mille per essere stati con noi, amici.
1: Non ci siamo ancora fatti un applauso, signori, ce lo meritiamo.
0: Perché non è detto, lo fanno gli altri, non te lo fai da solo. Vabbè, grazie ancora a tutti voi, buon weekend, appuntamento a lunedì, naturalmente dalle 18 alle 20, grazie a Davide Cisini in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra che sarà firmato oggi a Washington, lo riferisce Axios. Intanto sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz, dopo attacchi iraniani contro le navi. Teheran ha violato il cessate il fuoco, scrive Trump su Truth. In Venezuela almeno 589 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ma ne mancano all'appello 35. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. Dopo le annunciate dimissioni di Donnarumma dalla guida di FS, i trasporti ferroviari ancora nella bufera per un attacco hacker a Trenitalia. I pirati informatici hanno violato i dati personali dei passeggeri, ma, assicura l'azienda, l'accesso abusivo non ha riguardato gli estremi per i pagamenti, solo i titoli di viaggio. L'ex amministratore delegato di FS ed RFI, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. «Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato», ha detto l'ex manager. Emergenza caldo. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto per il calore in auto a Marsiglia. La Francia conta 55 vittime. Il ministro dell'Interno vieta la vendita di alcolici. Se in Gran Bretagna è record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Calcio, Nico Paz resta al Como. I lariani, che hanno ricevuto 9 milioni dal Real per la valorizzazione del giovane campione argentino, pagheranno i 60 milioni previsti dagli accordi. Clausola di recompra per gli spagnoli a 80 milioni. Ai mondiali è la sera del big match Norvegia-Francia alle 21. Fischio d'inizio alla stessa ora per Senegal-Iraq. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade, veicoli scortati lungo la 13 tra Rovigo Sud e Villa Marzana, Rovigo verso Padova. In Lombardia c'è invece un veicolo in panne sulla carreggiata lungo la 7 tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. In Toscana sulla 1 code causate dal traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso la capitale. C'è un veicolo fermo sul tratto umbro della stessa 1 tra Orvieto e Attiliano per chi è diretto verso Roma. Una perdita di carico invece segnalata in Liguria sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi è diretto verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 115, la sud-occidentale Sicula, con un incidente all'incrocio Niscemi in direzione incrocio Trapani, statale 113, settentrionale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza, alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
1: L'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, oh, l'ombelico del mondo.

0: Sole 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
17: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
18: Anche su un mezzo non tuo?
17: Sì.
18: E offre anche tutela legale.
17: Mi fai parlare?
18: E assistenza sanitaria e a casa.
17: Esatto, Moby, perché ACI
18: è il club sempre vicino a te.
17: Almeno la chiusura posso dirla io?
18: Ok, socia.
17: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
19: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene.
20: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti.
21: Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
22: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
24: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
23: Basta che ti compri il ristorante, oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
25: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
26: Rhaenyra sta arrivando.
25: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
27: La regina ha molti draghi.
25: La lotta per il potere sta per cominciare.
26: La loro disfatta è scritta.
25: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
28: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
29: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65€. Maggiori informazioni su penny.it.
30: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
31: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
30: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: R101 Meteo.
1: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Al mattino tempo soleggiato in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
2: Chi

0: Benvenuti nel nostro grande party italiano.
1: Made in Italy.
0: Siete pronti a cantare con noi anche la prossima canzone? Qui su R.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amici del Made in Italy, siamo noi, quelli di R101. Ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app, che è gratuita, per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente, perché Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro che spiana la strada alla pace tra i due paesi. La firma è avvenuta a Washington nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Per il segretario di Stato Rubio l'accordo è solo un primo passo, c'è ancora molto lavoro da fare. Cambiamo argomento. Aggiornato a 920 vittime accertate il bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il nostro ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. In queste ore si scava a mani nude tra le macerie nel tentativo di trovare persone ancora in vita. I soccorritori lamentano i mezzi inadeguati per fare fronte all'emergenza. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, in partenza anche 41 vigili del fuoco e altri volontari dall'Italia. Cambiamo argomento. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato di FS RFI Moretti si è costituito in carcere. 32 furono le vittime, un centinaio i feriti, confermate anche le condanne per gli altri imputati. E siamo al calcio con i mondiali. Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I. Si gioca anche Senegal-Iraq. In precedenza vittoria della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati per i sedicesimi, mentre la Turchia è già eliminata. Chiudiamo con la lirica Vanessa, opera di Samuel Barbera sul libretto di Giancarlo Menotti. Ha aperto la 59esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, direttrice Sora Elizabeth Lee, per la regia di Leo Muscato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che è quasi weekend, teniamo duro, tenete duro che ci aspettano due giorni magari per spostarsi un po' in giro per l'Italia. Poi c'è chi lavora anche nel weekend, ma avremo modo di parlarne. Benvenuti, ben ritrovati, ciao, io sono Leonardo Regazzoni nel nostro appuntamento settimanale, venerdì, sabato e domenica fino a mezzanotte in diretta. Il programma si chiama Enjoy the Weekend. Ciao amici, Rossetti in regia, dalla radio, dalla TV per chi preferisce sul canale 67. Partiamo con il The Temper Trap. Enjoy the summer. Enjoy the-

Birds of a Feather qui su R101, canzone di un paio d'anni fa che inaugura il nostro venerdì sera 26 di giugno, estate da 5 giorni per l'esattezza, dal 21, per chi segue sul canale 67 o ci segue in video anche dalla nostra app o dal nostro sito r101.it vede ancora un'ambientazione un po' estiva, no? Alle mie spalle con come si chiamano? Materassini gonfiabili da mare e altre cose che ricordano il mondo della spiaggia. Billie Eilish, che ha iniziato ad avere fama a età giovanissima, a 16 anni, non ha mai fatto in realtà il liceo e nemmeno l'esame di maturità, ha avuto un'istruzione parentale a casa dei genitori, poi ha fatto una sorta di esame di equivalenza all'età di 15 anni, però era già un po' famosa in tutto il mondo. Invece per le persone normali, tra virgolette, la maturità sta andando avanti e sono già tanti gli studenti che hanno passato anche l'esame orale, vari modi di festeggiare diversi, dalle classiche uova alle docce di spumanti, gavettoni. Leggevo addirittura che ci sono amici e parenti che hanno fatto più di 2000 km in aereo all'insaputa del candidato per sorprenderlo fuori dal liceo, finito l'esame di maturità. E poi ci sono tanti rituali, no? Ho letto che va molto il barbecue, magari con amici, in cui si improvvisa anche e si inceneriscono gli appunti, i riassunti, i libri, le mappe concettuali che si sono utilizzati durante tutto il percorso di studio. È una cosa che io personalmente non ho fatto, ma che si dice spesso di fare. No, dai, sto per fare la maturità, adesso getto veramente tutti gli appunti ai libri a rogo, tra virgolette. Voi come avete festeggiato la vostra maturità e magari se avete fatto un bel viaggio di maturità da qualche parte, dove siete stati? Se volete raccontarcelo con la vostra voce, un bel messaggio vocale al 331 80 90 101, tra poco vi condividiamo, intanto lei si chiama Sienna Spyro.

0: Prince con la sua American Girls, oggi a Londra, a Wembley, in una delle sue 12 date di giugno. Mai nessuno come lui a fare così tante date in uno stesso posto. Si parla di viaggi di maturità, dove siete stati? Raccontateci.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
20: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Parola di Antonino.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
26: Attenzione, grande promo da Teddy!
27: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
28: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: città era Luciano Ligabue qui su R101. Buon venerdì sera a tutti quanti, ovunque voi siate, in macchina, a casa, magari al fresco, si spera, con un po' d'aria condizionata, che ci guardate sul canale 67 oppure in vari posti diversi con la nostra applicazione gratuita di R101. C'è anche la partita del mondiale 2, iniziate alle 21. La più bella è Norvegia-Francia, siamo al 25esimo minuto, già 3 gol, sta vincendo 2-1 la Francia contro la Norvegia, e il Senegal invece sta vincendo 1-0 con l'Iraq. Quindi il girone adesso vede Francia a 9, Norvegia a 6, Senegal a 3 e Iraq a 0. E stiamo parlando di viaggi di maturità, o comunque di come avete festeggiato con viaggi o con feste il passaggio proprio e la fine del vostro percorso del liceo.
1: Ero fidanzato con lei e eravamo della stessa classe. Ci siamo detti: facciamo, se passiamo, il viaggio della maturità. Sì. Poi faremo il viaggio di nozze, poi quelle d'argento, quelle d'oro. Abbiamo fatto solo il viaggio della maturità, però è stato bello.
0: No, beh, meno male che è stato bello, avete puntato un po' troppo in là, cioè un passo per volta, ancora un po' veramente pianificavate dove passare la pensione insieme, dai, partiamo dalla maturità. Un amico dice, è stato bellissimo, ho festeggiato con le mie compagne mangiando una pizza e poi a ballare in discoteca, baci a tutti. Rinfresco con parenti e amici, poi dopo una bella crociera nel Mediterraneo con il mio fidanzato dell'epoca. Quindi anche lì, vedi, viaggio di maturità insieme, ma... poi la relazione è finita, ma ci sta, non si sa nemmeno quanti anni fa sia successo. Se volete unirvi anche voi, basta un semplice messaggio al 331 80 90 101 dove avete passato il vostro viaggio di maturità.

C'è una bella canzone nel venerdì sera di R101, Rima e Selena Gomez, Calm Down. Anche questa un 2 anni fa, ve la ricorderete, perché sui social soprattutto andava tantissimo in abbinamento a tanti video e a tanti balletti anche del tempo. Sono le 21.36, si parla di esami di maturità e di come li avete festeggiati. Per esempio c'è chi finito l'esame è tornato a casa, ha buttato i libri giù in cantina ed è andato al lavoro in officina, dopo 30 anni sta ancora lì, ci dice, quindi comunque un lavoro che è andato avanti per tanto. Festa tutti noi maturandi in piscina e dopo rinfresco come al mare, bei momenti. Festa e rinfresco tutti insieme, anche questi amici, nel giardino di scuola addirittura, e poi è arrivato anche il sindaco a farci complimenti. Qui ho l'impressione che sia un piccolo paesino, perché in una grande città non potrebbe mai succedere questa cosa di festeggiare nel giardino di scuola e poi che il sindaco addirittura venga dentro a salutarti. Quest'anno festeggiare nel giardino della scuola, in un giardino in generale, sarebbe difficilissimo visto il caldo. Tra poco ne parliamo, perché in Germania è stata registrata, pensate, oggi la temperatura più alta della storia, più di 41 gradi, 41,3, ma ne parliamo tra poco. Intanto J-Ax. 1, 2

0: Yayo, però anche no, era J-Ax con la sua ultima canzone a farci compagnia in questo venerdì sera 26 di giugno. Tra poco, come tutte le ore, c'è la canzone che ti fa stare bene, si torna insieme un po' indietro nel tempo.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Eccola che arriva la canzone che ti fa stare bene tutte le ore, siete voi a richiederla al 331 80 90 101. Qual è quella di adesso?
1: Per la canzone che fa stare bene oggi, Opus, Life is Life.
0: Che bella questa canzone, era il 1985, loro sono un gruppo musicale austriaco, ve la ricorderete perché è associata anche ai palleggi di Maradona, era a Monaco nell'89 e c'è in sottofondo allo stadio questa canzone Maradona che palleggia divertendosi con questa qui in sottofondo, Life is Life.

Che meraviglia, ragazzi, grazie per averla richiesta. Gli Opus, Live is Life, bello, insomma, quella scena, andatela a recuperare online se non l'avete mai visto. Era il 19 aprile, il Napoli aveva appena vinto lo scudetto, il suo primo scudetto storico, l'anno è il 1989, e si era erano a Monaco per la semifinale di ritorno di Coppa UEFA, l'attuale Europa League, e davanti a 70.000 persone c'era questa canzone. Nel riscaldamento Maradona ha iniziato a palleggiare al ritmo della canzone, destro, sinistro, spalla, testa, sincronizzando proprio ogni palleggio con la batteria della canzone, e il pubblico, insomma, era ipnotizzato a vedere questo tappettino, anche perché era molto basso, 165 centimetri, ma con una tecnica e un talento incredibile. Tra l'altro la canzone parla proprio dell'energia positiva, sulla celebrazione della vita e sulla connessione che si crea tra una band e il pubblico durante un concerto dal vivo. Quindi anche lì non era un concerto, era una partita di calcio, però sempre una connessione che si era creata tra il giocatore e i tifosi sugli spalti. Quindi piccola storia della canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, che torna tra un'ora sempre qui su R101.

0: era Irama su R101, sono quasi le 10 della sera, ancora ciao da parte mia Leonardo Regazzoni, ancora due orette da vivere insieme e anche in TV sul canale 67, rimanete qui, ci sono le news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela sono salite a 920 le vittime accertate del doppio sisma che ha sconvolto il paese. Sono oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. Gli Stati Uniti garantiscono aiuti per 150 milioni di dollari in Venezuela, in partenza dall'Italia 41 vigili del fuoco e numerosi volontari. Medio Oriente, a Washington, ha siglato l'accordo di pace tra Libano, Israele e Stati Uniti. La firma avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Per il capo della diplomazia di Washington, Rubio, l'accordo è solo un primo passo, c'è ancora molto lavoro da fare. Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'intesa è un duro colpo anche per l'Iran. E poco fa il ministro Crosetto ha espresso profondo apprezzamento per l'annuncio dell'accordo quadro tra Libano e Israele raggiunto grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Il titolare della difesa ha inviato un messaggio su X sul profilo del ministero. L'economia, replica di Bruxelles sulla minaccia di Donald Trump di imporre dazi al 100% in caso di digital tax in Europa. L'Unione Europea e i suoi stati membri, dice un portavoce, hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio. Calcio, Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I con i transalpini in vantaggio per 3-1 al termine del primo tempo. Il Senegal sta giocando con l'Iraq, la formazione africana in vantaggio di 1-0. In precedenza c'era stata la vittoria della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati ai sedicesimi. Turchia di Montella invece già eliminata dalla competizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Eccoci qua, si parte, si comincia, nuova ora da vivere insieme, sono le 22 passate da un minuto, spero stiate passando una buona serata là fuori, qualunque cosa stiate facendo, c'è chi lavora, vi abbracciamo, c'è chi magari si sta già spostando in macchina per raggiungere una seconda casa o una meta per il fine settimana, c'è chi magari ci ascolta da casa mentre sta finendo di mangiare. Robbie Williams con Rock DJ per riaprire l'ora, lui che il 13 giugno era a Firenze.

Se siete ancora wide awake, cioè completamente svegli, oppure un po' stanchi dalla settimana che sta per finire, dipende insomma da i programmi che avete avuto anche in questo venerdì 26 di giugno, lei in tutto ciò era Katy Perry, che ha aperto anche con la cerimonia inaugurale questi mondiali di calcio 2026 che si dividono un po' tra Messico, Canada e Stati Uniti. Questa sera la partita di punta, è una delle più belle anche di questo inizio mondiali, è tra Norvegia e Francia, due papabili vincitrici, forse la Norvegia no, però potrebbero arrivare entrambe fino in fondo. È iniziato adesso il secondo tempo, 3-1 per la Francia, Norvegia che era andata in vantaggio dopo 2 minuti e poi ha fatto tripletta Ousmane Dembélé. Quindi 3-1 per la Francia al momento, che conduce prima nel girone. Il Senegal invece vince 1-0 con l'Iraq. Eravamo rimasti al grande caldo che c'è in giro per l'Italia, ma anche in giro per l'Europa. In Germania, dicevamo, si è registrata la temperatura più alta mai misurata in tutta la storia. 41,3 gradi alle ore 17, pensate, nella regione del Saarland. E in Francia è un po' di tempo, un po' di giorni, che anche lì c'è un caldo record. Ci sono anche tanti video un po' ironici a riguardo, dei francesi che cuociono delle uova in padelle semplicemente appoggiate sull'asfalto. La ricetta invece di questi giorni era il manzo. Hanno provato a cuocere una bistecca sul balcone di casa. In 1:20 il piatto è servito, quindi bistecca cotta in 1:20 sotto il sole cocente di Parigi. Pensate che a Roma, al bioparco di Roma, questa sorta di zoo, stanno mettendo in atto anche dei modi per far restare al fresco gli animali. Tra poco li andiamo a vedere, perché anche gli animali apparentemente d'estate si mangiano e si fanno i ghiaccioli e glieli danno proprio per cercare di farli stare in condizioni buone.

0: Agitare Coca-Cola, l'ultima canzone di Tommaso Paradiso nel nostro venerdì sera su R101 dell'Enjoy the Weekend. Una bella cochina, bella fresca, come dice Giovanni chiedimi se sono felice, di Aldo Giovanni e Giacomo. Con questo caldo ci sta bene. Non si arriva tanto negli zoo, ma quasi. Per esempio al Bioparco di Roma stanno mettendo in atto dei metodi per rinfrescare gli animali, quindi stanno aumentando le zone d'acqua, le aree ombreggiate, e addirittura ha preparato dei gelati e dei ghiaccioli realizzati su misura per le diverse specie. Vedevo un video per esempio per delle sorti di rinoceronti, e mettevano questi cubozzi di ghiaccio belli grandi con magari inglobata una mela dentro, in modo che gli animali possono rinfrescarsi e anche passare un po' il tempo, come quando noi andiamo al bar a farci un ghiacciolo, no? È anche una scusa un po' per staccare un attimo da tutto, gli animali un po' lo stesso. Situazione difficile anche, vabbè che l'hanno scelto loro, per i 250.000 spettatori e passa che andranno il 4 luglio a Tor Vergata al maxi concerto di Ultimo. C'è tempo perché è il 4 luglio, ma c'è gente che già fuori in tenda sotto il sole ad aspettare per prendersi e accaparrarsi i migliori posti. Però insomma, poi tra poco vi parlerò anche a riguardo, che c'è una cosa che potrebbe aiutare la gente presente sabato 4 luglio. Intanto, canzone che sta avendo molto successo, quella di Olivia Rodrigo, Drop Dead. Enjoy the music.
1: R101.

0: chiama Drop Dead, è Olivia Rodrigo qui su R101, le 22:22, quasi 22 secondi anche, una bella coincidenza. Tra poco torniamo a parlare del concerto di Ultimo e di una bella notizia che riguarda la gente che andrà lì.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
9: R101.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Nini, sei nell'anima su R101. Parlavamo poco fa del concerto di Ultimo il 4 di luglio a Tor Vergata. Lui che sicuramente è riuscito ad entrare nell'anima di tante persone. Pensate, 250.000 spettatori, e sarà il più grande evento live mai organizzato in Italia per un singolo artista. Ha battuto il concerto di Vasco Rossi con Modena Park, pensate. E visto il grande caldo che c'è in questi giorni, si è fatto uno strappo alla regola anche che solitamente c'è ai concerti, ovvero si potranno portare bottigliette d'acqua, borracce, ventilatorini portatili, anche ombrelli per un po' d'ombra e ripararsi dal sole, e saranno allestiti anche dei punti di distribuzione gratuita dell'acqua con la quale si potranno riempire le borracce. Perché la cosa un po' assurda che per esempio sta succedendo anche nei mondiali di calcio negli Stati Uniti è che lì e in tanti altri eventi anche in Italia non si può portare una bottiglietta d'acqua anche con questo caldo, nemmeno una borraccia, e per prenderne una devi fare una coda di 4 ore, esagero, magari, però mezz'ora sotto il sole, pagandola anche tanto. E mi sembra una bellissima cosa che insomma puoi portarti la tua acqua e poi puoi anche refillarla in dei punti di distribuzione gratuiti di acqua. Mi sembra un'ottima notizia, un po' l'unico modo secondo me per resistere veramente al gran caldo. Ve lo dicevo poco fa, c'è gente che è già lì in tenda da adesso fino al 4, si fa una settimana a Tor Vergata con fornelli, mangiandosi qualcosa di fuori, e insomma si morirà di caldo, però evidentemente per loro ne vale la pena. Sarà comunque un po' storia, è l'evento più grande di sempre in un concerto, in un singolo artista. Un altro grande, lui è Avicii.

0: canzone che a quest'ora fa venire un po' di fame, quella di Sabrina Carpenter, Taste, cioè assaggio. Magari è qualcuno che sta cenando, magari qualcuno che prima di andare a letto si fa uno spuntino. Grande festa, oltre che magari nelle case di chi compie gli anni oggi, quindi auguri a chi fa gli anni in questo 26 di giugno in Ecuador, che pensate, dopo aver battuto ieri la Germania 2-1 ed essere andata ai sedicesimi di finale dei mondiali di calcio di questo 2026, il presidente dell'Ecuador ha proclamato un giorno di festa nazionale per celebrare questa grande impresa ai mondiali contro la Germania. Insomma, bello che lo sport possa portare anche un po' di festa nella vita di tutti i giorni di un paese. Noi da italiani dovremmo avere un giorno in cui lavoriamo di più, visto che l'Italia invece non è andata ai mondiali secondo lo stesso criterio. No, si lavora già abbastanza, però era per dire, insomma, che da quel punto lì non ce la passiamo benissimo. In tutto ciò la Francia vince 3-1 con la Norvegia 74esimo minuto, il Senegal 3-0 con l'Iraq, e questi risultati al un quarto d'ora da fine della partita di questa sera dei mondiali. Dall'America, dove si giocano i mondiali di calcio, alla nostra Italia, lui che ha vinto Sanremo, Sal Da Vinci, con la sua ultima canzone, Poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: R101, ancora buon venerdì sera. Tra poco scopriremo insieme qual è la canzone che ti fa stare bene. Tutte le ore siete voi a richiederla.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
4: Scuole! Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: È una bella opportunità quella che sta per arrivare, la canzone che ti fa stare bene, non solo perché scegliete voi il brano da ascoltare in diretta una volta all'ora durante tutta la giornata, ma anche perché se volete potete annunciare con la vostra voce proprio questa canzone, oltre al vostro nome, dicendoci se ne avete voglia, anche cosa vi ricorda, perché vi mette di buon umore e perché l'avete scelta in questo spazio che si chiama La canzone che ti fa stare bene.
5: Sono Adriano dal sud di Sardegna. La canzone che oggi mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, è All Saints, Poor Shores.

femminile, quello delle All Saints Pure Shores, chiesta da voi. L'anno era il 2000, colonna sonora anche di The Beach, film di quell'anno con Leonardo DiCaprio. In tutto ciò sono le 22:49, abbiamo ancora un paio d'orette scarse da passare insieme, e leggevo una curiosità su questa canzone, che praticamente una delle membre, uno dei membri delle All Saints, sapeva che doveva fare una canzone per il film The Beach, di cui vi parlavo poco fa. Dopo aver letto il romanzo, perché è un film tratto da un romanzo di Alex Garland, visto la scena del film anche con Leonardo DiCaprio in cui la canzone si sarebbe dovuta sentire, prese un aereo per Los Angeles per lavorare alla canzone. Durante il volo scrisse un po' il testo, e purtroppo però quando arrivò poi al momento negli studi di registrazione si accorse che aveva perso il foglietto e dovette riscrivere la canzone da capo, però direi con ottimi risultati, visto che è stata richiesta anche da voi come canzone che ti fa stare bene di questo venerdì sera. Mancano 10 minuti alle 23, ci sono gli Imagine Dragons con Bad Liar.

0: La sua Tuca Macarena su R101, sono le 11 della sera, ancora ciao, l'Enjoy the Weekend è il nome del programma che vi accompagna fino a mezzanotte, dopo le news di TGCom 24 si continua.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela si aggrava di ora in ora il tragico bilancio del doppio sisma che ha messo in ginocchio il paese. Sfiorano i 1000 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie con mezzi di fortuna, moltissimi anche i feriti, almeno 3.000 agli ospedali. Sono al collasso. Cambiamo argomento. Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace tra i due paesi. La firma è avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che l'accordo è solo un primo passo. Il petrolio chiude in forte calo a New York, sotto i $70 al barile per la prima volta dalla fine di febbraio, cioè dall'inizio della guerra contro l'Iran. Il West Texas Intermediate, noto anche come WTI, questa settimana ha perso complessivamente l'8,7%. A Wall Street il Dow Jones chiude in calo dello 0,09, lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,26, il Nasdaq flette invece dello 0,24%. Torniamo in Europa a questioni di sicurezza regionale, il tema principale del colloquio tra Putin e l'omologo bielorusso Lukashenko. I due capi di Stato, ha affermato il portavoce presidenziale Peskov, si sono occupati di varie questioni relative alla cooperazione commerciale ed economica. Chiudiamo con una notizia di calcio che ci porta in Italia. Claudio Lotito è il nuovo patron della Regina, club che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. A darne l'annuncio in serata sui social il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro, in una foto che ritrae il primo cittadino con lo stesso Lotito e con il presidente uscente Ballarino. Queste le Breaking News di TGCom 24.

Buon weekend, manca meno di un'ora allo scoccare ufficiale del sabato. Come sempre lo iniziamo nell'Enjoy the Weekend, che è anche un po' un augurio, no? Di godersi il weekend sulla radio che ti fa stare bene, R101. Io sono Leonardo Regazzoni, Leo va benissimo, così siamo più tra amici. Anche in TV per chi vuole sul canale 67, e tra poco si gioca, quindi state lì.

Cioè, Giorgia è l'amore che conta su R101 alle 11:10 di questo venerdì sera, 26 di giugno, giornata e data che negli anni ha visto accadere tante tante cose. Le andiamo a ripassare velocemente, giusto due o tre particolari, partendo dalla più recente, 2014, ve lo ricordate, ai mondiali di calcio in Brasile, Suarez, calciatore dell'Uruguay, attaccante, mordeva Chiellini, difensore dell'Italia, e riceveva 4 mesi di squalifica e anche proprio bannato dagli stadi come spettatori per quel famoso morso a Chiellini. Nel 97, proprio oggi 26 giugno, invece veniva pubblicato il primo Harry Potter da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, e nel 1974 invece si tiene questo avvenimento che è parte del gioco e della domanda di questa sera. Allora, 26 giugno del 1974, siamo in Ohio, Stati Uniti, e alle 8:01 della mattina viene utilizzato per la prima volta il codice a barre per pagare, o comunque per come prezzatura di un prodotto. La domanda è: quale prodotto è stato il primo ad essere venduto con un codice a barre nel 1974 in Ohio? Che prodotto era? Che cos'era che aveva questo codice a barre? Tocca a voi con messaggi vocali, e mi raccomando che vi sentiamo bene con la vostra voce al 331 80 90 101. You see

0: Funk era Francesco Gabbani, siete su R101, ciao, io sono Leo, questo è il nostro Enjoy the Weekend, stiamo giocando nel 1974, proprio oggi 26 di giugno, per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per pagare, siamo in Ohio alle 8.01 del mattino, codice a barre per pagare, proprio per indicare l'apprezzatura, o era QR code?
1: Ma il QR code o codice a barre? Quello non ho capito.
0: Hai ragione.
1: Perché cambia tanto.
0: Cambia.
1: Ciao Mattia da Trieste.
0: No Mattia, scherzo, ho fatto una piccola gag. Era il codice a barre. Il QR code nel 74 sicuramente non esisteva ancora. Il classico codice a barre che ci dice il prezzo e che puoi passare in cassa per pagare. Secondo voi qual era questo prodotto che aveva il codice a barre per la prima volta nella storia?
2: Ciao, sono Giovanni. Secondo me il primo prodotto venduto col codice a barre è stato un hot dog.
0: Un hot dog, anche se un hot dog essendo fatto al momento solitamente è difficile che abbia un codice a barre sopra. Però Ohio, Stati Uniti, ci può stare, ma non è giusto.
3: Ciao, secondo me un pacchetto di biscotti.
0: Un pacchetto di biscotti ci può stare alla grande, ma non ci siamo ancora. Riprovateci se volete quel prodotto. Poi voi siete andati sul cibo, ma può essere anche benissimo, non lo so, una confezione di chiodi, dello scotch, qualsiasi roba in realtà. Però per ora tutti in tema cibo. Riprovateci se volete, messaggio vocale al 331 80 90 101. E intanto c'è la nuova canzone di Karol G e Manu Chao insieme, che si intitola Vaiando por el Mundo.
4: Con destino a la ciudad.

0: Se vi sembrava un po' il ritmo di una canzone alla Manu Chao, anche se è nuova, lui è proprio presente insieme a Karol G, si chiama Vayando por el Mundo su R101. Tra poco anche la risposta alla domanda di questa sera.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
14: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
15: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
16: Musica, energia e divertimento.
17: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
18: Team Battiti Live!
17: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E canzone che abbiamo ritirato fuori, Eros Ramazzotti e Anastasia insieme in versione un po' soul con la loro I Belong to You, il ritmo della passione. L'anno era il 2005, in questo venerdì 26 di giugno. Ciao ancora, e da parte mia Leo, stiamo giocando. Prima di ripetere la domanda, magari qualcuno si è collegato adesso, al volo i risultati di questa sera, mondiali di calcio: il Senegal ha battuto 5-0 l'Iraq e la Norvegia ha perso, giocando discretamente però 4-1 contro la Francia, che arriva prima nel girone I. La domanda di questa sera è: proprio oggi nel 1974 per la prima volta si utilizzava il codice a barre per pagare come prezzatura di un prodotto in particolare. Siamo in Ohio alle 8:01 del mattino. Qual era questo prodotto secondo voi?
1: Ciao, secondo me su un pacchetto di caramelle.
0: Un pacchetto di caramelle ci può stare, in realtà la risposta è giusta più o meno, però c'è chi è stato un po' più preciso.
2: Il primo prodotto a essere commercializzato nel 1974 con codice a barre è un pacchetto di chewing gum.
3: Ciao, secondo me il primo prodotto è stato un pacchetto di gomme da masticare. Ciao,
4: il primo prodotto è stata una confezione di gomme multipla da masticare.
0: Allora sarebbe una coincidenza troppo grande se tre di voi avessero detto tutti lo stesso tentativo. Questi applausi sono meritati perché avete dato la risposta giusta. È proprio un pacchetto da 20 chewing gum, ci sta, negli Stati Uniti, sono nati lì, addirittura qui in Italia sono arrivati proprio portati da loro, no? Durante la seconda guerra mondiale, durante la liberazione. Bravi, anche oggi abbiamo imparato qualcosina, ci possiamo gustare questa bella Jubel dei Killing Gande che arriva qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Let me tell you.

Tang qui su R101 è canzone del 2023 che gli ha dato veramente un successo globale. In quell'anno la si sentiva ovunque, sui social, in radio, un po' dappertutto. Lui che ha 28 anni, classe 97, e viene dagli Stati Uniti, come avete potuto vedere anche dal video della canzone sul canale 67, in cui si vedeva questa classica festa americana con quei bicchieri rossi in un giardino davanti a un po' di villettine, proprio stile America. Torniamo in Italia con Samurai J e la sua Flamenco Paranoia. Enjoy the music. Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te. R 101

0: in promozione, il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
16: Dai che si torna indietro nel tempo, lo facciamo con una canzone scelta da voi tutte le ore al 331 80 90 101. Qual è?
17: La canzone che mi fa stare bene è I Feel Like a Woman di Shania Twain, che mi mette allegria, buon umore e energia.
18: Let's go, girls.

0: canzone che ti fa stare bene con Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, 1997. Lei, pensate, che sarà ospite domani del concerto di Harry Styles a Wembley, Londra, uno dei suoi 12 che sta facendo Harry Styles, e lei insomma sarà l'ospite di eccezione di questa data. Quindi bel duetto, comunque bella presenza in arrivo per chi, magari qualcuno anche di voi che ci ascolta dalla zona di Londra o che domani prenderà un aereo per ascoltare Harry Styles dal vivo. Su Instagram sto vedendo tante persone anche dall'Italia che vanno a godersi una di queste 12 date. Ricordo, mai nessuno ha fatto 12 concerti a Londra in una stessa città. È un po' un record quello di Harry Styles. Era anche l'ultima canzone che ti fa stare bene di questo venerdì. Ovviamente domani mattina con il fantastico weekend di Raja si riparte una volta all'ora, sempre voi a richiedere una canzone che ci fa venire in mente tanti bei ricordi del passato, anche se poi un po' tutta la musica qui su R101 fa questo effetto. Per esempio questa qui di Tiziano Ferro che si chiama Incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: For Ultra e la loro Talk to You, canzone che stiamo sentendo da un po' di settimane, sta avendo parecchio successo e ci dà il ritmo, l'energia giusta magari per continuare una serata se la passiamo fuori a mangiare, a bere una birra con qualche amico. Se andate a dormire, comunque vi accompagnerà questa atmosfera per tutta la notte. Ci si risente domani a partire dalle 20 con me, Leonardo Regazzoni, grazie a Michi Rossetti in regia e una buona notte a tutti quanti. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace tra i due paesi. Un primo passo, il commento del segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, secondo il premier israeliano Netanyahu. Risale intanto la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Folle violazione del cessate il fuoco, li ha definiti Donald Trump. Venezuela, 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi a causa del doppio sisma che ha sconvolto il paese. Si scava a mani nude tra i palazzi crollati, mancano attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore, un neonato è sopravvissuto alla Gaira, zona più colpita del sisma. Tra le vittime del terremoto anche 3 italo-venezuelani, circa 100 i soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. Intanto, dopo la revoca delle sanzioni al Venezuela, Stati Uniti pronti a stanziare aiuti economici per il paese. Dall'Italia, l'ex amministratore delegato di FSRFI Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. A causa del deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL, morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, le parole di Moretti. Siamo al calcio con i mondiali. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte quindi 3-1 la Norvegia e passa da prima nel girone I. Il Senegal liquida l'Iraq 3-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Nella notte intanto in programma Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Spagna, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio per definire le qualificate dei gruppi H e G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino tempo soleggiato in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101
4: Summer Body.
1: Le canzoni

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: Che non importa se bruciassimo nel torno da.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: the music.
1: 101. E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.
0: R.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
0: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101
2: Summer Party.
1: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
3: R101
4: Enjoy the music.
3: R101
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.